Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

Deligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein Deligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere e Jebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le ingiustizie sociali. Get out.

è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico Delico Centers tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000 e fondendo afro

Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

0: Se all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria.
1: Se all'ascolto di Radio Onda
0: King Sani Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni '80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

0: Dele Sosima Sosimi, tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti.
1: Sosimi,
0: trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'Afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Berra.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è Tima Jack Vashek, che è un cantautore chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affection.

0: Sposa la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Ma tanto comunque sta tutto quanto qui, quindi lo trovi lì. Scusa, lunedì 28 maio presidio su quale facere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dite.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovare lo collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K, no, non lo trovo. Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro hack club di fiducia.
1: Ma sarà difficile.
0: Ma no, sono proprio tre cosette. Se volete una mano, il vostro hack club di fiducia.
2: Un passito palante Maria.
1: Tutte le informazioni su havana.forteprenestino.net.

Antifascista sempre, no pasaran. Renoiz, no pasaran. Acrobax. 2006-2016, io non dimentico.

0: Fabi.
1: Oh, uno, dos, tres, cuatro.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovessi uscire anche senza soldi?
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio.
2: Al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovessi uscire anche senza soldi?
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, non pagare niente se non
3: Radio
0: Onda Rossa
3: trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
4: Radio Onda Rossa trasmette dalle iniziative dei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni delle compagnie che la sostengono. Centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni delle compagnie
3: sul conto corrente postale 618040 01.
5: Sottoscrivi utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su sostieni.
7: La Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Pensa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.
9: Non servono per la droga.

0: all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.
1: 16:53 all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa.
0: E sulle note di una canzone di Zaz, Trop Sensible, speriamo questa sia la pronuncia corretta. Stiamo per iniziare un piccolo spazio redazionale in cui vi racconteremo un nuovo campeggio che fa parte della lotta NOTAV, nello specifico estiva in questo caso, di quest'anno. E allora torniamo in voce e diamo subito la voce anche a chi è qua con noi in studio, che sono due compagni della Val di Susa che appunto ci racconteranno direttamente di questo nuovo campeggio.
2: Ciao, intanto grazie mille per questo spazio, compagni alle compagne di Radio Onda Rossa, è un grandissimo piacere per noi essere qui in studio.
3: E un saluto a chi ci ascolta. Grazie.
2: Per noi essere qui
0: e allora
2: studio.
0: Questo campeggio è un campeggio itinerante che si terrà dal 30 luglio al 2 agosto e che si terrà nei terreni liberati della Piana di Susa. Come si legge dalla locandina, un campeggio fatto di convivialità, di lotta, di autogestione e di scambio di saperi, ma lascio a voi insomma la parola per continuare la presentazione e raccontarci appunto un po' qual è stata l'idea di questo nuovo campeggio e di quale sarà il programma, quali sono insomma i desideri, gli obiettivi e poi insomma avremo modo sicuramente anche di invitare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
2: Sì, allora diciamo che il campeggio nasce come proposta dal presidio NOTAV di San Giuliano, che è un luogo, un presidio che è stato liberato il 2 dicembre scorso, pochi giorni dalla storica marcia NOTAV dell'8 dicembre. È sorto proprio sulle case che sono state le prime case espropriate per il progetto TAV, in particolare nella zona dove dovrebbe sorgere la stazione internazionale di Susa. Quindi appunto il 2 dicembre siamo entrati, abbiamo liberato quelle case che sono ad oggi appunto luogo di organizzazione, immaginazione, attività soprattutto della componente diciamo giovanile della valle, e dal presidio appunto è nata questa proposta di costruzione collettiva di un campeggio che si terrà appunto come dicevi prima dal 30 di luglio al 2 di agosto nei terreni liberati della Piana di Susa, terreni liberati della Piana di Susa che in questo momento sta vedendo un'accelerata per quanto riguarda la cantierizzazione e soprattutto appunto l'ampliamento di quello che è il cantiere della pista sicura di Tra Due Rivi, che è quel cantiere che dovrebbe ospitare lo smarino, il materiale di scavo tirato fuori dalla talpa nel cantiere di Chiomonte proprio per il tunnel di base, ma che dovrebbe vedere anche la costruzione e la realizzazione del tunnel dell'interconnessione tra la linea storica e la nuova linea ad alta velocità. Quindi si tratta veramente di tante frazioni, tante terre coinvolte in quella che sarà la prossima futura cantierizzazione e nelle frazioni appunto che si trovano tra Bussoleno e Susa, e i terreni liberati sono tali perché sono terreni che sono stati espropriati da TELT, che è l'azienda diciamo binazionale, quindi partecipata sia da Italia che da Francia, cui è stato assegnato a cui sono stati assegnati gli appalti per la lavorazione e poi la futura gestione della tratta internazionale del TAV dell'alta velocità. Quindi appunto abbiamo pensato che fosse interessante proporre un campeggio in questi terreni per dare proprio come dire la possibilità alle persone che attraversano la valle, ricordiamo che appunto fine settimana prima ci sarà l'alta felicità, per chi vorrà appunto fermarsi oltre l'alta felicità ci sarà la possibilità di passare ancora del tempo insieme in quel fine settimana. Ci sarà la possibilità di passare ancora del tempo insieme
3: Sì, quindi
2: fine settimana.
3: Appunto, diciamo che l'idea di fare un campeggio lì, che è nata a San Giuliano, è perché appunto, diciamo che appunto il presidio di San Giuliano è proprio nelle vicinanze di questa dell'espansione futura del cantiere. Ancora più vicino è il presidio di Tra Due Rivi, la cui struttura peraltro era precedentemente proprio a San Giuliano e poi nel settembre del 2024 è stato sgomberato in forza dalla polizia ed è stata spostata a Tra Due Rivi. E come sempre i presidi Notav sono un po' un luogo di ritrovo e di organizzazione, di socialità e diciamo che è un po' importante, abbiamo ritenuto un po' importante portare un focus su quel punto lì specifico della Val di Susa. Tra l'altro è un punto di passaggio, il campeggio sarà appunto nei terreni che Telta ha espropriato e in cui in questo momento non c'è un vero e proprio cantiere di costruzione del treno, ma comunque un'area in parte cantierizzata perché stanno cominciando a fare le operazioni preliminari, quindi come la racconta anche il sindaco di Susa, che è la città più vicina nel cui territorio sarà il campeggio, sono solo lavori del gestore dell'acqua, però di fatto sono dei lavori che sono preliminari per la costruzione per l'apertura del cantiere vero e proprio del TAV e quindi diciamo che è un po' è fondamentale essere il granello di sabbia nell'ingranaggio, quindi continuare a contrapporsi molto spesso l'estate è un buon momento in Val di Susa anche per questioni climatiche e di opportunità strategiche per farlo e quindi insomma ci è sembrato proprio opportuno rilanciare un appuntamento lì.
0: Già che parlavamo di estate Notav, mi viene da chiedervi in che modo si inserisce questo campeggio all'interno appunto di questo periodo dove ecco la Val Susa anche si anima di più persone e quindi ecco in che modo l'avete pensato in continuità con il resto.
2: Sì, diciamo che storicamente la valle d'estate è uno spazio attraversato ricchissimo di campeggi, appuntamenti che anche noi personalmente abbiamo avuto modo di conoscere e appunto anche poi di innamorarci della valle anche proprio per la possibilità di stare tanto tempo, conoscere il territorio attraverso appunto lo sguardo, l'esperienza di chi ci abita. Ricordo appunto i primi anni anche del campeggio dell'Alta Felicità in cui c'era come dire la possibilità di fare il giro dei vari presidi e conoscere le persone che animavano i vari presidi, ecco sicuramente ci poniamo in continuità con questa esperienza storica che ha fatto sì che tantissime migliaia e migliaia di giovani persone potessero attraversare la valle durante l'estate e viverla anche appunto sia nell'appuntamento dell'Alta Felicità che sicuramente è molto importante per l'estate di lotta ma anche appunto sia prima che dopo, ecco diciamo che abbiamo voluto fare questo sforzo anche per permettere alle persone che avessero voglia di fermarsi più a lungo di avere la possibilità di farlo e anche come dire di dare la possibilità di stare in un luogo che è quello appunto della Piana di Susa che non è un luogo che a parte appunto l'anno scorso con il corteo che c'è stato appunto in chiusura dell'Alta Felicità si è proprio andati e qualcuno è riuscito a entrare insomma anche in forze all'interno del cantiere, non è un luogo particolarmente attraversato dalla lotta notale, insomma pensavamo fosse importante mettere un focus su quel territorio lì.
3: Sì, e poi voleva essere un po' un'occasione per sperimentare appunto come dice anche la locandina un po' l'autonomia gestione, quindi un focus del campeggio vuole essere che sicuramente anche nei prossimi giorni ci sarà uscirà una proposta di programma per queste quattro giornate e peraltro già che siamo ne approfitto per dire che si possono seguire gli aggiornamenti su sicuramente sui canali ufficiali del movimento, quindi Notav Info e così via e poi però abbiamo pensato di creare un sito apposito per il campeggio in modo che ci fosse un focus comunicativo in cui far uscire anche le informazioni più tecniche, che è franalapiana.noblogs.org. Quindi lì uscirà le informazioni pratiche, insomma tutto quello che vogliamo comunicare poi sul campeggio. Però l'idea, un po' un'idea centrale, è appunto quella dell'autogestione. Quindi ci sono delle proposte, poi si vedrà, il programma lascerà anche spazio a proposte esterne. È già uscita una chiamata per fare dei laboratori la domenica mattina su diciamo il tema dell'autonomia energetica. Quindi tra l'altro, se c'è qualcuno o qualcuna che ci sta ascoltando in questo momento e che ha delle esperienze che vuole condividere rispetto a appunto la creazione di energia, piccoli progetti in cui appunto ci si riesce a separare dalle grandi multinazionali riguardo al tema dell'energia, è un tema che ci interessa, perché negli ultimi mesi, riguardo al tema dell'energia, naturalmente il tema della guerra e dell'energia sono dei temi fondamentali che sono stati all'ordine del giorno per ovvi motivi. E tra l'altro negli ultimi mesi è anche un po' uscita la notizia che il TAV è all'interno, è un'opera infrastrutturale che rientra all'interno di questi corridoi di infrastrutture con fini di logistici militari che dovrebbero collegare tutta l'Europa. E quindi il campeggio vuole dare dello spazio anche per riflettere su questo tema, su questi due temi, sia dell'energia sia della guerra. Quindi sì, l'autogestione vuol dire anche questo, non vorrà dire solo dividersi i passi, ma anche portare dei contenuti nelle discussioni nei laboratori
2: e anche nei giochi.
0: Infatti leggevo proprio dalla locandina di giochi, riflessioni, dibattiti, workshop, quindi insomma è multiforme questo campeggio. E se vogliamo entrare un po' più nel merito magari delle giornate, se vi va, per raccontare proprio come è stato pensato giorno per giorno.
2: Sì, assolutamente, appunto, diciamo che l'idea è quella che chiunque voglia possa portare il proprio contributo e anche, come dire, di lasciare spazio alla diversità delle pratiche che sappiamo attraversano le nostre collettività, le nostre organizzazioni, i modi diversi di fare, perché no? Quindi appunto ci saranno sicuramente dei momenti più liberi dedicati a questo, sicuramente il sabato pomeriggio nello specifico, ma anche le sere abbiamo deciso di non chiudere troppo la possibilità di appunto portare delle proposte. Comunque ci si troverà il giovedì mattina, la giornata di giovedì sarà dedicata alla presentazione del campeggio e un po' all'allestimento collettivo della campamento, diciamo, che sarà tra due rivi, e da lì ci si dividerà un po' i compiti e anche speriamo di riuscire ad allargare il più possibile la discussione su come si potrà stare insieme, che mood vogliamo che abbia il campeggio durante quelle giornate. Il venerdì la giornata invece sarà dedicata ai terreni di Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto che sorge nei terreni di Santa Petronilla, invece quindi nel comune di Bussoleno. Ci sposteremo a piedi tra due rivi e Santa Petronilla, Farmacia Viva. Sono un paio d'ore di camminata. Queste due ore di camminata le vogliamo anche sfruttare per raccontare quello che sarà il progetto del tunnel dell'interconnessione, della nuova cantierizzazione, facendo un po' toccare con mano nel territorio e facendo vedere proprio quanto è estesa l'area che verrà completamente stravolta e cementificata. E appunto arriveremo poi a Farmacia Viva. Farmacia Viva è un progetto, diciamo, di coltivazione di piante medicinali che esiste ormai da 4 anni sui terreni di Santa Petronilla, e si coltivano piante medicinali, si trasformano proprio con l'idea appunto che è un territorio in cui si verrà potrebbe essere interessato da un progetto di nocività e morte. Noi ci riappropriamo di saperi che hanno a che fare con la cura sia di sé che della collettività e del terreno. Questo è il venerdì. Il sabato appunto abbiamo pensato per la mattina la parte di dibattito, che come diceva il compagno prima abbiamo verterà sul tema della guerra e dell'energia, poi nel sito potrete trovare materiale per prepararsi alle discussioni e anche delle domande generative che vorremmo guidassero la discussione. Il momento invece di gioco libero e proposte più laboratoriali per il sabato pomeriggio, sabato sera ci sarà sicuramente un momento di lotta e la domenica mattina vorremmo appunto proporre questi laboratori sul tema autonomia energetica e invece poi per poi spostarci al presidio di San Giuliano per il pomeriggio della domenica da decidere insieme come e poi la domenica sera terminare con una festa.
0: Ma ti va di spifferarci qualcosa di più tipo questi laboratori o giochi?
3: Beh, siamo sicuramente molto generici effettivamente, però è perché la realtà dei fatti è questa.
0: No, ma è giusto pure avere un po' di suspense.
3: Dai, però se no che gusto c'è di
0: realtà dei fatti. No, ma è giusto pure avere un po' di suspense.
3: Così non si può scoprire in anticipo se uno già conosce tutto. No, però è la verità è che adesso siamo ancora in fase organizzativa, quindi stiamo ricevendo le conferme di partecipazione un po' dei laboratori. Abbiamo provato a contattare delle comunità energetiche, chi si occupa più di fare laboratori di costruzione di forni solari e così via, però appunto stiamo un po' ancora lì in fase organizzativa e sui giochi è tutta sorpresa. Però quello che volevo aggiungere appunto l'aspetto magari poi appunto usciranno un po' delle info anche più logistiche, però un aspetto che ci tenevamo a sottolineare è che stiamo proponendo un campeggio in questi terreni che di fatto sono stati espropriati alla popolazione di Susa e quindi sono già dell'azienda che realizzerà il TAV e così via, che vorrebbe realizzare il TAV e quindi già il fatto di come è già stato anche proposto in passato di fare un campeggio lì è un modo già per affermare che il movimento no TAV c'è, che
4: è un modo già per affermare
3: cioè porre l'attenzione anche su quel territorio lì, non soltanto per noi per chi parteciperà ma anche un po' per Susa in generale. Susa è una città comunque molto importante dal punto di vista turistico, siamo vicino alle statali, quindi siamo vicino a una statale, quindi saremmo in questi pratoni facilmente visibili. È importante rompere la normalità anche in un certo qual modo della Val di Susa, perché è facile che ci si scordi di cosa sta succedendo in realtà 50 metri da lì, però proprio accanto alla città, e bisogna anche un po' trovare dei modi per svegliare un po' Susa. Susa è una città particolare perché è una città in cui l'amministrazione è estremamente SITAV e su cui negli ultimi mesi peraltro abbiamo visto che stanno convergendo sia degli interessi della destra locale che usa il fatto di governare Susa per avere poi un trampolino possibile, trampolino di lancio a livello invece più regionale, e la destra regionale che invece va a Susa perché è una zona calda e quindi per accogliere consensi per spingere il TAV, ma non solo il TAV, proprio la propria carriera personale.
4: Per
3: no?
4: E
3: quindi insomma,
4: per spingere il TAV,
3: il senso di stare lì
4: la propria carriera personale.
3: E quindi insomma, è un po' complessivo.
4: Il senso
3: no?
4: di stare lì è.
2: Sì, vabbè, magari poi a chi ci ascolta da

0: Marrone,
1: quello del progetto Vesta, della guerra ai corpi Marrone, delle donne, alla libertà di scelta, cioè, Vesta, insomma un personaggio veramente disgustoso, chiaramente appunto come ben sappiamo la lotta al TAP non è soltanto la lotta contro un treno, è una lotta contro un intero sistema di controllo dei corpi dei territori e come dire la presenza di Marrone si inserisce perfettamente all'interno di questa logica. Logica anche mafiosa comunque, perché c'è da dire anche quello che oltre agli interessi del piccolo governante o grande di turno ci sono anche grossissimi interessi mafiosi dietro quest'opera.
0: Beh, che dire dopo tutto ciò. appunto vi chiederei se volete aggiungere qualcosa. Abbiamo già detto tante cose differenti tra loro e anche questo campeggio, ecco, per come l'avete presentato è chiaro che sia un campeggio di lotta in primis, di autogestione, quindi insomma di relazioni, di saper stare insieme, che comunque anche questo non è scontato, e mi sembra un campeggio appunto che voglia toccare differenti tematiche, differenti punti, perché come al solito insomma anche solo dal piccolo si possono fare tante riflessioni anche del grande, no? Quindi tra micro e macro poi in qualche modo sono sempre collegate tra loro e quindi niente, questo, se avete qualcos'altro da aggiungere ripeterei senza dubbio le date e anche i contatti se vi va.
2: Sì, certo.
0: Poi ho una curiosità. Rispetto a Fran alla Piana.
2: allora,
0: rispetto
2: anzitutto il sito è franalapiana.noblogs.org.
0: Allora vi inserisco. Volevo sapere quanti giochi di parole avete testato prima di decidere che era questo. E se ve li ricordate, se ce li potete dire. Perché
1: la verità è che a quanto pare ci sono tra noi delle persone estremamente simpatiche e creative che quindi hanno tirato fuori questo nome abbastanza con facilità, non c'è stata chissà quanta ricerca, c'è stata molta ricerca invece per l'appello appunto alle realtà che si occupano di autonomia energetica per appunto invitarle a venire soprattutto la domenica 2 agosto a partecipare e il titolo di questo invito è Carichiamoli, porta le tue energie, ecco, su questo sì, diciamo un po' ci abbiamo messo, un po' ci siamo sbizzarriti, è stato comunque molto divertente.
0: Su questo sì, diciamo un po' ci abbiamo messo.
2: Carichiamoli, porta le tue energie. Abbiamo un sacco di tempo libero.
0: Ascolta anche vuole giocare con noi su questo. Tra l'altro, ancora abbiamo detto il numero: lo 0649 1750. Se avete domande, insomma, volete avere degli approfondimenti a riguardo.
2: A proposito, comunque, i canali per rimanere aggiornati c'è appunto il sito, ci sono i canali di movimento, quindi come Notavinfo, e poi c'è un canale Telegram che è quello del presidio di San Giuliano, che si chiama Presidio di San Giuliano, e autoesplicativo, che si chiama Presidio di San Giuliano. Che tra l'altro, se volete seguire, è un modo anche per entrare in contatto con il presidio, per ricevere aggiornamenti. La serata di autofinanziamento della cassa di resistenza Notav, che domani sarà al Forte Prenestino, perché comunque quest'anno insomma comunque stanno cominciando a essere importanti anche le spese legali come sono sempre state del resto per il movimento Notav, in particolare per le giornate di lotta tra il 27 giugno e il 3 luglio del 2011, quindi proprio esattamente 15 anni fa, e ci sono compagni e compagne che stanno ancora nei bracci della giustizia a causa di per la loro resistenza portata giustizia, generosamente anche da fuori dalla valle, contro il TAV, e quindi ci sembra doveroso ricordare che chi può e chi vuole e può andare a

0: tenere la cassa del movimento, domani
1: può andare a sostenere la cassa del movimento domani.
2: Sì, abbiamo trovato l'evento Fascino, si chiama.
3: Sì, abbiamo trovato
2: 3 luglio 2011 fascino, si torna insieme, 3 luglio 2026 sarà appunto al Forte Prenestino
3: dalle ore 22 e ci sarà un drag show, special guest, warm up, poi DJ set e insomma quindi è una grande serata.
2: Esatto, venite a sostenere il movimento No Cab sia a Roma che appunto rinnoviamo l'invito a passare in valle durante tutta l'estate di lotta che si concluderà con il campeggio della Piana dal 30 di luglio al 2 di agosto.
3: Benissimo, allora vi ringrazio di essere stati qua con noi, siamo sempre molto felici quando la radio si riempie di persone, di voci, se non avete altro da aggiungere. Ok, no, allora lasciamo la bobina andare.
2: Sì, c'è stata questa differenza culturale a quanto pare tra come si chiama il pilota automatico della radio e dalle nostre parti la bobina, poi lasciamo a chi ci ascolta la libera interpretazione. Comunque niente, volevamo ringraziarvi moltissimo per lo spazio e appunto di cose da dire chiaramente ce ne sono, ce ne sarebbero tantissime, vi invitiamo al di là del campeggio a seguire i canali di notav.info in queste settimane si sta facendo un grosso lavoro di comunicazione anche rispetto appunto a tutto quello che riguarda un pezzo che sicuramente è mancato nel nostro racconto, è stato quello che riguarda la Bassa Valle, quindi l'approvazione del progetto definitivo di quella che sarà la tratta nazionale, cosiddetto snodo Avigliana-Orbassano. Stanno nascendo tantissimi comitati, sta nascendo un nuovo presidio NOTAV ad Avigliana, insomma comunque in valle si resiste, in valle si muovono tantissime cose, vi invitiamo a seguire i canali per rimanere informati e informati.
3: Allora mi aggiungo anch'io dicendovi che sul nostro sito di Radio Onda Rossa, su www.radioondarossa.info, potrete ritrovare questo approfondimento che abbiamo appena fatto, quindi potete riascoltarlo sulla home principale del nostro sito. Potete scriverci, la mail è ondarossa@ondarossa.info e vi salutiamo insomma da questi microfoni.
2: Ciao,
0: ciao, grazie.
3: E ciao. Vi salutiamo insomma da questi

0: abbiamo con noi una compagna di BBS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: Oggi con te vorremmo parlare di un dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Prima di parlarvi di questa campagna, sempre per mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su tre banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Piper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, e Azimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, ICREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle tre più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste tre, chi più chi meno sono tutte complici, queste tre non sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto nel tutto il corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da tre riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato, e comunque cerchiamo di farlo insieme. Le tre banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi comprano di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste tre banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che questo dossier è anche un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Io ti ringrazio per questo perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. Volevo ancora dire una cosa di carattere generale: perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare? L'embargo militare, fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o pre-militare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione di questo del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto da paesi europei all'Italia, da tutti gli aeroporti dell'Italia, e quindi fino in Israele. Sono un punto importante: se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano la finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che i crediti intese sono abbastanza grosse e anche per i banchi, però ci sono anche banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare da quella guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso né dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele, come gli stati, come dicevo una panegolista, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. E le banche vengono trattenute, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce a investimenti altri che poi finiscono alla grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi di noi cittadini normali sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi, le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche, dietro un'apparente non complicità che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte la liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo banca etica, e oltre a banca etica, che anche lei non è che sia, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme la banca di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: Insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredito, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno hanno contribuito al genocidio in Palestina, queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Noi l'abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli di azioni e anche il sostegno e il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove troviamo tutte e tre sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte, praticamente sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio, ed è la cosa che loro imposta, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte ai cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo per semplicità a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando se noi diciamo mandare, innanzitutto di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che ha fatto questa cosa qua, si dice guarda banca che io in questo momento ritirerò i miei e la possibilità di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che vogliono, che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte, naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi, qualcosa sta succedendo. E questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e Biper hanno proprio acquistato gli Israel Bonds e i War Bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa che Biper ha preso 100 milioni e Mediolanum un po' meno e poi la banca Intesa 2 miliardi, quindi sono cifre enormi. I World Bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi adesso un po' di loro non hanno tolto, c'è chi per esempio Banca di Terra a un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profumo, ha tolto questo investimento, anche ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua ad essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nell'acquisto, nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi il colpo di grazia al Sudafrica, l'hanno dato proprio le banche che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa è diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia. Alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche. Sul materiale
0: bellico sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia appunto, come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. economica. Sì. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì, potete anche scrivere e trovate tutto sul sito e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto. Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie, molto a voi.

0: torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11:03 minuti. Abbiamo con noi Tara Riva, analista italo-iraniana specializzata in relazioni internazionali, che ringraziamo moltissimo per la sua partecipazione. Ciao, buongiorno.
1: Grazie mille a voi per l'invito.
0: Abbiamo così organizzato questa corrispondenza per parlare dei funerali dell'Ayatollah in Iran, ma la corrispondenza capita in una mattina in cui c'è di nuovo un po' uno spostamento del panorama, perché come abbiamo cercato di dar conto durante la rassegna stampa, questa notte ci sono stati degli attacchi delle forze degli Stati Uniti a alcuni siti iraniani, perlomeno così abbiamo letto, e poi una risposta militare dell'Iran. Vogliamo partire da questo?
1: Sì, certo. Quello che è successo ieri notte in realtà riflette molto anche quanto fosse provvisorio il memorandum di intesa che è stato elaborato, anche perché questo è stato poi messo in discussione dallo stesso presidente statunitense Donald Trump nelle ultime ore. E dopo l'arrivo di Trump ad Ankara per il Senato, l'Iran ha poi successivamente attaccato una petroliera nello stretto di Hormuz, e questo poi ha scatenato una risposta statunitense con attacchi molto intensi ieri notte verso diversi siti iraniani, da Bandar Abbas a Tehrik, e poi in altre aree dell'Iran ci sono anche dei video che hanno ripreso diversi attacchi. E oggi stesso Donald Trump sembra mettere quindi in discussione lo stesso memorandum, ma in realtà appunto è all'interno delle varie interpretazioni che ci sono in questo memorandum che nasconde un pochettino anche il problema principale, ossia il fatto che per l'Iran una volta che è stato raggiunto un determinato livello di controllo dello stretto di Hormuz, è molto difficile che poi questo controllo venga ceduto così facilmente, e gli Stati Uniti si trovano in questo bivio in cui devono scegliere se accettare di fare un vero passo indietro per proseguire per la via diplomatica, oppure se andare fino in fondo con un'azione militare molto più intensa, che non ha niente a che vedere con quello che abbiamo visto precedentemente, anziché stare in questo interregno in cui non viene presa un'azione decisiva, perché lo stallo in cui ci ritroviamo appunto è quello di un memorandum che non chiude la questione e lascia diversi fronti completamente in un memorandum se non addirittura aperti, che lascia lo spazio appunto a escalation continue e interruzioni della diplomazia che si ripetono e si ripeteranno con ogni probabilità.
0: E questo nuovo recrudescenza degli attacchi militari appunto avviene in mezzo a questa settimana che è prevista, che è già iniziata, insomma, di celebrazione dei appunto dei funerali di Ali Khamenei, funerali che insomma seguendoli un po' sui media colpiscono molto, innanzitutto per la enormità, no? Si celebrano molti mesi dopo la morte. Sappiamo insomma che la morte è stato nel primo giorno di attacco degli Stati Uniti all'Iran, quindi il 28 febbraio. E non so se ci vuoi un po' intanto descrivere come sono stati pensati, quanto hanno a che fare con la liturgia sciita, il fatto che comunque l'Ayatollah è una carica religiosa importante per gli sciiti, e quanto hanno a che fare invece appunto con la situazione geopolitica, la guerra, eccetera.
1: Esatto, le due cose si uniscono molto bene, proprio perché questo funerale ha un aspetto
2: molto importante per la religione uscita, perché cade in un momento del calendario uscita abbastanza importante, cade in una fase in cui diciamo per una parte della consistenza della comunità uscita anche al di fuori dell'Iran, non solo all'interno dell'Iran, c'è stato un vero e proprio attacco a per molti una figura che non è solamente politica ma anche una figura religiosa, ecco, quindi un attacco che avviene anche su quel fronte e il suo assassinio quindi unisce in un certo senso questa comunità che fa parte dell'Islam. Tuttavia diciamo anche politicamente lo Stato iraniano ha ogni incentivo anche di capitalizzare su questo aspetto. Dunque è interessante notare che già all'inizio di quando era stato delineato un po' il programma dei funerali, tra le tappe che erano state programmate risultano anche due tappe che sono situate in Iraq, quindi tra le tappe dove appunto passerà il feretro, dove ci sarà questa processione, ci sono anche le città di Najaf e Karbala, che sono due città che si trovano ovviamente città sacre per lo sciismo, che se vogliamo utilizzare il termine sacro in questo contesto sono molto importanti storicamente, e quindi questa proiezione anche di un potere religioso ma anche politico di una leva che l'Iran ha, che ha sempre in particolare negli ultimi decenni utilizzato, diventa anche particolarmente visibile perché mostra questa capacità di andare anche al di fuori dei confini ufficiali dello Stato iraniano, di mantenere quindi questo tipo di contatto e di potere, se di potere si vuole parlare anche quando si tratta di ambiti religiosi. Dunque sì, includiamo anche questo, poi ci sono tappe che erano state programmate all'interno dell'Iran, ovviamente partendo da Teheran e poi Qom, per poi arrivare infine a Mashhad, dove poi ci sarà la sepoltura.
0: Scusa se posso interromperti un attimo, tornando sulla questione della anche del, insomma, del fatto che questi funerali arrivano in due città anche dell'Iraq, leggevo insomma in un'analisi di Ugo Tramballi dell'ISPI come questo insomma sarebbe l'affermazione di quello che l'Iran ha sempre chiamato la difesa avanzata, cioè appunto il portare le guerre fuori dai confini iraniani. Se questa lettura ce la puoi confermare.
2: Sì, ecco, io personalmente come analista vedo molto più spesso l'intenzione dello Stato iraniano, in particolare della Repubblica Islamica, di mantenere un approccio molto spesso anche piuttosto razionale, quindi di vedere i propri obiettivi politici e vedere eventualmente come questi possono essere anche raggiunti tramite alleanze storiche, tramite vicinanze anche religiose, quindi è più la strategia semmai che guida e poi utilizza come giustificazione questo tipo di unione che il contrario, quindi non necessariamente siamo usciti dunque siamo uniti quanto il fatto che c'è anche un motivo politico per portare avanti questo tipo di alleanze, e quindi sono come dire tra virgolette razionali in questo senso. E sì, l'Iran ha sempre utilizzato negli ultimi anni, in particolare la Repubblica Islamica ha utilizzato molto la sua nozione di difesa avanzata proprio perché aveva senso secondo la lettura in particolare di Khamenei e di chi lo circondava, appunto avere delle alleanze che tenessero il più possibile gli attacchi al di fuori dei confini iraniani, quindi eventualmente di resistere al di fuori di quello che è il territorio iraniano per non portare la guerra nel territorio iraniano, quindi di creare questa rete che avesse questo obiettivo. Tuttavia quello che molto spesso a mio avviso passa in secondo piano è considerare queste reti sicuramente come proxies, perché sicuramente sono supportate dall'Iran, se vogliamo parlare di Hezbollah in Libano o delle milizie sciite in filo iraniane, ancora meglio in Iran. Iraq o in altre aree, non parlare in Yemen e quant'altro. Sicuramente sì, c'è la connessione con l'Iran, questo è fuori dubbio, e sono supportate, armate e quant'altro dall'Iran, ma c'è anche una storia locale, non vengono dalla luna, non sono comparse all'improvviso, ci sono delle questioni locali che sono irrisolte, quindi c'è una questione locale che è irrisolta, ci sono problematiche locali delle comunità locali in questione, e a quel punto l'alleanza inizia ad avere un senso anche per quelle comunità locali. È difficile che l'Iran riesca a comandare le menti, no, tra virgolette, di comunità distanti con cui improvvisamente condivide magari qualche legame religioso, quant'altro non avrebbe molto senso. Quindi condivide magari anche la questione locale, la del Libano, per esempio, piuttosto evidente della parte del Libano del Sud, no? E la storia appunto di come poi sono nati determinati meccanismi. Questo ovviamente da descrivere in maniera assolutamente fattuale, non per ovviamente nessuna forma di crimine di guerra o di attacchi o quant'altro che violano il diritto internazionale, il diritto internazionale umanitario, ma va sempre compreso anche che quando ci sono delle problematiche come quello che c'è stato nel Libano, nella parte sud del Libano, delle problematiche come con la comunità sciita e quant'altro, quelle dinamiche sta con la comunità e quel tipo di storia diventa un terreno fertile poi per un alleato esterno che cerca di capitalizzare e quindi anche di sfruttare una questione irrisolta in un luogo più distante pur di mantenere per i propri interessi un potenziale conflitto distante dai propri territorio.
0: Certo. Senti, tornando al funerale, stavi appunto raccontando come si è dispiegato in questi giorni le varie città che ha attraversato. Abbiamo visto folle oceaniche a Teheran, messaggi anche in inglese desiderio di vendetta nei confronti degli Stati Uniti in particolare. Come lo dobbiamo leggere questo enorme corteo degli
2: Stati Uniti? Beh, è un corteo che è stato davvero molto importante e una partecipazione che possiamo osservare tutti quanti che è enorme, questo è certo. Va compreso ovviamente che l'Iran è un paese di 90 milioni di abitanti, quindi per quanto possano essere ampi, questo sia per i cortei che stiamo vedendo ora, sia per altre proteste che sono avvenute, ha sempre compreso e messo in relazione con tutta la popolazione. Io molti analisti che seguo io questo lo affermano sempre, che non è che per esempio qualche anno fa quando ci sono state delle proteste in Iran anche la donna vitalizzata o anche le proteste recenti che ci sono state poi compiute del massacro quello di gennaio del 2026, bisogna prendere ovviamente quel tipo di proteste tutto quanto come un problema reale, un malessere reale che c'è una parte ovviamente della popolazione, ma anche metterlo in relazione al fatto che c'è una parte della popolazione iraniana e della popolazione, per quanto non sia la maggioranza, che sostiene il sistema attuale. Molti lo stimano circa attorno al 20%, la maggior parte delle stime portano appunto tra un 15 e 25, quindi circa un 20% della popolazione che è allineata, crede nel sistema della Repubblica Islamica. Ora questo non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze portano questo sistema, non significa che tutti quelli che sono in quelle piazze oggi ai funerali condividano le stesse idee. C'è chi può essersi avvicinato perché ha sentito il proprio paese sotto minaccia, c'è chi invece vuole vendetta, ci saranno magari persone più intransigenti, ci saranno delle persone più moderate che magari lo fanno più da iraniani che sono attaccati in maniera ingiustificata e quant'altro, ma va sempre preso appunto come va sempre messo in relazione alla statistica, quindi con un paese di 90 milioni di abitanti con opinioni molto divergenti tra di loro, addirittura giusto per rendere l'idea di quanto le opinioni siano divergenti nella stessa Repubblica Islamica in questo momento stanno diventando nelle ultime settimane piuttosto evidenti anche le divergenze tra la stessa leadership della Repubblica, quindi le varie correnti tra i pragmatici pragmatici che tendono a essere più favorevoli al scendere a compromessi con gli Stati Uniti, alla diplomazia, e invece altre correnti che sono più intransigenti e meno favorevoli a scendere a compromessi, semmai sostengono che bisogna mantenere una linea dura, perché in questo momento non ci sono sufficienti incentivi per scendere a compromessi, e gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di fermarsi, che non bisognerebbe fidarsi. Quindi ci sono divergenze anche all'interno dello stesso sistema, per quanto questa leadership all'interno del sistema non sia opposta al sistema stesso, non sia opposta alla Repubblica Islamica, ma anche all'interno di quel sistema ci sono delle divergenze. Se poi consideriamo tutta quella parte della popolazione che invece si oppone interamente alla Repubblica Islamica come sistema politico, e questo può essere variato anche negli ultimi mesi, può essere che un paio d'anni fa volessero appunto opporsi a un sistema di questo tipo, e magari adesso con guerre e una situazione molto più incerta non lo vogliono più, oppure altri che sono addirittura favorevoli ad avere un ulteriore attacco statunitensi pur di avere un regime. Ci sono tantissime opinioni degli argenti, e queste chiaramente emergono. È chiaro che dal tipo di piazza che noi vediamo il campione rappresentativo che otterremo è diverso. Quello che sappiamo è che un 20% della popolazione sicuramente è a supporto per ideologia o per convenienza, perché c'è anche questo aspetto del sistema vigente, e questo molte volte è stato sottovalutato, e poi ciclicamente a sorpresa ci meravigliamo quando vediamo che effettivamente c'è una folla enorme a supporto che supporta il sistema e che vede nell'uccisione di Ali Khamenei come un martirio, qualcuno che si è sacrificato per il bene del paese, qualcuno che è rimasto a condurre il paese nei momenti più critici, e che ha accettato il sacrificio addirittura anche di alcuni membri della sua famiglia. Quindi di vedere in questo qualcosa anche che risuona molto nell'uscismo per certi aspetti, e di vedere appunto il suo come un sacrificio, un martirio vero e proprio. E questo a mio avviso è stato, che uno creda o meno indipendentemente dal credo, è stato un errore strategico da parte degli Stati Uniti, perché effettivamente Khamenei era comunque molto criticato da una larga fetta del paese, anche persone che magari non erano particolarmente contrarie alla Repubblica Islamica. Tuttavia, in questo modo è stato reso martire, e questo è stato un errore di calcolo, perché ha rafforzato alcuni aspetti della Repubblica Islamica, soprattutto anche la retorica della resistenza. Un aspetto che emergerà successivamente, e che dirà negli ultimi anni era già su questa via, ma le ultime due guerre che ci sono state, quella dei 12 giorni l'anno scorso e quella recente, iniziata il 28 febbraio 2026, hanno accelerato un processo che in Iran stava già avvenendo comunque, sia nella popolazione sia nella quello da molto tempo, sia nella leadership, ossia quel processo dove ci si allontanava sempre di più da un paese e da un sistema, meglio, fondato sui principi rivoluzionari della Repubblica Islamica, quindi con la matrice più teocratica che la caratterizzava, verso un sistema molto più securitario, molto più nazionalista, e questo è un processo che è stato accelerato e che vediamo emergere molto di più adesso, proprio perché con l'eliminazione in particolare di alcune figure nell'IRGC e dei Pastrani e quant'altro, la seconda generazione che sta emergendo, quindi più giovani che stanno emergendo, hanno un'idea molto diversa di nazionalismo e di Iran rispetto alla generazione precedente. Sono più distanti da quell'interpretazione più religiosa e molto più vicini a quella più militarista, più securitaria, più nazionalista. Quindi la domanda sarà sempre meno quanto sei islamico per essere allineato agli ideali dei valori della Repubblica Islamica, ma sarà più quanto sei iraniano italiano e sei patriottico per difendere il tuo paese. Quindi questo è un processo che probabilmente avverrà, non è una valutazione qualitativa, nel senso non sto dicendo moralmente quale sia meglio, è semplicemente un'osservazione fattuale.
0: E quindi quanto più sei iraniano inteso anche cioè inteso come proprio persiano, cioè nel senso è anche rispetto alla composizione etnica molto sfaccettata dell'Iran che si chiede questa adesione al regime.
2: Sfaccettata dell'Iran. Questa è una domanda molto importante, ecco, perché c'è sempre molta confusione attorno a questo tema. Allora, quando la lingua, per esempio, che parliamo noi in Iran, la lingua ufficiale, ecco, il persiano, poi ci sono moltissime altre lingue nel paese che vengono parlate dalle diverse comunità, curdo, c'è lingue, diciamo, ma ci sono tantissime altre lingue che vengono parlate in Iran, ma la lingua ufficiale appunto è il persiano. Tuttavia il termine iraniano è molto importante. Io so che molti iraniani all'estero si presentano come persiani, tuttavia starei molto attenta su questo, perché iraniano è il termine che definisce la tua cittadinanza, indipendentemente dalla comunità di cui fai parte. Tu sei iraniano come cittadino. L'aspetto etnico è indifferente. Tu sei un iraniano se sei un cittadino curdo iraniano, se sei un cittadino della minoranza più turca iraniana, se sei un cittadino arabo, abbiamo una minoranza turca iraniana e parla arabo, quindi una minoranza araba iraniana. E questo è molto importante da mantenere, perché in un paese come l'Iran, che è un paese comunque molto diversificato, è importante che ci sia questa attenzione. Molto spesso si utilizza il persiano iraniano in modo intercambiabile quando non lo è, perché tecnicamente, se vogliamo essere precisi, un cittadino iraniano arabo, che è iraniano quanto lo sono io, una differenza, però magari di una minoranza araba, quindi farebbe fatica a vedere persiano come la stessa cosa, ecco, di iraniano. È un po' esclusivo quell'altro termine, quindi io sono sempre molto attenta. Quando si parla di iraniano, quindi dalla parte di Stato, è quando si parla non tecnicamente, anche se talvolta alcuni discorsi, diciamo, alcune frange dell'opposizione che da parte dello Stato, ma anche nello Stato, possono andare in quella direzione in maniera indiretta, quindi più di un nazionalismo etnico latente che può emergere, ma è più una questione di sei iraniano come cittadino iraniano, quindi quanto sei patriottico nel difendere il tuo paese, quindi è più quell'aspetto, sei iraniano abbastanza da difendere e questo vale per minoranze religiose, minoranze etniche, linguistiche e quant'altro, e quindi no, non è tanto una questione etnica in questo momento, anche se poi questioni possono sempre emergere, ma quello che intendevo io era proprio il passaggio da non vedere più lo Stato come, perché un tempo, ecco, all'inizio della rivoluzione si misurava quanto sei islamico, quanto uno spazio è stato islamizzato, quanto gli spazi pubblici sono stati islamizzati per rispettare quei canoni che poi nessuno aveva delineato in maniera precisa, perché è un po' difficile trovare nel Corano, per esempio, come si debba islamizzare un autobus, o comunque in un testo sacro non ci sono indicazioni di questo tipo. Dunque anche all'inizio il sistema della Repubblica Islamica neonata doveva capire che cosa intendeva dire islamizzare gli spazi pubblici, ecco, per fare un esempio, no? E non lo sapevano, quindi molto spesso si trattava anche di persone che lavoravano nel settore pubblico dei trasporti, di piscine, di parchi e quant'altro, che si ritrovavano a dire ma che cosa vuol dire operativamente, praticamente, in termini di politiche pubbliche, islamizzare questo spazio. Non era chiaro a nessuno. C'è un libro molto interessante di Nazanin Shohrosini su questo, che suggerisco sempre, si chiama Women in Place, per chi volesse leggerlo, ma appunto è perché parla appunto della divisione di genere sotto questo aspetto di islamizzare gli spazi pubblici, però appunto che cosa voleva dire essere islamico? E c'era sempre questa tendenza nei primi anni di vedere quanto si adegui ai valori rivoluzionari della Repubblica Islamica, no? Alla resistenza, a quello che essere un rivoluzionario richiedeva da te, ecco. Oggi invece è a meno quell'aspetto religioso quanto sei disposto a difendere il tuo paese, quindi un aspetto più patriottico. Questo cambiamento stava già avvenendo, ma due guerre non fanno altro che accelerarlo, anche perché era molto più presente nella seconda generazione, la generazione più giovane, ecco, dell'IRGC, quella meno attorno alla guerra iran-iraq, quella più formata attorno alle varie guerre civili che ci sono state, in cui magari hanno anche partecipato, in particolare in Siria, ma non solo. E quindi questo aspetto in loro era già piuttosto marcato, e chiaramente con ufficiali che vengono assassinati, e mano a mano l'emergere di questa nuova generazione da una parte e dall'altra, un processo che comunque stava avvenendo nel paese, è probabile che si vada sempre di più verso uno Stato che è meno... rimane sempre il discorso più religioso, più pratico, eccetera, ma praticamente è un paese

0: che riguardano la socialità e la vita ordinaria di molti iraniani, magari sempre più aperture magari non del tutto formalizzate su come vestirsi, su alcune regole, su molte restrizioni che ci sono state, quindi un rilassamento su quel fronte, ma questo non si deve non va letto a mio avviso in una visione dell'Iran come uno stato meno autoritario, ma come un tipo di autoritarismo che tanto
1: meno autoritario. Sì, è chiaro. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Si è parlato abbastanza, insomma, sui giornali delle presenze e delle assenze durante i funerali di Ali Khamenei. Molto si è parlato dell'assenza del figlio che gli è succeduto. Non so se anche su questo ci vuoi dire qualcosa.
0: Dell'assenza del figlio. Sì, certo. L'assenza di Mojtaba Khamenei è sicuramente qualcosa che riflette uno dei punti deboli adesso della Repubblica Islamica, sia internamente sia esternamente, perché la giustificazione che è stata data era una mossa internamente proprio perché si temono altri assassini mirati, e questo chiaramente ha un peso anche perché non solo sulla popolazione che si aspetta a un certo punto di saperne di più, ecco, di avere qualche informazione in più sulla situazione di Mojtaba, come sta, su molti altri aspetti di cui ormai si parla moltissimo, ci sono infinite teorie e quant'altro, ma anche a livello politico, cioè quindi nella stessa leadership iraniana a un certo punto la domanda, in questa fase in particolare dove ci sono delle tensioni tra le varie fazioni, la domanda anche diventa: ma c'è questa leadership ombra e per quanto tempo sarà ombra, per quanto tempo sarà in questa fase quasi latente di gestione del potere, per quanto questo in che modo si rifletterà sulle nuove dinamiche che ne saranno poi tra istituzioni più civili, altre più religiose, altre meno formalizzate ma che gestiscono una importante quota di potere in Iran, quindi soprattutto a livello economico. Quindi la domanda diventa: per quanto tempo questa situazione, che sembra un po' un interregno, continuerà a proseguire, e che cosa significa per i nuovi riequilibri che ci saranno dal punto di vista politico e istituzionale? E questo ha chiaramente un peso anche nei vari dibattiti politici che ci sono adesso in Iran, e sicuramente mostra anche un timore da parte della Repubblica Islamica nel ricevere un ulteriore e quindi mostrare una permeabilità ancora negli Emirati. C'è anche da dire che nell'organizzare funerali così ampi e così capillari, così estesi, l'Iran sta cercando anche di, tra virgolette, rispondere a questi dubbi e a questi, questi sospetti che l'Iran, che il paese abbia una leadership che sta crollando, che a mio avviso appunto è un'analisi molto approssimativa, perché sta reggendo il sistema. Perché organizzare un funerale di questo tipo così lungo e così esteso, non solo nel proprio territorio ma anche al di fuori, e con pellegrini che arrivano, città che devono hanno giornate di chiusura, qualcosa di questo tipo, in un periodo complesso dove il paese è ancora sotto attacco, fondamentalmente significa mostrare anche capacità di mantenere il controllo capillare del territorio, quindi anche una dimostrazione del fatto che l'Iran, che l'attuale sistema politico non solo non è crollato ma riesce a organizzare eventi di questo tipo, e questo è una chiara dimostrazione politica e amministrativa, se la vogliamo mettere, da parte dell'Iran, che non è assolutamente passata inosservata, perché con tutti i ragionamenti che ci sono stati, con tutte le speculazioni su sistema che crolla, quando crolla, non crolla, dimostrare che hai la capacità di gestire folle di questo tipo, di distribuire pane, di organizzare qualcosa di questa portata, di avere a quanto pare migliaia di giornalisti stranieri accreditati e quant'altro, a quanto pare non mi ricordo la cifra precisa, però insomma se non centinaia, se non migliaia, centinaia di giornalisti stranieri accreditati.

0: insomma, significa se non mostrare controllo. E questo è uno dei messaggi che chiaramente la leadership iraniana ha voluto trasmettere, al di là delle difficoltà, delle divisioni interne. Su questo il messaggio è stato piuttosto chiaro.
1: Sì, di controllo del territorio sia all'interno che dall'esterno, insomma, sia rispetto a un momento che sostanzialmente di guerra che all'interno, insomma, rispetto a proteste o qualunque cosa potesse succedere. Migliaia di giornalisti da tutto il mondo e anche c'è stata anche partecipazione di delegazioni estere a queste funerali.
0: L'Iran è un paese che è membro delle Nazioni Unite, è uno Stato riconosciuto come membro delle Nazioni Unite e su cui si applicano i principi, quindi obblighi e diritti che derivano dallo Statuto delle Nazioni Unite, e non riconoscere la legittimità di un governo che è già stato riconosciuto è qualcosa, in inglese si direbbe un overstep, un passo troppo lungo, e per l'Iran avere l'occasione di ospitare delegazioni straniere che trattano l'attuale leadership come la leadership legittima con cui tu puoi poi tecnicamente violeresti degli attacchi preventivamente, però con cui puoi avere tutte le divergenze che vuoi, ma non hai il diritto di negare la legittimità di un sistema che governa un altro paese. Ecco, questo è molto in contrasto con l'autodeterminazione. Tu da leader estero non puoi fare questa cosa tecnicamente, no? E questo sto parlando dal punto di vista appunto della leadership iraniana. Sto cercando di far capire la mentalità in quel caso, e quindi al di là della qualsiasi divergenza, te mi devi riconoscere che io guido questo paese, te devi riconoscere, se vuoi che ci sediamo a tavola, te mi riconosci come l'attore legittimo che guida questo paese. Non riguarda i problemi che ho internamente. Questo è quello che un leader moderato, sediamoci, discutiamo, ci confrontiamo, ma io rappresento questo paese. Quando questo viene messo in discussione, avere la possibilità di sfruttare occasioni come quella che abbiamo visto dei funerali, eccetera, per reinstaurare questa legittimità sul piano internazionale è molto importante. e mette poi ancora di più in difficoltà gli Stati Uniti quando questa, diciamo, quando questa, questo aspetto viene delegittimato, ecco. Questo appunto è uno degli aspetti importanti che sono emersi in questi funerali. Questo appunto è
1: noi
0: di
1: queste tue riflessioni ti ringraziamo molto, non so se ci vuoi ancora suggerire qualcosa che a noi non è venuto in mente, altrimenti appunto ti ringraziamo.
0: No, anzi vi ringrazio moltissimo per il tempo che avete dedicato alla questione e anche per avermi contattato, grazie mille.
1: Grazie ancora e a presto. Ciao.
0: A presto, grazie. Oh.

0: di 9 luglio a Pisa, dove sta continuando la mobilitazione iniziata a fine maggio più o meno del comitato di via Garibaldi contro il progetto che prevede la demolizione dello spazio sociale Nevroz per fare posto a un parcheggio. Dopo una grande partecipazione del quartiere la settimana scorsa, proprio alla festa di quartiere, la raccolta di migliaia di firme, oggi pomeriggio si apre un'altra tappa di questa vertenza e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti? Allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz, proprio nello specifico.
1: Allora faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo morbi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. E da questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta che era quella della demolizione dello spazio del Nevroz, lo spazio antagonista Nevroz che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, ha iniziato a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio in cui centinaia di persone, avevamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nevroz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nevroz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nevroz. Il secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando, e la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Di fatto ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme e sono tantissime dei residenti della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via che si sono espressi a favore della tutela del Nevroz e di via Garibaldi, e insieme abbiamo costruito appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente. La zona di via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata, per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese Abbiamo costruito queste osservazioni popolari che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del FOC da consegnare al comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nebrox e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa diciamo tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrox e alla costruzione di un parcheggio dal piano più ambientale. Naturalmente un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città, come in tutte le città, e queste settimane l'abbiamo sentito, ha tutto un piano più paesaggistico, archeologico, che comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nebrox è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone, e nelle quali le persone si riconoscono molto, che non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione, la messa in discussione del spazio del Nebrox, è stato per noi un'occasione per non essere più il Nebrox, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato e continua perché non è solo la messa in discussione del Nebrox e della demolizione del Nebrox, che comunque non sarebbe mai avvenuta perché il Nebrox si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che è ancora esiste e che può dare tanto. E per quella
0: grossa. Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni, giusto alle 15 davanti al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto e infatti il porto crocieristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dai forze, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
1: Grazie,
0: dai forze, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.

Attenzione. Sentitemi tutti. Anzitutto, sentitemi tutti. È uscita la nuova Scarceranda 2023. È uscita, scoprite di più su 2023. www.ondarossa.info. www.ondarossa.info. Scarceranda 2023.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
5: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info. Clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Leonora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Buca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto e ne ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente

chiamata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli fa pena. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce restando di schiena. Sergio

libererai la paura.

Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Sono le 8 e 8 minuti di mercoledì 15 luglio 2026. Questa è Radio Onda Rossa. In FM sugli 87 e 9 a Roma.

Ma in dub la trovate, lo dico per chi ci ascoltasse in streaming da quelle zone, o vi capitasse sempre in un numero maggiore di zone. Andiamo in diretta in dub a Terni e a Perugia, fuori dalla regione Lazio. E nel Lazio, oltre che a Roma, potete sentirci in dub a Frosinone. Assegni a Carpineto Romano e nei dintorni. E poi a Belletri, a Aprilea, a Anzio, speriamo che arrivi anche a Pomezia. E a Frosinone. Beh, il dub sta nell'autoradio di molte auto. Comprarsi una radiolina che trasmetta in casa un dub, insomma, è anche un costo molto contenuto. In streaming ovviamente ci potete ascoltare da dove volete. I nostri contatti, lo 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta, invece ondarossa chiocciola ondarossa.info per comunicare con la redazione. Potete poi andare a consultare il sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info per riascoltare tutto quello che è già andato in onda. Informarvi sulle iniziative, prossime avventure. E ascoltarci in streaming cliccando Ascolta la diretta. Ovviamente, se poi andate sulla voce Sostieni, potete aiutare la vita economica di questa radio.

su Genova 2001. Come sapete, siamo nella settimana nella quale 25 anni fa si svolsero le manifestazioni di Genova contro il G8, con tutto quello che ha comportato. E una iniziativa che possiamo seguire oggi alle 17:30 alla Comune Prenestina, in via Prenestina 320 bis, vicino alla fermata C della metro Teano. E appunto una formazione alle 17:30 e alle 21. Proiezione della partita più aperitivo. Dal 2001 sono passati 25 anni dalle cariche a Napoli e a Genova, dalle torture nella caserma di Bolzaneto, dalla macelleria messicana alla Diaz, dalla morte di Carlo Giuliani. Molti e molte di noi che adesso siamo studenti, giovani lavoratori e lavoratrici, non erano neanche nati, eppure tutte le persone che negli ultimi 25 anni si sono affacciate anche per poco alla militanza hanno sentito parlare di quelle giornate che hanno fatto la spartiacque tra generazioni, modalità, teorie e strutture. Sono stati eventi di cui compagni e compagne portano ancora le cicatrici fisiche e psicologiche, e per i quali anche vent'anni dopo alcuni e alcune erano ancora inseguiti dalla repressione dello Stato, dalla giustizia, borghese. Poco ci importa, ancor meno ci fidiamo, ma il fatto che per le violenze e le umiliazioni perpetrate alla scuola Diaz e a Bolzaneto pochissimi tra poliziotti o carabinieri siano stati condannati o abbiano scontato anni di carcere, a partire dai superiori che sapevano e hanno coperto per arrivare a chi successivamente ha fatto anche carriera, dovrebbe far ricredere qualche sincero democratico sulla valutazione che ha dell'istituzione della polizia e sulla reale funzione, anche considerando che invece lo Stato non ha certo lesinato in fatto di anni quando si è trattato di darli a compagni e compagne. Con il desiderio e la necessità di approfondire e studiare quei giorni così rilevanti per il movimento, in particolare italiano, abbiamo deciso di creare un momento di discussione appunto oggi, mercoledì 15 luglio alle 17:30, su quegli eventi con Vincenzo Miliucci, organizzatore nazionale del controvertice del Genoa Social Forum, quindi appunto oggi in via Prenestina 320 bis. Approfondiremo durante la mattinata, ma un altro appuntamento di cui vi vogliamo dare conto è sempre oggi. In questo caso siamo al CSOA La Torre in via Bertero alle 18, presentazioni di Nessun Rimorso Reloaded. Intervengono supporto legale Archivio di Ferro, Fulvio Risoleo, Oscar Gigliotti. Questo appunto oggi alla Torre. Sempre per questo 15 luglio abbiamo un'iniziativa invece ad Acrobax in via della Vasca Navale 6, All Reds Rugby Roma per Cuba, diamo energia alla solidarietà, una cena con la pizza, un live con The Relatives e John Hardy, e poi un DJ Gammologic, una serata di raccolta fondi per l'installazione di pannelli fotovoltaici nell'ospedale Gabriel Cubria Puig di Cuba.

e prosegue la lotta contro la speculazione sui mercati generali, giù le mani dai mercati generali, giù le mani dalla città, a partire dalle 19:30 grigliate ai cibi vegani, a partire dalle 21:30 staffetta musicale con artisti solidali, le danze di Piazza Vittorio, pizziche e musica popolare, Diana Tejera, Lucio Leoni, performance di Cerchio Aereo, proiezioni del film di Francesco Rosi, Le mani sulla città. Poi dalle 23 DJ set di Disco Etrusco. Il tutto oggi al Villaggio Globale, ex mattatoio, a sostegno del Comitato per la tutela degli ex mercati generali, per sostenere le ingenti spese legali.

E per finire con gli appuntamenti del giorno, al Cineforum Bakunin viene proiettato al tramonto I Diavoli di Ken Russell, il tutto in via Vettor Faust 3.

E adesso ancora qualche istante di musica e poi iniziamo con la rassegna stampa di mercoledì 15 luglio.

0: iniziare la rassegna stampa dei giornali.
1: Il sito
2: una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne
3: e ritorniamo ai microfoni,
4: parliamo un po' di quello che è accaduto.
5: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so dare come sia possibile.
6: Il computer questa mattina si è acceso, ma diciamo che la rassegna stampa non lo merita, nel senso che i giornali di questa mattina sono veramente scoranti nel vederli nel loro insieme, perché ovviamente si parla quasi solo, almeno nelle prime pagine, della legge elettorale, del fatto che ieri la maggioranza di governo, il governo è andato in minoranza, non è passato tra tutti l'emendamento di Forza Italia sulle preferenze, e si trattava appunto bocciato con 207 voti contrari e 155 favorevoli, un subemendamento all'emendamento di maggioranza sulle preferenze che riguardava la parità di genere, ma poi è stato bocciato anche appunto l'emendamento. Ci sono stati 30 franchi tiratori, perché si votava a scrutinio segreto, e sostanzialmente di questo i giornali parlano. Lo troviamo come primo titolo sul Corriere, sulla Repubblica, sulla Stampa, sul Fatto Quotidiano, sul Resto del Carlino, sul Messaggero, e poi sui giornali di destra che impazziscono sostanzialmente dietro a questo. Il più divertente è Libero: il governo va sotto colpa delle donne, più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale. Come facciano a sapere, dietro la protesta c'è la mancata introduzione di una norma sulla parità di genere, una scelta duramente contestata da una parte delle donne del centrodestra. È quello quindi che immagina, comunque lo trovo piuttosto divertente. I giornali poi impazziscono anche di gioia di parlare di Ranucci, i giornali di destra in particolar modo si parla della vita sessuale di Ranucci. Io di tutto ciò cercherò di darvi conto il meno possibile, e anche sulla legge elettorale di andare piuttosto veloce, perché non lo so, chi non è giovanissimo sa che in questo paese ormai si discute di legge elettorale da più di 30 anni, praticamente un anno sì, un anno no, o forse tutti gli anni, il che è diventato veramente insopportabile. Ovviamente la proposta della maggioranza della Meloni, si tratta di una proposta con premi di maggioranza che praticamente renderebbero assolutamente inutile il lavoro delle opposizioni, che già, vista la natura dell'opposizione, lo è abbastanza di suo, ma insomma cerchiamo di andare avanti dandovi un po' conto delle appunto prime pagine. What did you just say? La musica che sentirete durante la rassegna stampa è quella di una speciale playlist di Likewise che ci ha regalato per l'estate, che è andata in onda e che trovate sul sito di Radio Onda Rossa.

0: ringraziamo sempre chi ci chiama. Ringraziamo sempre.
1: E cominciamo dalla prima del Corriere della Sera. Governo battuto sulla legge elettorale, le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto. 188 no e 187 sì per un voto. Quindi Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori. L'opposizione occupa l'aula, ora le urne. La legge elettorale, la maggioranza va sotto alla Camera per un solo voto, saltato l'accordo che era stato trovato nella mattinata nel centrodestra, respinto l'appello della Premier per evitare il voto segreto. Ha vinto la palude, serve una riflessione, ha commentato Meloni. L'opposizione attacca, ora governo a casa, chiedono Schlein, Conte e Renzi. Quindi quando il Parlamento non vota come vuole Giorgia dice che la palude, quello che poteva essere un braccio di ferro tra l'una e l'altra parte del centrodestra, cioè da una parte Fratelli d'Italia non moderati che volevano le preferenze e la Lega e Fratelli d'Italia che erano contrarie, si trasforma in una grande sconfitta, che sul contestato stradiscusso divisivo emendamento alla legge elettorale che prevedeva che si potessero indicare fino a 3 preferenze per lista in ogni circoscrizione, ma con il capolista bloccato ha voluto mettere la faccia ma non votare lei stessa e impegnare anche il governo, del quale adesso tutta l'opposizione unita chiede le immediate dimissioni. Vedi, su qualcosa riescono a essere uniti, non è difficilissimo da fare, ma insomma ce l'hanno fatta, anche se non servirà assolutamente a niente.

ci informano che ci sono dei problemi nella recensione dello streaming e cercheremo insomma di fare qualcosa. Speriamo che FM e DAB nel frattempo funzionino bene, se volete potete segnalarci, ma insomma quello dello streaming già c'è stato segnalato.

appunto leggendo il primo articolo della, del primo Corriere articolo rispetto della, a quello che è successo ieri in Parlamento, la richiesta delle dimissioni il prezzo della forzatura della Premier è una clamorosa bocciatura, 188 voti contro 187, e visto che anche Futuro Nazionale ha votato sì all'emendamento, significa che alla maggioranza sono mancati almeno una quarantina di voti tra assenti e contrari, il tutto con il voto segreto che era ben chiaro che il centro-sinistra avrebbe chiesto. Fino a ieri mattina l'emendamento pro preferenze a detta dell'opposizione farlocche sarebbero scattate solo per i partiti maggiori e in più avrebbero sfavorito le donne. Questo emendamento era condiviso da Fratelli d'Italia appunto e UDC e scusate ma usano delle sigle che perdo NM e poi abbiamo però insomma formalmente avevano trovato l'unità. Meloni però sapeva che era fragile, quindi ha tentato il tutto per tutto come un appello sui social formalmente all'opposizione ma anche ai suoi. Serve un'operazione verità possibile solo a scrutinio palese, sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ma evidentemente questo voto palese le sarebbe servito per non avere franchi tiratori interni che invece ha avuto. Caccia ai tiratori, ai franchi tiratori è l'articolo di Simone Canettieri, Lollobrigida li cerco io, e se volete ridiamo insieme su questa affermazione, ma torniamo alla prima del Corriere che oltre a questo sulla prima pagina ha altre notizie, cioè ha un editoriale che parla del, sempre di quello che è successo in Parlamento per la firma di Massimo Franco, l'avviso da accogliere sostanzialmente Meloni resta attenta, ecco questo non vi leggerò altro. La fotonotizia è dedicata ai mondiali di calcio, ha perso la Francia, la Spagna va in finale e l'altra sarà o Argentina o Inghilterra, e poi abbiamo Giorgetti, il ministro dell'economia, nella manovra misura per i redditi medi e poi una cosa molto pesante che troviamo qua, stretta sulla sicurezza, il fermo preventivo esteso ai minorenni è passato ieri. Ovviamente il Corriere della Sera che nel suo stile paludato e distaccato di fatto fa sempre da controcanto a tutto quello che c'è di conservatore e reazionario in questo paese, ovviamente usa parole come movida e baby gang. Poi sempre sulla prima pagina abbiamo il fatto che domani si conclude il processo, va a sentenza il processo per il disastro del Ponte Morandi, le scuse di autostrada ferite indelebili. Sulla prima pagina del Corriere abbiamo anche la Vitola, sindaca sui messaggi cifrati nelle interviste e un solo articolo riferito agli esteri, marcia indietro di Trump su Hormuz, cioè dopo ha detto che avrebbe messo un dazio il 20%, 22 ore dopo ha detto di no, perché come sappiamo insomma siamo nelle mani di una persona così. Più libri, la fiera dell'editoria romana salva quasi tutti, si sta parlando della questione antifascismo, escluso Idrovolante, uno dei sette editori che non hanno firmato il patentino antifascista, il fondatore Daniele Dell'Orco respinti per un pretesto, quindi diamo tanto bello spazio ai fascisti, così fa il Corriere, interviste eccetera, scelte dovute agli spazi ridotti, ma i nostri valori sono antifascisti. È l'articolo che è una intervista a Innocenzo Cipolletta dell'Associazione Italiana Editori che spiega i criteri, ma insomma l'andremo a vedere in una seconda parte della rassegna, e questo è tutto per quanto riguarda la prima del Corriere. Mi voglio levare subito la prima del Messaggero, preferenze maggioranza battuta è il primo titolo, il prezzo che il paese non può pagare a
alle furbizie, ovviamente anche qui siamo al leccamento completo della maggioranza, quindi i franchi tiratori sono il male, eccetera eccetera, e poi l'eterno ritorno dei cecchini di Mario Aiello è il racconto della giornata parlamentare di ieri, poi una fotonotizia dedicata al fatto che a Roma fa caldo, ma la cosa veramente vergognosa di cui vi voglio dar conto sulla prima del Messaggero è che pubblica una lettera, ascoltate bene, firmata da Erdogan, che poi la troviamo per intero a pagina 11, è una lenzolata, Turchia attore strategico per la soluzione dei conflitti, così promuoviamo la pace. Cioè il Messaggero, il giornale caltagirone, dà la parola a Erdogan, gli fa dire che la sua Turchia è un promotore di pace, e gli fa fare uno spottone lungo un'intera pagina parlando, non so se lo ricordate, del tentativo di colpo di Stato di 10 anni fa, tentativo di colpo di Stato che a molti analisti e molte analiste sembrò, come dire, un po' una messa in scena che ha portato, ha spianato la strada a una repressione violentissima in quel paese. Cosa fa il Messaggero? Neanche si prende la briga di scriverlo attraverso uno dei suoi sedicenti giornalisti, ma dà proprio la parola a Erdogan. Io non ho parole. La Repubblica, il governo va a sbattere, foto del tabellone in aula e del centro-sinistra che si abbraccia, che farebbero meglio ogni tanto anche a dire qualcosa di senso oltre a fare queste festini. La caduta della Bastiglia è l'editoriale di Annalisa Cuzzocrea, un po' altisonante direi come cosa, dice praticamente sembra dall'incipit che l'unica differenza tra il 14 luglio del 1789 e il 14 luglio del 2026 alla Camera dei Deputati italiana, che lì la rivoluzione fu in piazza qui alla Camera. Che vi devo dire, io non si può più commentare la rivincita dei peones di Filippo Ciccarelli, la furia di Meloni e la minaccia di crisi, ne scrive De Cicco, la caccia ai Badogliani di Francesco Becchi, tutta la prima pagina è così, se non per un paio di articoli fuori dal coro. La destra riabilita i medici Novax, ne parla Michele Bocci a pagina 19, reintegro medici Novax, passa la proposta di Fratelli d'Italia, approvato emendamento in favore dei radiati durante il Covid, la protesta della Federazione degli Ordini, offese alle vittime. E questo è questo articolo, appunto. E poi caregiver omicida assolta perché accudire logora, qui è un altro, questa volta a scriverne è a Vivaldi, questo articolo lo troviamo a pagina 20 e poi 21, assolta dopo aver ucciso la madre con l'Alzheimer, stress da assistenza, l'inviato a Arezzo dove si è tenuto il processo, l'anziana ultranovantenne fu soffocata con un foulard, la corte d'assise di Arezzo scagiona la figlia, logorata dal peso dell'accudimento, era incapace di intendere e di volere. E poi c'è, diciamo, un approfondimento più ampio su quello che viene definito il calvario dei caregiver, cioè di chi deve occuparsi in casa dei propri cari e delle proprie care che hanno bisogno di assistenza. E questa è la prima pagina di Repubblica. Passiamo al Sole 24 Ore, il giornale di Confindustria, dove troviamo l'export cinese.
mese batte i dazi, questo il primo numero, più 27%, sempre perché, come ci dicono spesso commentatori come Rampini, la Cina sarebbe in crisi. L'export cinese è più forte dei dazi, a giugno le vendite all'estero di Pechino sono aumentate del 27% e sono alla cifra record di 412 miliardi di dollari. L'aumento è superiore alle attese di circa il 18%. Ancora più marcato l'aumento dell'import, che è più 36%, che segna il miglior risultato dal giugno 2021. Altro record è quello relativo alle auto. Le esportazioni mensili per la prima volta hanno superato quota 1 milione di unità a giugno. L'export di vetture è cresciuto del 71% annuo. Controllo meglio, c'è scritto davvero 71. C'è un lungo articolo su questo di Rita Fatiguso, colpo o merito dell'intelligenza artificiale, la macchina delle esportazioni cinesi a giugno appunto ha registrato questo più 27%. Inizia davvero a far paura il surplus commerciale di Pechino, schizzato a 125 miliardi di dollari rispetto ai 105 di maggio. Sembra non esserci fine alla crescita continua. Stavolta è l'innovazione richiesta a gran voce dall'Occidente a offrire il destro alla crescita della bilancia commerciale, insieme alle auto che hanno superato per la prima volta il milione. In dettaglio, il commercio di componenti elettronici, pezzi di ricambio per computer, altri hardware informatici, ha aumentato di quasi il 57%, raggiungendo i 5,1 trilioni di yuan, circa 760 miliardi di dollari statunitensi, in questa prima metà dell'anno. Altri strumenti, occhiali per l'intelligenza artificiale, dispositivi di traduzione, esoscheletri e prodotti intelligenti affini hanno giocato un ruolo importante, al pari dei semiconduttori. I numeri sulle esportazioni di semiconduttori sono davvero impressionanti. Le spedizioni di circuiti integrati sono aumentate del 110,9% a maggio rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nel primo semestre del 26 le esportazioni cinesi di semiconduttori sono quasi raddoppiate. Il surplus commerciale della Cina è esploso fino a 105,4 miliardi di dollari solo a maggio, con le spedizioni dirette negli Stati Uniti che sono aumentati di circa il 36%. Andiamo avanti fuori dal dettaglio delle varie settori. Per aggirare ostacoli con i dazi più alti, le imprese cinesi hanno spostato le fabbriche altrove, inclusa l'Europa. La Cina ha inoltre esportato di più verso il sud-est asiatico, l'America Latina, l'Africa. Le esportazioni verso il sud-est asiatico a giugno sono aumentate di quasi il 35% rispetto a un anno fa. Domani sono in arrivo i dati sulla crescita economica per il trimestre aprile-giugno. I leader cinesi hanno fissato un obiettivo di crescita annuo del 45 dal 4,5 al 5 per quest'anno. Questo è la prima notizia che troviamo sul 24 ore, e poi abbiamo vari approfondimenti sull'economia cinese. Abbiamo un'intervista con Tremonti, Commissione Italia-Cina, la diplomazia parlamentare, e poi l'analisi di Giuliano Noci: Pechino esporta un sistema industriale vincente. E poi un terzo invece articolo parla dell'inflazione che negli Stati Uniti rallenta la corsa, anche se il petrolio è in rialzo. Poi abbiamo un taglio medio, stazzi alla Consob, il Consiglio dei Ministri avvia l'iter per la nomina, il Governo avvia l'iter per la nomina di Guido Stazzi, attuale segretario generale dell'Antitrust, alla Presidente della Consob. Il prossimo passo sarà il parere non vincolante delle Camere, poi nuovo esame in Consiglio dei Ministri prima della firma del capo dello Stato al decreto di nomina per la successione a Guido Savona, il cui mandato era scaduto a marzo. Per quanto riguarda gli esteri, troviamo
abbiamo retromarcia di Trump, niente pedaggio il 20% per Hormuz e altri raid statunitensi sull'Iran. Si parla poi, e questo insomma merito al Sole 24 Ore, che ritira fuori un argomento scomparso, cioè la ricostruzione di Gaza, dal team dell'Unione Europea un miliardo, andremo a vedere poi quali altri crimini contro l'umanità e contro le persone palestinesi in particolare si stanno maturando. Troviamo ovviamente in taglio alto anche la questione parlamentare di ieri e poi direi che per la prima pagina del Sole 24 Ore possiamo fermarci qui e passare invece alla prima del manifesto Bocciatellum. Ovviamente si gioca su questi nomi in latinorum che si danno sempre alle proposte di legge elettorale. C'è una foto di Meloni che si tiene la fronte, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori. Le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 deputati tradiscono affondando la riforma elettorale per un voto. Secondo colpo dopo il referendum, ma la Premier prova a resistere. L'editoriale è di Micaela Bongi, l'ultima prova di debolezza dell'underdog. È proprio nel quasi esatto momento in cui il Consiglio dei Ministri varava l'ennesimo odioso DDL sicurezza per estendere il fermo preventivo di polizia ai già vessati minorenni, ecco che preventivamente alla Camera arriva un altro forte e chiaro rivolto questa volta a Giorgia Meloni sulla legge elettorale. Non glielo dicono gli elettori come nel referendum sulla maggioranza, ma gli alleati che all'ombra del voto segreto mandano in missione un nutrito gruppo di franchi tiratori per contrastare l'ultima prova di forza della Premier, capa più che indiscussa, indiscutibile. Invece è così che emerge la debolezza di tutti, quella degli alleati in questione ovviamente, e quella della stessa leader del partito di maggioranza e Premier a Palazzo Chigi. La conquista della credibilità a livello internazionale, una sfida ambiziosa per la sedicente underdog, cresciuta nelle file della destra messina, ma che al momento la vede collocarsi in posizione defilata nei consensi europei e inviata a solitudine o peggio alla corte trampiana. Le riforme istituzionali, a cominciare dal premierato finito nel cassetto, prima del rovinoso ripiego sulla giustizia e infine sulla legge elettorale, un premierato mascherato e imbellettato con il ritorno alle preferenze, cestinato anche questo, i riflessi identitario con i decreti e i disegni di legge contro i migranti, contro il dissenso, contro gli studenti, utili solo a riempire le carceri e a produrre disgregazione sociale, mandando contemporaneamente allo sbaraglio sul fronte economico presidiato solo come quello culturale per cercare di favorire al meglio corporazioni affini e amici di vecchia data. Un equilibrio di potere di bassissimo profilo ma tenuto in piedi anche grazie a un'opposizione debole perché impegnata più che altro dalle lotte intestine. La parte su Vannacci ve la risparmiamo. Troviamo poi in taglio medio Iran, ora la tregua è morta e sepolta, Trump si rimangia il pizzo del 20% su Hormuz, ma c'è già chi ha fatto i conti sui rimbalzi del gregge, ovviamente l'andremo a vedere. Sfila a Parigi il risveglio bellico dell'Unione Europea, questo per festeggiare la presa della Bastiglia. E poi governo securitario, e poi carceri oltre ogni limite, ma al peggio non c'è fine, ovviamente l'andremo a vedere questo nuovo disegno di legge. C'è anche un approfondimento di Giuliano Santoro, sicurezza l'invenzione del Maranza, e oggi è uscito anche Le Monde Diplomatique, qualcosa andremo a vedere anche da lì, il primo titolo ve lo diremo tra un attimino.

E ringraziamo per le tante telefonate allo 06 49 17 50 che ci segnalano una fastidiosa eco in streaming, nell'ascolto in streaming. Cercando insomma di farci qualcosa, se potete nel frattempo ascoltateci in FM o in DAB. Stavamo parlando della prima del Mon Diplomatique e il primo titolo è Tutti detestano l'intelligenza artificiale, rivolte contro le macchine, gli investitori hanno occhi solo per lei, i suoi progettatori zittiscono i capi di Stato, il suo uso si diffonde come il fuoco in pianura, l'intelligenza artificiale si dice trasformerà l'umanità, ma l'umanità lo desidera davvero? Di fronte al Moloch digitale che impone il sacrificio del lavoro, del clima e della vita privata si vanno diffondendo forme di resistenza. Sapranno organizzarsi mentre i partiti ossessionati dalle macchine guardano altrove? La firma è di Pierre Rambert. E sempre sulla prima pagina poi troviamo gli stati generali dimenticati del 45, il diritto di sognare. Se chiedessimo ai cittadini di reinventare una Francia, ovviamente si parla della Francia perché Le Monde Diplomatique viene da lì, è di Benoît Bréville. Nel 45 migliaia di persone hanno partecipato a una vasta consultazione indetta dalla Resistenza per immaginare il paese futuro. A lungo dimenticata, questa esperienza democratica apre una finestra affascinante. E infine, sulla prima pagina Le Monde Diplomatique, scommettere sulla guerra come sul calcio. Lo scorso aprile un utente di Polymarket avrebbe utilizzato un asciugacapelli per alterare il funzionamento di un sensore meteorologico dopo aver scommesso che a Roissy avrebbero fatto più di 21 gradi. Che tempo farà la prossima guerra imperialista, la candidatura di Gabriele Attal? Di tutto e di più, sui siti dei mercati predittivi si può contemplare il futuro del mondo, ma attraverso quali lenti? Ne parla David Futrell, che questo è un articolo in realtà statunitense di The Nation, che poi è stato tradotto in francese e poi tradotto in italiano per la versione italiana di appunto Le Monde Diplomatique. Andiamo ancora a vedere velocemente la prima della stampa, preferenze sconfitte Meloni, la prima rivolta interna è il commento di Alessandro De Angelis che appunto vede non tanto come una vittoria delle opposizioni ma come un non allineamento di una parte della maggioranza, quello che è successo alla Camera, e poi abbiamo la fotonotizia montagne bollenti, stop alle scalate, Montebianco e Cervino si fermano le guide in Val d'Aosta, poi un reportage di Alberto Simoni sul Texas, Bibbia e Pistole, il Texas resta la roccaforte maga, e poi si parla di RSA, più anziani assistiti a casa, vertice nazionale a Torino, la stampa ne parla perché è coinvolta dentro a questo vertice. E poi abbiamo la spalla destra con gli esteri, con appunto Trump e lo stretto di Hormuz, e poi noi donne siriane tra rapimenti e nozze forzate, un racconto di Flavia Amabile. Prima ancora per le prime pagine velocemente il Fatto Quotidiano, il Bottarellum, quindi il gioco molto simile a quello del Manifesto che diceva il Bocciatellum, quindi qui è botta, di là è bocciata, una foto anche qui con un'espressione stizzita di Giorgia Meloni. Troviamo che altro vi posso leggere dalla prima
del fatto poco abbiamo però la scrittrice Abulawa Gazza ha ribaltato le idee occidentali su noi palestinesi. È un'intervista a pagina 9, lo andremo a vedere. E ancora andiamo a vedere come ultima prima pagina il dubbio, il quotidiano delle camere penali. Preferenza Meloni Cappò, il no dei fronchi tiratori, manda sotto il governo. E poi il matrimonio gay, la linea dell'Unione Europea per superare i divieti nazionali di Lorenzo Dabak. E poi Trump bombarda i porti iraniani, Tehran risponde, Hormuz bloccato, una sintesi direi ben fatta questa in taglio alto sulla prima pagina del dubbio di oggi. Adesso facciamo sempre con la musica di Likewise Estate una pausa musicale e poi torniamo in voce dall'interno dei giornali.

0: 9 e 13 minuti primi.
1: 9 e 13.
0: Questa è Radio Onda Rossa, stiamo facendo la rassegna stampa. Purtroppo sappiamo che ci sono dei problemi di ricezione in streaming. Se potete, ascoltateci in FM sugli 87.9 e in DAB per chi ha uno strumento che possa ascoltare il DAB.

andiamo dall'interno dei giornali e partiamo da quanto è successo ieri in Parlamento, ma non per la legge elettorale che ci sembra avervi già detto abbastanza, per quanto riguarda invece il disegno di legge che è l'ennesima, così come scrive il manifesto a pagina 5, proposta contro le fasce giovanili inseguendo emergenze che non esistono. Il governo estende il fermo preventivo anche ai minori, ne scrive Gian Sandro Merli. Il fermo preventivo ampliato per categoria di destinatari, includendo i minori, e per circostanze di applicazione, non più le sole manifestazioni politiche, ma pure i luoghi della movida. Lo prevede il disegno di legge licenziato ieri dal Consiglio dei Ministri, un provvedimento che approfondisce la guerra ai giovani avviata dall'esecutivo con il primo atto della nuova legislatura, il decreto anti-rave. Viene estesa la disciplina del fermo di prevenzione anche a soggetti minorenni rispetto ai quali nel corso di operazioni di polizia destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine pubblico in luoghi con consistenti afflussi di persone possa sussistere un fondato motivo di ritenere le persone che pongono in essere condotte di pericolo per la sicurezza pubblica, ha dichiarato ieri in conferenza stampa Piantedosi. Nel testo non sono citati per nome, ma l'obiettivo sono i Maranza, il nuovo nemico pubblico costruito da allarmi politici e giornalistici sulla base di pregiudizi razziali. Il fermo prevede che le forze dell'ordine, seguendo criteri estremamente ambigui e discrezionali, possano accompagnare nei locali di polizia, compresa quella locale, i soggetti ritenuti pericolosi. Qui saranno trattenuti con la scusa dell'identificazione fino a 12 ore. Così il controllo giurisdizionale diventa più blando che mai. A febbraio, in uno dei tanti decreti sicurezza del governo Meloni, il fermo preventivo era stato introdotto con lo scopo di fronteggiare un inesistente allarme relativo ai reati di piazza. A 5 mesi dall'entrata in vigore dell'esecutivo prova già a allargare le maglie della misura. Il disegno di legge che ha come primo punto disposizioni in materia di sicurezza per la prevenzione del disagio giovanile prevede anche una modifica al codice antimafia, aggiungendo un nuovo comma al divieto di aggregazione. Il questore potrà emettere un avviso orale per disporlo nei confronti di persone ritenute potenzialmente responsabili di atti di vandalismo e violenza. Bande giovanili, dice la scheda, dice la scheda, che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale o minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica. In pratica, maggior arbitrio delle autorità di polizia contro ragazze e ragazzi minori, tutele giurisdizionali ispirate ai diritti fondamentali. Per colpire la proliferazione di atti violenti, intimidatori, vandalismo, molestie nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Formulazione che fa cazzotti con i dati sulla diminuzione dei reati, pure all'occorrenza utilizzati dalla maggioranza. Sono istituite nuove ipotesi aggravate per il danneggiamento in termini di pena e multa. Escluso poi il risarcimento nei casi in cui a subire un danno sia l'autore di reati come violenza sessuale o atti con minorenne, ma anche di furto, rapina, sequestro di persone, per lesioni personali nei confronti di ufficiali e agenti di polizia. I disegni di legge devono ovviamente passare dal Parlamento con una discussione che all'occorrenza può fare il gioco del governo se questo vuole insistere su tematiche identitarie. Ora io quello che dico, ce ne sarebbero molte di cose da dire, ma vorrei anche dire che già il fermo preventivo di suo, insomma, prima di manifestazioni politiche, insomma, è una norma utilizzata, come noto, dal regime fascista. Ma a parte questo, se invece tu governo la vuoi adottare non più per solo per manifestazioni politiche, ma anche appunto per la movida, per luoghi di ritrovo, eccetera. Cioè, come funziona? Che tutti i giorni tieni dentro quella persona 12 ore, perché non c'è un giorno solo in cui l'aggregazione in una certa piazza funziona. Non so. Comunque, Giuliano Santoro commenta con un editoriale questa iniziativa del governo. Ci risiamo al Consiglio dei Ministri.
convocati in un caldissimo pomeriggio di luglio, Giorgia Meloni suona il campanello di Palazzo Chigi e vara l'ennesimo inasprimento delle leggi sulla sicurezza. Si tratta delle norme che dalle parti della maggioranza vengono definite antimaranza. Questa volta puntano ad estendere la facoltà del fermo anche alle varie branche della polizia locale. Vedremo come la destra si smarcherà dalle tutele costituzionali. Di certo Meloni punta a criminalizzare un'intera categoria, quella dei cosiddetti maranza, che sfugge a definizioni precise ed identikit stringenti, ma sostanzialmente è una profilazione razziale a cui si aggiunge la giovane età. Dalla stessa etichetta forgiata dalla propaganda retequattrista traspare l'arbitrio e pericolosi vuoti giuridici. Forse non era mai successo che una fattispecie penale arrivasse con questa velocità direttamente a Palazzo Chigi dai bassi fondi dell'informazione, dalle campagne mediatiche xenofobe al potere esecutivo, dalle crociate delle zanzare al diritto penale. Dai tempi della prima rivoluzione industriale il controllo corrisponde alla creazione delle classi pericolose. Si tratta di trasformare le questioni sociali in problemi di carattere penale, generando l'ennesimo allarme. Gli attuali governanti prendono tre piccioni con un maranza, criminalizzano al tempo stesso giovani, poveri, migranti. Nel paese dell'inverno demografico e del razzismo differenzialista queste figure si sovrappongono. È noto che i ceti dirigenti meloniani sono transitati direttamente dal ghetto delle sezioni missine ai palazzi del potere berlusconiano. È una caratteristica questa che emerge anche dalla composizione anagrafica del governo elaborata da Open Polis. Trattasi dell'esecutivo politico più anziano della storia repubblicana. L'odio per i giovani si nasconde dietro le facce consunte delle fasi politiche precedenti, nei volti di quel medesimo blocco di potere che c'era anche a Genova nel 2001, accanto a Gianfranco Fini nella centrale di comando della polizia, oppure che ha approvato la riforma Gelmini che ha finito di devastare l'università, o ancora che ha prodotto la legge Bossi-Fini che espone al ricatto e alla clandestinità migliaia di uomini e di donne. L'invenzione del maranza serve a proiettare tutte le odiose campagne contro i clandestini ancora oltre. Clandestini ovviamente è un virgolettato preso dalle parole della destra. Una volta si puntava il dito contro i senza diritti, uomini e donne ingabbiati da una legge che di fatto non prevede accessi legali. Adesso ci si rivolge anche verso quelli che non solo hanno

Scusate, dei safari social, dei tutori del decoro che tuonano contro le invasioni, prima di tornarsene nelle sicure zone gentrificate dei centri storici. Questo rancore violento e pure velleitario rivela l'egemonia debolissima della destra, la sua pretesa di rappresentare un fantomatico popolo che non è affatto omologato e assimilabile ad alcuna purezza etnica o conformità culturale, perché il governo più vecchio della storia della Repubblica straparla di gente comune, ma è anche quello più barricato nelle gated communities del privilegio. Ma non basteranno 100 decreti di sicurezza a blindare questa pretesa di immunità. Questo scrive appunto Giuliano Santoro sul manifesto. Nella pagina precedente troviamo un articolo di Eleonora Martini sui carceri, le celle infuocate, il frutto delle strette securitarie di Meloni, ondate di giovani nelle carceri per adulti, subito un provvedimento di clemenza. Ho visto decine di detenuti ammassati uno sull'altro, il doppio di quanti dovessero essere, faceva un caldo che toglieva il respiro, ho sentito la loro sofferenza. Queste insomma sono parole di Ilaria Cucchi che quando esce insieme al resto della delegazione dal portone di Regina Coeli e poi abbiamo appunto anche la testimonianza di Piero Sermonti, attore protagonista tra gli altri del film, di film quali Boris o Smetto quanto voglio, impressionato da un ragazzino poco più che diciottenne lasciato lì a non fare nulla. Andando avanti in questo articolo per raccontare 350 delegati dell'Alleanza per l'articolo 27, la rete nata nel febbraio scorso, che comprende Antigone, CNCA, CGL, A Buon Diritto, Arci, la Società della Ragione e tante altre, nell'ambito dell'iniziativa che ieri ha aperto 37 istituti di tutta Italia alla società civile, attori, scrittrici, dirigenti di banca, sacerdoti, politici di vari partiti, garanti regionali e comunali, tutti chiamati a difendere l'articolo 27 della Costituzione. Per Ilaria Cucchi la maggiore responsabilità di questa situazione è da attribuire alla propaganda del governo Meloni e alle sue politiche ipersecuritarie. In effetti, secondo i rapporti di Antigone, da quando si è insediato il governo di ultradestra, attraverso i vari decreti Rave, Caivano, Immigrazione ONG e 2 DL Sicurezza, sono stati creati 55 nuove reati, 60 nuove aggravanti, 65 inasprimenti di pena, per un totale di 400 anni in più di pena detentiva in carcere prevista, e il sovraffollamento penitenziario è tornato quasi ai livelli del 2013, con 65.905 detenuti con 47.040 posti a disposizione. Oggi siamo comunque a 64.695 persone rinchiuse negli infuocati carceri. Ancora a pagina 4 del manifesto, il detenuto morto dopo aver perso 25 figli, la CEDU condanna l'Italia, la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato di nuovo l'Italia per il trattamento dei suoi detenuti ritenuto inumano e degradante. Questa volta è il caso del 28enne Antonio Raddi, che il 30 dicembre 2019 morì nel carcere di Torino per un'infezione polmonare dopo aver perso 25 kg in 7 mesi, e quindi l'Italia viene condannata nuovamente per lo stato delle carceri.

bellicismo europeo raggiunge ormai i toni europei, l'abbiamo visto ieri per la celebrazione del 14 luglio in Francia della presa della Bastiglia. Da Repubblica a parte c'è una foto enorme di carri armati che percorrono le Champs-Élysées e anche di elicotteri Cayman dell'esercito e del con le Sacre Cœur sullo sfondo e poi insomma, militari di tutti i tipi sui Campi Elisi con Macron sfilano i soldati di Zelensky a Kiev il bivio dell'Europa alla parata per la presa della Bastiglia i leader e i suoi militari tra gli applausi davanti ai capi di Stato marciano anche i reparti della coalizione dei volenterosi cancelliere Merz il 14 luglio incarna i valori che tengono unito il continente e c'è Anaïs Ginori che è la corrispondente da Parigi il cielo si è aperto come un boulevard con la Patrouille de France partita per prima lasciando sulla città la sua scia blu, bianca e rossa quindi insomma sono quelle che le frecce tricolori francesi a bordo dei caccia francesi c'erano due pilota ucraini subito dopo sono arrivati i Mirage di Kiev bassi veloci a poco più di 300 metri e oltre 500 km orari e poi quelli britannici, tedeschi, polacchi, croati, danesi, greci, svedesi, norvegesi, spagnoli sulla più bella avenue del mondo meno di 2 km di rettilineo avanzavano intanto 500 militari della coalizione dei volenterosi l'Italia presente con un gruppo bandiera incaricato di portare le insegne di guerra dei corpi istituzionali a seguire migliaia di militari poliziotti, gendarmi, soccorritori mezzi blindati, fanteria, elicotteri fino alla Marina Nazionale sulle Champs-Élysées nel segno dell'Ucraina un 14 luglio pensato come una chiamata a raccolta dell'Europa intera io direi come una chiamata in guerra dell'Europa intera per Macron la nuova Bastiglia è Kiev e lì ripete che si gioca il bivio dove si decide il destino d'Europa Parigi si è svegliato sotto un sole bianco e duro nell'ultimo giorno di canicola con una festa nazionale dal sapore particolare già dall'alba la capitale era blindata 500.000 persone munite per la prima volta di QR code filtravano lentamente verso le transenne in tribuna d'onore 25 capi di Stato e di governo tra cui Zelensky al suo ingresso il presidente ucraino è stato accolto da un lungo applauso anche perché nel frattempo avevano controllato tutti quelli che entravano probabilmente chi avesse anche avuto pensieri critici sarebbe rimasto fuori in tribuna anche Starmer, Merz, Sanchez, von der Leyen per l'Italia c'era Mattarella i leader applaudono cinque anni di guerra con la storia che torna tragica la minaccia che potrebbe allargarsi sul continente l'Occidente che si è sgretolato sotto l'urto trumpista questo insomma più o meno la cronaca di ieri che ci dà come dire il segno di tempi di guerra per un'Europa che non ne fa mistero e devo dire che in questo Macron è uno dei più espliciti ne parla anche Anna Maria Merlo sul manifesto Festa della Bastiglia a Parigi il risveglio militare dell'Europa una celebrazione massiccia della festa nazionale con l'Ucraina al centro la partecipazione dei volenterosi hanno sfilato 8.500 militari tra cui 500 soldati degli altri 36 paesi volontari 98 aerei appunto di vari paesi stranieri non solo della Francia e poi hanno sfilato anche elicotteri, droni, cavalli nessun missile nel 2000 perché perché serve dal punto di vista strategico militare sottolinea Anna Maria Merlo non
puoi lavorare troppo sui missili. Nel 2017, eletto da pochi mesi in un discorso alla Sorbonne, Macron aveva già incitato alla sovranità europea, allora declinata non solo sul fronte militare, ma come orizzonte di un'Europa unita e democratica, che era anche cultura, sapere e transizione ecologica. Poi molte crisi sono avvenute: Brexit, Covid, l'aggressione russa dell'Ucraina. Già nel 24 un secondo discorso alla Sorbonne. Macron aveva insistito sulla potenza, ma vi aveva aggiunto prosperità e umanesimo. Ieri la forza che l'Europa sovrana deve ritrovare si è concentrata nella potenza militare. Per Macron l'unità è un'arma contro i nazionalismi crescenti. Nessuno può credere di fare da solo, aveva affermato alla vigilia. Vista la presenza di tutte le varie scuole che hanno a che fare con i militari in Francia, ognuna nella sfilata con la propria divisa tradizionale, non ci sono più gonne per le donne tutte con i pantaloni, si spera che lo sforzo arrivi anche nel più ampio settore della ricerca e dello sviluppo, andando al di là delle armi letali. Un po' alla Trump è stato comunicato che l'Ucraina compra 16 Rafale più batterie SAMP/T del sistema terra-aria, oltre a missili antiaerei Aster e da crociera a lungo raggio Scalp. Poi Zelensky è stato applaudito a lungo, Macron ha reso omaggio al popolo ucraino e così via. Questo ve l'abbiamo già detto. L'Europa ha preso coscienza della pericolosità del mondo, come ha auspicato Macron armandosi dal 22. E che dire, insomma, meglio tener conto di qual è lo sprofondo dentro cui ci stanno portando i governanti del sedicente occidente.

E passiamo sempre dalle pagine del manifesto a quello che succede in Asia occidentale. La tregua è morta e sepolta, si avvicina la guerra regionale. Francesca Lucci che ne parla. L'amministrazione Trump torna alla vecchia ricetta: potenza militare, massima pressione economica, spiegate senza mediazioni nel Golfo Persico. La Casa Bianca non è riuscita a reggere il peso delle critiche, ormai percepita come la parte sconfitta nell'ultimo confronto con la Repubblica Islamica. Più ancora si è capito qualcosa di più scomodo per Washington. L'amministrazione non controlla il suo alleato israeliano. Questo sì, direi che si capisce da tempo. La tregua tra Teheran e Washington è morta e sepolta. Una nuova ondata di attacchi reciproci destabilizza il Medio Oriente, scuote i mercati globali. Super petroliere colpite, raid aerei su città costiere, minacce dirette a siti nucleari sensibili. Al centro lo stretto di Hormuz. Sulle motivazioni degli ultimi atti troviamo un articolo anche sul Sole 24 Ore di Roberto Bongiorni. Nel mirino degli Stati Uniti PIC6 e Mountain, sito segreto di riserve strategiche nucleari in un territorio arido e montuoso della provincia di Isfahan, a circa 300 chilometri da Teheran, si trova forse il sito nucleare più misterioso. L'impianto di PIC6 Mountain dista appena 2 chilometri dal più noto sito di arricchimento dell'uranio di Natanz, colpito ripetutamente dai raid americani e israeliani. PIC6 Mountain però non è mai stato preso direttamente di mira, neppure gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica vi hanno mai avuto accesso. L'Iran non lo ha mai dichiarato ufficialmente. Le immagini satellitari mostrano due complessi di gallerie scavati nella montagna. Le strutture si troverebbero tra gli 80 e 140 metri di profondità, forse anche più in basso. Il 13 luglio 26, cioè ieri l'altro, durante un'intervista radiofonica, il presidente Trump ha ripetuto: distruggeremo PIC6 Mountain. Le agenzie di intelligence sospettano che Teheran stia costruendo qui un impianto segreto di arricchimento destinato a fungere da riserva strategica. Questo quindi è il punto, diciamo. Ma tornando al manifesto e all'articolo di Francesca Lucci, da Teheran sarcasmo e sfida al ministro degli esteri, ha dichiarato che l'Iran resterà guardiano dello stretto per sempre, il 20% è troppo, noi saremo più onesti nel riscuotere i pedaggi. E Teheran non perde tempo, istituisce una tassa di sovranità speculare riservando trattamenti di favore solo alle nazioni amiche Cina in testa. Gli Stati Uniti ristabiliscono il blocco navale sui porti iraniani mentre raid aerei colpiscono le coste iraniane. Secondo il comando americano, l'operazione mira a degradare la capacità iraniana di colpire il traffico marittimo. Nel mirino, appunto, PIC6 Mountain, cioè Koh-Lang, come vi leggevamo dal Sole 24 Ore. Il corpo delle guardie della rivoluzione iraniano rivendica gli attacchi contro le navi trasgressore nello stretto, due petroliere degli Emirati colpite da missili da crociera mentre trasportavano transitavano in acque umanite. Ci sono stati anche morti e feriti. Il Brent è alzato a $87, le conseguenze superano il semplice rincaro del greggio. La chiusura di Hormuz ha paralizzato l'export di gas naturale dal Qatar, il blocco delle esportazioni di urea e ammoniaca dal Golfo minaccia la sicurezza globale, la carenza di elio catariota essenziale per i semiconduttori crea colli di bottiglia per l'industria di chip e i data center. L'Europa è intimorita
monitorata da Trump appare divisa e impotente, ma che novità. E nella stessa pagina Michele Giorgio, Roma senza svolta, Netanyahu alle mani libere in Libano e guarda Teheran. Forte dell'approvazione definitiva da parte della Knesset di un disegno di legge che, come richiedevano i suoi alleati ultraortodossi, congela gli arresti dei giovani religiosi militanti alla leva, uno dei temi della campagna elettorale israeliana, Netanyahu ieri è tornato a fare la voce grossa con l'Iran. Per il momento Israele, su richiesta degli Stati Uniti, resta fuori dalla guerra contro Teheran, rilanciata da Trump. Tuttavia Netanyahu ha avvertito che l'aviazione dello Stato ebraico è pronta a colpire l'Iran assieme a quella statunitense. Ho un messaggio per i leader dell'Iran, non contate sul fatto che regnerà la calma se ci attaccherete, ha affermato Netanyahu. Sono finiti i giorni in cui qualcuno poteva attaccarci senza pagare un prezzo pesante, ha proseguito. Hanno cominciato loro ad attaccare, ma questo insomma è un altro discorso. E lasciando intendere sempre Netanyahu che stavolta non cederà alle pressioni della Casa Bianca. Il memorandum ora non esiste più. Netanyahu pensa di avere di nuovo le mani libere e il Libano si trova nella posizione di osservatore del destino di due accordi. Il primo è quello raggiunto con Tel Aviv, che il principale attore armato libanese Hezbollah e una fetta consistente della popolazione considerano una resa al nemico israeliano. Il secondo lega di fatto il destino del paese dei cedri a quello dell'Iran, che aveva condizionato il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti allo stop degli attacchi devastanti di Israele a Beirut e in Libano, costati oltre 4.000 morti. Il tavolo ora si è rovesciato e in questo clima Roma ieri ha ospitato il sesto round di colloqui diretti tra Beirut e Tel Aviv nell'ambasciata statunitense. Israele ha approfittato del mutato contesto inviando una delegazione di basso profilo e prima dei colloqui ha demolito case a Adata, Cunine e insomma altre località del Libano meridionale per imporre una nuova realtà nella regione di confine. La prima delle due giornate di negoziati si è occupata di come tradurre gli impegni assunti in un meccanismo operativo sul terreno. Oggi sarà discussa di nuovo la proposta delle zone pilota nel Libano meridionale, dalle quali Israele dovrebbe ritirarsi lasciando l'esercito libanese vi si dispieghi senza consentire il ritorno di Hezbollah. Beirut, lo ribadisce il presidente Hanun, che insomma bersaglio di critiche per l'arrendevolezza, ha irrigidito la propria posizione Hanun e considera indispensabile una cessazione completa degli attacchi e delle demolizioni da parte di Israele prima di qualunque altra cosa.

E torniamo sulle pagine del Sole 24 Ore, a pagina 13, dove si parla della ricostruzione di Gaza. Ne parla Rosalba Reggio. Se il Board of Peace non è riuscito a raccogliere i fondi necessari per avviare la ricostruzione della striscia, l'Europa ha lanciato un team per Gaza e ha stanziato circa un miliardo, per la verità 883 milioni di euro, per sostenere nell'area interventi di ripresa in diversi settori. All'iniziativa hanno partecipato Spagna, Danimarca, Regno Unito, Germania, Norvegia, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Francia, Giappone, Svizzera, Svezia e Belgio, oltre alla Commissione Europea, alla Banca Europea e alla Banca Mondiale. Altri paesi, tra cui Australia e Canada, hanno espresso la volontà di partecipare. L'obiettivo è ripristinare i servizi essenziali per la popolazione, infrastrutture idriche, igienico-sanitarie, energetiche, agricole e alimentari, oltre a gestire la rimozione delle macerie e dei rifiuti solidi. Ma il contributo italiano potrebbe andare oltre, come ha ribadito ieri l'amministratrice delegata di Simsten, Regina Corradini da Rienzo. La finanziaria del gruppo CDP controllata dal MEF, cioè dalla Cassa dei Depositi e Prestiti controllata dal MEF, è pronta a replicare con Gaza il modello utilizzato con l'Ucraina. Finanziamenti alle imprese italiane e alle loro filiere per partecipare alle gare infrastrutturali che riguardano la striscia, cioè nel senso i paesi europei si danno i soldi per sé per andare a far soldi nella striscia di Gaza a spese di un popolo che sta subendo un genocidio. Un progetto che seguirebbe, scrive Reggio, l'iniziativa Food for Gaza, attraverso cui l'Italia, grazie al Programma Alimentare Mondiale e alla Croce Rossa Internazionale, è riuscita a destinare circa 2.400 tonnellate di aiuti alimentari, sanitari e beni di prima necessità. Poi dice che è questo articolo che l'impegno della comunità internazionale si sostegna anche, si sostanzia anche nelle relazioni con Israele e con l'autorità palestinese. Nella riunione di lunedì scorso si è svolto un primo confronto sull'impegno che la commissaria europea per il Mediterraneo Suica aveva ottenuto da Israele durante la sua recente visita nel paese su due progetti riguardanti la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche a Gaza, ma sono stati anche presentati progressi compiuti dall'autorità palestinese nell'attuazione della propria agenda di riforme. Insomma, tutte notizie veramente poco credibili se pensiamo che Israele non porta a termine neanche quello che promette agli Stati Uniti, figuriamoci alla commissaria europea per il Mediterraneo, e dall'altra parte l'autorità palestinese sappiamo quale credibilità possa avere. Il team per Gaza, invece, conclude Rosalba Reggio, sarà una piattaforma aperta di cooperazione che consentirà, e queste sono le parole del comunicato, di creare sinergia e aumentare l'impatto degli interventi. Non ci sembra, appunto, le istituzioni internazionali sono al lavoro per la ricostruzione, ma dice nella striscia si continua a morire. Ieri un raid aereo israeliano contro la stazione di polizia a Jabalia nel nord di Gaza ha provocato la morte di almeno 8 persone, tra cui una donna. Questo bisognerebbe leggerlo ogni giorno, cioè il genocidio va avanti, ma va avanti proprio anche con i missili, non solo con la fame, la sete, la mancanza di strutture sanitarie, la mancanza di igiene, eccetera eccetera. Ieri un raid israeliano ha colpito una stazione di polizia a Jabalia, ha provocato appunto la morte di 8 persone, tra cui una donna. A sud colpi di arma da fuoco israeliani hanno ucciso un bambino di 10 anni. A Khan Yunis poi un altro raid ha ucciso un palestinese di 36 anni. Violenze che avvengono nel giorno in cui la delegazione di Hamas si trova al Cairo per ulteriori colloqui sull'attuazione della seconda fase del piano di Trump a Gaza. Sempre più difficile la situazione in Cisgiordania, dove a marzo in segreto il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato altri 34 insediamenti, mentre ieri un centinaio di coloni ha fatto irruzione nel villaggio palestinese di Kfar Aris, vicino all'insediamento israeliano di Ariel.

0: vi proponiamo anche qualche stralcio della
1: sera
0: sulle 24 ore dell'analisi di Alissa Pavia, l'ascesa di Ankara complica il puzzle medio orientale. Al summit della NATO in Turchia è emersa una chiara vincitrice, la Turchia di Erdogan. Oltre a aver ricevuto gli elogi di Trump, il presidente Erdogan ha guadagnato vittorie importanti in ambito difensivo, diplomatico e economico. Gli americani hanno promesso di revocare le sanzioni imposte all'industria della difesa turca dal primo governo Trump. Non solo, il leader USA ha dichiarato di voler includere la Turchia nel programma degli F-35. La ragione, a detta di Trump, è che la Turchia si sarebbe astenuta ad intervenire a favore dell'Iran, nonostante l'inimicizia nei confronti di paesi come Israele. Fonti diplomatiche turche hanno confermato che Washington avrebbe chiesto proprio a Erdogan di svolgere un ruolo più attivo nei negoziati con la Repubblica Islamica. Gerusalemme si è espressa contraria alla volontà americana di vendere caccia alla Turchia, perché Turchia e Israele sono rivali, una rivalità che si è intensificata anche per quanto riguarda quello che succede in Siria. Oltre alla Siria, la rivalità turco-israeliana si estende fino al Corno d'Africa, dove si trova la base militare estera turca più grande in Somalia, dove invece Gerusalemme riconosce il Somaliland e comprende anche il Mediterraneo orientale, dove la Turchia ha aspirazioni espansionistiche e revisionistiche attraverso l'implementazione della cosiddetta strategia Blue Homeland, dove la Turchia mira a rivendicare fino a 462.000 km quadrati di territorio marittimo, contrastando le acque territoriali e le piattaforme continentali di Cipro e Grecia. Gerusalemme anch'essa, faccio notare che si dice Gerusalemme invece Tel Aviv, insomma si sta parlando di Israele, ha anch'essa come interesse nazionale quello di difendere i giacimenti di gas naturale Tamar e Lievatan nel bacino geologico levantino, ha siglato di recente un'alleanza militare con la Grecia e con Cipro. L'alleanza è un partenariato trilaterale che fa seguito a anni di collaborazione energetica e militare che alcuni enti pro-governativi turchi definiscono come l'asse maligno anti-turco. Si tratta quindi di un'ulteriore escalation nel dominio di potenza tra i due paesi. È una competizione molto estesa, però l'amicizia tra Erdogan e Trump potrebbe mettere a repentaglio altri scenari di guerra, come nel sud del Libano, dove Israele ha come obiettivo quello di creare una zona cuscinetto, insomma di prendersi il sud del Libano, dai. E questo è appunto l'analisi di Pavia.

E per chiudere dagli esteri arriviamo agli Stati Uniti, ne parla Marina Catucci sul Manifesto, a sangue freddo, proteste per l'omicidio di Guerrero, si torna a parlare di ICE. Sono almeno 11 le persone uccise a colpi dal fuoco da agenti dell'ICE dall'inizio del secondo mandato Trump, 11. Le sparatorie si sono susseguite da costa a costa, due a Minneapolis, poi Chicago, Charlotte, Memphis, New Orleans, Los Angeles, Rio Grande City e South Padre Island in Texas, fino a Houston e l'ultima lunedì a Bradford nel Maine. A Bradford, dove martedì l'ufficio del senatore Angus King ha reso ufficiale l'identità della vittima, John Sebastian Guerrero, 26 anni, colombiano, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti. Le veglie continuano nel punto dove l'uomo è stato ucciso, in macchina davanti a sua figlia di 3 anni, oltre che davanti all'ufficio della senatrice repubblicana Susan Collins, dove i manifestanti chiedono di non rieleggerla, e davanti al centro ICE di Scarborough. Un sondaggio nel Maine People's Resource Center aveva rivelato già ad aprile che il 55% dei residenti nel Maine disapprova l'operato dell'ICE. La candidata democratica al Senato del Maine, Nira Shah, ha dichiarato: prima di parlare di politica e budget dobbiamo ricordare il costo umano dell'omicidio di ieri, una bambina con lo zainetto rosa che ieri mattina è andata a scuola, ora crescerà senza suo padre. A Houston, dove una settimana prima un agente ICE aveva ucciso Lorenzo Salgado Araujo, 52 anni, muratore messicano, le proteste non si sono fermate con manifestazioni davanti al municipio e al centro di detenzione federale. La sua morte è stata classificata come omicidio e il procuratore Sean Tier ha emesso quasi 20 citazioni per ottenere prove dal governo federale. Oltre due dei tre passeggeri del furgone, tramite il loro avvocato, hanno contestato la versione dell'ICE. Nessun agente si trovava davanti al veicolo e i colpi sono arrivati ai lati, non frontalmente. Il fratello di Salgado Araujo, testimone chiave, ha ricevuto un ordine di comparizione e rischia l'espulsione verso il Messico. Da New York il sindaco Mamdani è intervenuto su entrambi i casi, ricordando che Araujo viveva a Houston da 35 anni e che la famiglia ha preso la notizia della morte da un video prima che qualcuno bussasse alla sua porta. In entrambi i casi Mamdani ha ribadito la richiesta di abolire l'ICE. Anche Hakeem Jeffries e Chuck Schumer, leader della minoranza democratica rispettivamente alla Camera e al Senato, sono intervenuti. Jeffries ha detto che Guerrero è stato ucciso a sangue freddo, parlando di un modello di azioni violente che deve finire immediatamente. Schumer ha chiesto su X un'indagine completa, indipendente e trasparente. Sul fronte delle giustificazioni ufficiali, il DHS ha ripetuto, con una dichiarazione quasi identica a quella usata la settimana scorsa per Houston, che gli agenti in Maine non indossavano body cam a causa degli shutdown del governo voluti dai democratici, e inoltre che le aggressioni contro i propri agenti sarebbero aumentate del 1300%. 1300% sui numeri a caso. Secondo la CNN, dopo le sparatorie, l'ICE ha ricevuto una direttiva interna per sospendere la maggior parte dei dermi e controlli di veicoli fino a nuovo avviso. Di certo un intervento nelle prassi dell'ICE è necessario, oltre che urgente. Questo appunto è il resoconto di Marina, una parte del resoconto di Catucci dagli Stati Uniti.

0: Veniamo all'Italia dalle pagine del Corriere della Sera.
1: Veniamo all'Italia dalle pagine del Corriere della
0: lettera di scuse di Autostrade. Domani la sentenza. Dopo 8 anni, 57 imputati, 284 udienze. Nel tempo che seguì il crollo del Ponte Morandi, continuavo a domandarmi come fosse stato possibile non chiedere immediatamente scusa per quanto successo. Le azioni e le scelte di alcuni hanno lasciato ferite indelebili. Porgere oggi quelle scuse non fatte ieri è una nostra esigenza morale. Rompiamo dunque il silenzio. 8 anni dal disastro del Ponte Morandi e alla vigilia dell'attesa sentenza, al termine di un processo monstra, arriva la sorprendente lettera di scuse da parte di Autostrada per l'Italia. Evidentemente ci hanno paura di essere condannati. Il concessionario che gestiva la struttura. La firma è di Arrigo Giana, amministratore delegato della società dello scorso anno, che ricorda come l'azienda sia profondamente cambiata, andata in psicoterapia. Ci sono nuovi azionisti, nuovi dirigenti e lo Stato si è messo al timone con un occhio attento alla sicurezza. La lettera che viene pubblicata integralmente dal Corriere è anche una presa di distanza dalla vecchia proprietà, la famiglia Benetton, che a Genova non gode di molte simpatie. Le mancate scuse dopo la tragedia non hanno aiutato. E poi insomma andando avanti nell'articolo, si parla appunto delle mancate scuse negli anni scorsi. Comunque domani la sentenza sul disastro del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone arriva al termine di un processo dai grandi numeri: 57 imputati, 284 udienze in 4 anni, 200 parti civili, 400 anni di carcere chieste complessivamente dalla Procura di Genova. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per Giovanni Castellucci, l'ex amministratore delegato di Aspi, accusato di aver risparmiato sulle manutenzioni per massimizzare i profitti di Aspi, accettando così il rischio che la struttura potesse cadere. Sono responsabile ma non colpevole, ha replicato lui, sostenendo che in una struttura complessa come Aspi non poteva occuparsi personalmente delle singole ispezioni. Castellucci è in carcere dall'aprile dell'anno scorso, quando è diventata definitiva la condanna a 4 anni per la strage di Avellino, dove un autobus volò giù da un viadotto autostradale causando 40 morti. Fra gli uomini di vertice, Michele Donferri Mitelli, ex responsabile manutenzioni, che rischia 15 anni e 6 mesi per aver garantito sulla sicurezza della pila poi crollata. Maurizio Ceneri, 13 anni, ex dirigente di Spea, la società satellite di Aspi, addetta al monitoraggio, e anche un dirigente del Ministero delle Infrastrutture, Mauro Coletta, accusato di non aver eseguito controlli e ispezioni pubbliche. Eravamo senza uomini, ha detto lui, e poi i controlli spettavano unicamente ad Aspi e Spea. L'avvocato Raffaele Caruso, che assiste il comitato delle vittime, è trofidante. Sentenza dal significato simbolico enorme. Ci aspettiamo che vengano affermate le responsabilità centrali e periferiche degli uomini di Aspi, Spea e Ministero. Quanto alle pene, nessun accanimento. Siamo consapevoli che ci possono essere delle assoluzioni. Qui poi appunto c'è la pubblicazione della lettera. L'altra notizia insomma, che è su tutti i giornali, visto che siamo sul Corriere, ve la leggiamo da qui. Domani bollino rosso in 15 città al nord, anche l'allerta nubi fragili, temperature massime verso il picco, rider in sciopero, frani in Alto Adige, grandine a Cortina. E a proposito di rider, perché ovviamente il Corriere ne parla solo così en passant, parlando del clima devastante, andiamo invece lo sciopero dei rider a vedere da pagina 6 del manifesto, dove ne scrive Roberto Ciccarelli: lo sciopero dei rider spegne gli algoritmi di Glovo e Deliveroo. I rider che pedalano nelle città, che friggono per l'AFA, stanno pagando di tasca propria il cambiamento climatico, devono fermarsi, come ha previsto da ultimo l'ordinanza del Comune di Milano. Non guadagnano 3 euro a consegna nelle ore centrali della giornata. Non moriranno di caldo, ma forse di fame. L'alternativa è contestata intervistata oggi dallo sciopero organizzato da Nigli CGL in diverse città, Milano, Bologna, Firenze, Veneto, Piemonte. La CIL non sciopera, la CISL non sciopera, la protesta non riguarderà Just Eat, che ha un modello di lavoro diverso rispetto a Glovo e Delivero. A queste aziende commissariate dalla Procura di Milano per capolarato, Nigli CGL chiede di prevedere un fondo che paghi lo stop dei rider nelle ore più calde. È difficile che la richiesta passi, sia perché va verificata l'effettiva volontà di queste aziende, sia perché c'è un problema di fondo. Tutti i governi degli ultimi 10 anni, compreso quello Meloni, hanno rifiutato di riconoscere la subordinazione lavorativa dei rider, cioè la leva giuridica che permetterebbe oggi di riconoscere un congedo pagato per motivi eccezionali. Si presume dal pubblico e non solo dal privato, come dovrebbe essere ora. I rider sono considerati fintamente lavoratori autonomi o tutt'al più collaboratori occasionali, mentre sono a tutti gli effetti subordinati alla logica dell'algoritmo che li pilota come droni nelle strade arroventate. Allo stato attuale, ai dannati della consegna a domicilio, in maggioranza migranti, non saranno comunque riconosciuti i diritti fondamentali. E tuttavia si cerca di strappare una garanzia in più. Lo sciopero, in fondo, serve anche a questo. La protesta è stata convocata in uno dei giorni più caldi dell'anno, in vista di un ennesimo tavolo nazionale al Ministero del Lavoro previsto domani. Il suo interesse è che pone il problema dell'inquadramento contrattuale dello scenario più ampio del collasso climatico. La canicola girerà e i più colpiti saranno i più vulnerabili: rider, anziani non garantiti, poveri, tutti coloro che sono o lo saranno presto ai margini di quel patto sociale delegittimato che riconosce sempre meno diritti e tutele nel generale abbandono dello Stato sociale. Lo sciopero prospetta potenziali soluzioni universalistiche, a cominciare da quelle per la salute e il lavoro. La ministra del lavoro Marina Calderone ieri ha detto che è in arrivo in Consiglio dei Ministri la direttiva europea sui lavoratori digitali da approvare entro dicembre. Il decreto 62 ha introdotto nel 2023 proprio quelle norme specifiche. Quelle adottate finora sono state soluzioni irrilevanti. Vi lasciamo ancora a un pochino di musica. Siamo ancora nell'episodio 1 del Likewise Estate.

0: Una occhiatina veloce alle cronache di Roma e chiudiamo. Cronaca di Roma del Messaggero, caldo e vacanze, la fuga da Roma in tre ondate, ci dicono quante persone lasceranno Roma nei prossimi giorni, ma arriveranno 2 milioni di turisti, quindi insomma, se pensavate di prendere con agio i mezzi pubblici, scordatelo, anche perché ce ne sono parecchi sospesi, proprio le linee intere, le linee diradate, c'è 2 milioni di turisti, vedete un po'. Poi si pensa di mettere i defibrillatori nei ristoranti, direi che sulla prima della cronaca di Roma del Messaggero non c'è veramente nient'altro. All'interno invece troviamo norme sull'urbanistica, attenzioni regione comune sulle modifiche alle regole per la Pisana, serve uno stop e un secondo esame del testo. Secondo Palazzo Senatore la procedura è corretta. Palazzo Senatore, questo la è e poi si parla ovviamente di truffe, di persone che si travestono da poliziotti, e poi si parla di rituali disquilibrati che torturano animali al parco degli acquedotti. Non entrerei nel merito perché sempre si tratta del Messaggero, e poi direi anche basta. Roma del Corriere della Sera titola sull'incendio, allerta caldo, rischio incendi e siccità, oggi bollino rosso, comincia il picco di calore, bacini idrici in sofferenza, roghi in aumento, interventi continui dei vigili del fuoco, e poi abbiamo direi che tutti i giorni ci sono 17 roghi, sfalci.
1: Tutti i giorni ci sono 17 roghi, sfalci.
0: Linea bloccata, vagoni vandalizzati, metro mare devastati dagli assalti dei Brighter. E qui niente, continua la campagna con i Brighter, con l'amaranza contro i giovani, tutto per non dire che in realtà i trasporti pubblici a Roma hanno un problema.

Daisy, you.

0: scusa. Ancora qualche istante di musica, poi torniamo in diretta.
1: Ancora
0: stiamo cercando
1: di, musica,
0: di far qualcosa per far funzionare meglio lo streaming, visto che da stamattina ci state dicendo giustamente che si sente un eco insopportabile.

0: Rossa stiamo provando
1: da Radionda Rossa stiamo provando ancora a rimettere in piedi lo streaming in modo che sia ascoltabile. State sentendo

Avrete sentito degli strani cambiamenti improvvisi di musica? Stiamo facendo delle prove per cercare di far ripartire in una maniera ascoltabile lo streaming. Sappiamo però che l'FM funziona, il tab funziona, quindi se potete ascoltateci per ora in streaming, in FM o in tab, perché abbiamo un qualche problema sullo streaming. Adesso chiameremo una compagna di Torino per la Palestina, chiameremo una compagna di Torino.

0: Torniamo in diretta, abbiamo con noi una compagna di Torino per Gaza, diamo il buongiorno e che ringraziamo per la sua partecipazione e anche per l'attesa. Proprio in questi giorni sotto il Tribunale di Torino c'è stato un presidio di solidarietà, si parla di giovanissimi compagni minorenni che sono in carcere da 6 mesi per i cortei per la Palestina. Ciao, buongiorno. Insomma, intanto se ci vuoi riassumere diciamo la cronaca, la vicenda giudiziaria di questi ragazzi.
1: Il permesso ha dovuto attendere oltre un mese e mezzo,
2: secondo il tribunale minorile,
1: giustamente
2: è una richiesta
1: del tribunale minorile.
2: Fare tutto ciò che voleva, cioè che c'è un'arroganza che voleva, saltava gli occhi del mondo. Quindi, questa cosa ha prodotto un livello di obiettivo cioè non indifferente
3: tra le milioni di persone che in tutto il paese
2: hanno deciso di prendere parte ai momenti di lotta, appunto minorenni,
3: il 3 ottobre a Torino è stato
2: raggiungere le OTR,
3: un polo
2: startup e tecnologie che collaborano con l'impianto bellico in maniera
3: assolutamente sinergica
2: nel pomeriggio, poi in maniera quasi spontanea
3: nell'arco della serata una dinamica
2: un'aggressività di base, caratteriale, a certi background, migratori, background veramente allucinante, tra l'altro un interrogatorio veramente serrato, un interrogatorio con la volontà di far dire agli imputati le cose che il giudice si aspettava di sentire, con allusioni tra l'altro oltre al razzismo, con assolutamente non celato razzismo, sionismo assolutamente pregnante, no? Quindi cercando di insinuare un senso di colpa legato e quindi i bambini israeliani cosa ne pensi, ma tu stai a Hamas, ma tu condividi il 7 ottobre, cose che veramente hanno isolato completamente dall'oggetto del processo, che di per sé appunto avrebbe dovuto concentrarsi sulle accuse di resistenza e danneggiamento, per quanto non è che condividiamo il sistema giudiziario, però come dire dovrebbero esserci dei parametri, però come dire da rispettare dei parametri che invece sono ad assoluta discrezione del magistrato di turno,
3: ad assoluta discrezione del magistrato,
2: insomma il quadro è veramente preoccupante, io penso che questa vicenda ma pensiamo diciamo a livello di movimento torinese che infatti appunto ha valutato essenziale infatti presenti fuori come presidio durante questo processo e lo saremo di nuovo domani questo processo,
3: ragazzi, lo saremo di nuovo
2: sempre
3: domani,
2: nello stesso procedimento verranno giudicati appunto domani
0: abbiamo valutato appunto domani minorile, cioè sempre
2: sono tutti legati insomma al tribunale dei minori
3: abbiamo valutato fosse minori
2: assolutamente essenziale per quanto
3: abbiamo valutato fosse come dicevi assolutamente essenziale per quanto
2: in tutto il paese a Torino anche in particolare c'è veramente una diffusione di criminalizzazione del dissenso veramente che spicca agli occhi, però questo caso ci sembra paradigmatico, per le modalità si dà prova del fatto che il governo non ha assolutamente remore nel vendicarsi di un attacco politico che ha ricevuto politico da parte del paese intero, che ha dato prova del fatto che non c'è assoluta fiducia,
3: che ha dato prova del fatto che
2: le istituzioni, che la questione della Palestina ha veramente fatto aprire gli occhi
3: della Palestina,
2: come non funziona, su come la macchina della morte funziona, su come la macchina della morte funziona, esteso il livello di partecipazione dei governi di tutto il mondo, parliamo del nostro governo, chiaramente estremamente legato a Israele da un punto di vista scambio di armi, da un punto di vista di rapporti economici, di legittimazione diplomatica, di veicolazione di narrazioni sioniste sulle dimensioni mediatiche, i giornali, i telegiornali, chi più ne ha più ne metta, e nonostante tutto questo indottrinamento, nonostante anche il fatto che le scuole si stiano organizzando veramente per creare degli automi che vengono come dire arruolati verso cui ci vogliono portare, nonostante tutto questo comunque ci sono veramente centinaia di migliaia di giovani che si pongono delle domande e allora appunto questo caso diventa un paradigma che è assolutamente importante fare emergere. Poi sappiamo che quando le persone soprattutto con background migratorio,
3: quando le persone soprattutto con background migratorio
2: ultimamente vengono risucchiate in questa macchina giudiziaria, di fatto entrano in un buco nero, da cui è veramente difficile riuscire poi ad uscire, da cui anche solo avere gli strumenti per poter dare luce e visibilità a questi casi, pensiamo sia una minima autodifesa
3: necessaria
2: per provare quantomeno ad arginare certe bestialità che comunque si danno al di là di noi ancora si danno, infatti intanto i primi due imputati hanno ricevuto un anno di messa alla prova, nonostante il parere del PM che ha chiesto di proseguire il periodo di arresti domiciliari, che è assolutamente assurdo, e quasi senza tener conto del fatto che appunto è sei mesi che queste persone sono in arresto, che è un tempo propositato per degli adulti in via cautelare, stiamo sempre parlando di persone che non hanno ancora ricevuto processo e che già di persone che già vengono ritenute colpevoli,
3: e che già,
2: okay, quindi già vengono anche colpevoli sul piano mediatico, cioè okay,
3: quindi,
2: si parla delle misure cautelari come se fossero già
3: parla delle misure cautelari
2: una pena, cioè come se fossero già la conseguenza di un giudizio, e invece sono come dire sono basate sulle le indicazioni della polizia che
3: ancora da quello che
2: polizia che non è che decidono se una persona è colpevole o meno,
3: ci risulta,
2: e invece in questo paese risulta sempre
3: invece
2: così.
3: In questo paese
0: quindi nell'audienza di ieri di queste sei persone due sono state messe un anno di prova, due sono state messe un anno di prova,
2: poi possiamo dire sicuramente che rispetto al carcere o altre
3: sicuramente che
2: o ad altre pene sicuramente è meglio, però
3: sicuramente
2: la messa alla prova è meglio, però leggera
3: la messa alla prova,
2: e poi di fondo c'è una logica che è veramente allucinante, che è quella di uno stigma che comunque continua a pesare sulla testa di chi è coinvolto, e bisognerebbe dare prova a chi sostiene che lo sterminio di 300.000 persone in Palestina sia
3: lo sterminio di 300.000,
2: non lo so, prova a questi
3: una cosa legittima, non lo so, prova
2: si
3: a quelli,
2: no? Si è cambiato idea,
3: si è redenti,
2: sempre
3: no?
2: Si è cambiato idea,
3: anche perché
2: la tesi di fondo è che
3: chi partecipa
2: a livello generale alle manifestazioni per la Palestina sia violento, siano per la Palestina sia
3: violento,
2: quindi
3: bisognerebbe dare prova di aver cambiato giudizio,
2: quindi bisognerebbe dare prova
3: sui fatti
2: che accadono nella storia oggi, si vuole fare in modo che chi politica se ne occupi solo
3: fare in modo che i
2: politici gli addetti ai lavori, quindi è allucinante
3: gli addetti ai lavori.
0: Senti, ma gli altri quattro ragazzi come sono usciti dall'udienza di ieri?
2: Gli altri quattro ragazzi non c'erano in udienza ieri.
0: Ah, ce n'erano solo due.
2: Gli altri quattro ragazzi non c'erano in
3: sono stati divisi, quindi ieri cioè l'altro ieri ce ne sono stati due al banco degli imputati, domani
2: ieri ce ne sono stati due al banco degli imputati,
3: quindi appunto torneremo in presidio anche domani,
2: quindi torneremo
3: e faremo in modo appunto ancora di continuare a battere il ferro,
2: continuare a
3: sull'assurdità di questa situazione, sperando insomma che appunto l'essere a quantomeno sotto l'occhio di una città che osserva e che vuole capire che cosa succede,
2: che osserva e che vuole
3: insomma possa agevolare quantomeno una riuscita
2: agevolare quantomeno
3: il meno problematica possibile per le persone coinvolte,
2: insomma,
3: io il meno problematica possibile per le persone
2: anche
3: coinvolte,
2: io
3: legati alla stampa
2: parlare anche con team
3: che ne so legati alla Repubblica eccetera,
2: se
3: i giornalisti stessi dicono
2: no ma secondo me voi state sbagliando,
3: è impossibile che per resistenza e danneggiamento ci sono sei mesi di misure cautelari, a garantire che la cosa fosse così,
2: a garantire
3: comunicazione anche con gli avvocati degli imputati e gli atti giudiziari e quant'altro, perché
2: anche insomma,
3: chi rientra in quel meccanismo era abbastanza incredulo. Perché la cosa non è
0: e oltretutto appunto di minori questa cosa sarebbe stata impensabile fino a poco tempo fa, sei mesi
2: assolutamente, perché è un sistema che dovrebbe basarsi
3: dovrebbe avvenire veramente
2: l'arresto,
3: e stiamo sempre parlando di un sistema che si dà per assodato, no? Quindi dovremmo aprire un discorso veramente ampio, però anche solo rimanendo dentro i parametri stessi di questa istituzione qua,
2: cioè i parametri stessi
3: l'arresto dovrebbe essere veramente un extrema ratio, cioè
2: un'ultima spiaggia proprio in casi in cui
3: il reato contestato è di una gravità che impedisce di pensare che la persona coinvolta possa rimanere nella società senza essere un problema.
2: Potremmo penso parlare di stupratori, di persone che agiscono violenza contro le persone,
3: diventano pericolosi, e invece stiamo parlando di persone che aderiscono a delle manifestazioni, ci chiediamo qual è il senso di una misura cautelare che dovrebbe impedire la ritirazione di un reato in un momento specifico, tra l'altro stiamo parlando di un movimento gigantesco, non ci sembra si stia ripetendo tra l'altro in questo momento specifico, cosa si vuole punire? L'adesione a un'idea, l'adesione a
2: ogni lettura del mondo, cioè più che a una condotta specifica. E infatti è emerso con assoluta chiarezza appunto in sede di processuale. Perché poi quasi non si parla delle, processuale, dei reati contestati, che sono più un pretesto che altro, quanto più di che cosa, dentro cosa quei reati si sono inseriti, quei reati di cui vengono accusati, non è che diamo per scontato che siano stati tra l'altro praticati, però...
0: con sempre l'aggravante appunto del razzismo, perché appunto questi ragazzi hanno un background migratorio e quindi evidentemente quel messaggio che fa passare l'istituzione giudiziaria è chi ha un background migratorio ancor meno può permettersi di manifestare la propria idea.
2: Assolutamente sì, cioè come se tu che sei un ragazzino di origine paese che non sia quello italiano, ragazzi, a maggior ragione dovresti essere grato al paese che ti sta ospitando, dovresti stare zitto e fare quello il minimo indispensabile per stare qua e non rompere le scatole a nessuno, soprattutto non puoi avere voce in capitolo sulla politica, sul governo, sulle istituzioni, di che cosa stiamo parlando? Le istituzioni, persone con background migratorio, ma nella maggior parte dei casi nate in Italia, fanno parte nella maggior parte dei casi di questo paese, e ci mancherebbe altro che una persona non abbia il diritto di esprimere la propria opinione politica rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, visto che il governo italiano si sente legittimato a usare i soldi degli italiani per sovvenzionare la guerra di Israele o per mandarci a combattere la guerra per gli Stati Uniti, no, in quel caso gli interessi nazionali, il patriottismo vanno in secondo piano, ovviamente, no, l'interesse degli italiani, ovviamente, no, l'interesse non si può avere un'opinione che sia diversa da quella che viene veicolata dal piano istituzionale, cioè una cosa veramente assurda.
0: Quindi domani voi sarete assurdo. Nuovamente in presidio davanti al Tribunale Minorile di Torino. A che ora ci sarà il presidio?
2: Alle 12.
0: E quindi magari domani in giornata ci risentiamo per aggiornarci su questa situazione, se vi va. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
0: Grazie ancora.
2: Ciao. Grazie a voi.

0: 11:05 minuti primi, torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa per continuare a parlare della repressione che avviene tutta intorno, tra un connubio tra istituzioni e media alla lotta a fianco del popolo palestinese, o anche semplicemente a posizionamenti riflessivi rispetto a quanto succede in Israele e in Palestina, dopo aver sentito insomma a Torino, dove si parla di sei studenti minorenni che sono in custodia cautelare da sei mesi per le manifestazioni del 3 ottobre, chi in un carcere minorile, chi in comunità, torniamo a Roma e parliamo dell'altra modalità di colpire il dissenso, cioè quello di colpire gli insegnanti e le insegnanti che aprono un dialogo sull'argomento rispetto al genocidio a Gaza. Siamo in comunicazione con Marina Boscaino, a cui diamo il buongiorno, per parlare a partire da un caso a cui ha dato uno spazio veramente becero il giornale Il Tempo, se non sbaglio, due giorni fa, e che comunque è oggetto dell'ennesima ispezione dell'ufficio scolastico regionale ai danni di un insegnante del liceo Vivona. Non so se ci vuoi un po' riassumere la questione.
1: Si tratta veramente di un caso che sentiamo a comprendere. Io ovviamente non parlerò dell'ispezione perché l'ispezione è in corso.
0: Marina, sei sparita. Ci sei ancora? Aspetta, che è andata via la voce.
1: Il fatto che non cita nemmeno la reprimenda contro il gli insegnanti,
2: Perché sono tutti diplomati da qualche settimana, quindi veramente una guida incredibile.
0: Assolutamente, e a parte insomma la nostra solidarietà per il collega, per il docente, ma tu dicevi prima giustamente c'è stata una stretta sulla scuola nell'ultimo anno scolastico veramente importante, e facevi anche riferimento alla nota dell'ufficio scolastico della Regione Lazio di settembre che diceva di non parlare di Palestina e di politica nei collegi docenti.
1: Poi è stata corretta addirittura dal ministro,
0: poi ci sono state però le due note di Valditara sulla necessità del contraddittorio, una a novembre e una a dicembre, altra questione molto molto fumosa, a volte persino imbarazzante, perché per esempio si era tentato di vietare una giornata di ricordo della strage di Cutro in Calabria, proprio dicendo che mancava Calabria, il contraddittorio, non si sa chi volessero per contraddittorio, forse la Guardia Costiera Libica, oppure
1: si avrebbe potuto dire qualcosa sicuramente di utile,
0: la questione del webinar di Albanese con docenti per Gaza, con ispezioni in scuole della Toscana, delle Marche e dell'Emilia Romagna, anche lì perché sarebbe mancato il contraddittorio. Ci sono state le tante prese di posizione del ministro, le tante ispezioni ministeriali, gli tanti attacchi a studenti che manifestano nelle piazze, ne abbiamo appena dato conto a Torino, ma insomma questo è avvenuto un po'.
1: Ma guarda, ti voglio ricordare anche altre cose, intrecciose, cioè viene impedito dal MIM un convegno sulla interiorizzazione della scuola, un convegno dall'Osservatorio contro la
0: abbiamo evidentemente perso la nostra interlocutrice, avete sempre sentito il tu, ma adesso vedrete che tornerà velocissimamente.

0: Ed eccoci ancora con Marina Buscaino, che stava per citare, come dire, l'ultimo, immagino, in ordine di tempo degli episodi, diciamo, repressivi sulla scuola.
1: Episodi, diciamo, repressivi sulla scuola.
2: La linea, ma la richiesta dell'ufficio regionale del Veneto martedì 30 giugno 26, del Veneto martedì 30 giugno 26, quindi chiede di verificare e comunicare per quanto di competenza se nel territorio di riferimento vi siano istituzioni scolastiche che abbiano
0: Ci sei sparita nuovamente? Ci sei? Pronto? Ci sei sparita nuovamente? Ci sei? Pronto?

0: ci riproviamo ancora. Eccoci, l'ufficio scolastico regionale del Veneto.
1: Regionale del Veneto, in cui chiedeva di voler notificare e comunicare se nel territorio di riferimento vi siano istituzioni scolastiche che abbiano ospitato incontri con il mamma, organizzato visite in moschee, giudicando ove possibile il numero di visite in moschee. Questo fa un po', diciamo, il paio con, vi ricorderete, lo dicevo prima, con la rilevazione degli alunni palestinesi presso le istituzioni scolastiche. Questa era una nota di gennaio in cui la direzione generale per gli affari regionali del MIM inviava tutti gli affari scolastici regionali l'invito ad una rilevazione degli alunni palestinesi. Quando tutti quanti ci siamo stupiti e sgomitati davanti a questa richiesta, quindi sgomitati davanti a questa richiesta, è presente che questa richiesta era corredata da una sezione facoltativa riguardante formazioni specifiche su eventuali percorsi di inserimento appositi risposti. Carmela Palumbo, cioè il capo dipartimento per il sistema educativo, diceva che era un monitoraggio che facciamo sulla falsariga di quanto abbiamo fatto per gli studenti ucraini. Non abbiamo nomi e cognomi, ma solo numeri divisi per regione e ordine scolastico. Questa risposta che evidentemente è poco convinta, perché c'è stata una anche a tutti profonda differenza tra le situazioni e la distanza tra le due situazioni, cioè la guerra russa-ucraina e il genocidio in Palestina. C'è stata la genocidio in programmazione specifica, credo che chiunque sia nelle scuole italiane lo possa testimoniare. Quindi ecco, io credo che lo possa testimoniare. Quindi ecco, io e questo fatto non ci deve far recedere veramente di un passo nell'esigibilità di quanto disposto dalla Costituzione italiana, e non solo, se questo attiene la libertà di insegnamento, ahimè, cito anche il DPR 275 del 99, c'è una norma che io non amo, cioè il DPR sull'autonomia scolastica, che pure reca in uno dei primi articoli la esigibilità del principio costituzionale della libertà costituzionale, che dobbiamo mettere libertà, è uno sforzo non solo di vigilanza, ma anche di stigmatizzazione. E dato che il clima non è dei più tranquilli, perché vige una certa tendenza alla repressione anche all'interno delle scuole, alla repressione, stigmatizzare, dire, firmare, monitorare, ripeto, ma anche accusare, ma anche lanciare grida di allarme, ma anche lanciare questo passo, diciamo, quell'organo costituzionale che, diciamo, quella Mandrei ci ha spiegato avere una funzione fondamentale nell'irrorare di sangue le altre istituzioni della Repubblica, verrà meno, come già sta avvenendo meno, verrà meno. Come già sta avvenendo, ma certo, meno, la libertà di insegnamento non è il cardine, certo, il ferro fondamentale, il rinunciamento non è il
0: senza dubbio, io penso, insomma, che ci

0: per il primo ciclo e poi per i licei, che indicazioni ministeriali che danno proprio il senso della volontà di indottrinamento, visto che poi si accusano sempre i docenti e le docenti che aprono al dialogo di indottrinamento. Quelle indicazioni sembrano veramente questo, sono estremamente ideologiche.
1: Assolutamente, guarda, io ormai sono molto grande, quasi 64 anni, io sento di fare l'insegnante proprio perché ho sentito il senso del secondo comma dell'articolo 3. Voglio dire che la scuola della Repubblica italiana è il scuola più efficace, più potente che la Repubblica ha nelle sue mani per rimuovere gli ostacoli e per invitare i lavoratori alla partecipazione, cioè lo strumento dell'emancipazione. Ora, questa scuola deve diventare l'omologazione al pensiero unico, come purtroppo sappiamo accade in periodi bui della scuola. È chiaro che noi dobbiamo assolutamente fare in modo che questo non accada, dobbiamo contrastare, dobbiamo ribellarci, dobbiamo però essere sempre a fianco delle nostre studentesse e dei nostri studenti che giustamente esigono un mondo diverso, un mondo migliore, un mondo in cui sia una necessità ed anche un diritto capire come vanno le cose. Io vi invito veramente a leggere la lettera, la comunicazione dei colleghi, quando ieri pomeriggio del collega che è vittima del casus belli di cui stiamo parlando, da quando ieri pomeriggio ho spiegato l'articolo sul Fatto Quotidiano, non immaginate davvero quanti WhatsApp, quanti messaggi mi sono arrivati con gente che mi dica quanto avrei voluto essere io stata salutata in questo modo da un mio docente. Cioè è una lettera che è una testimonianza veramente di amore, è una testimonianza di cultura, è una testimonianza di sobrietà ed è una testimonianza di eticità. Cioè questi quattro elementi io credo che sono elementi che noi dobbiamo tenere carissimi e ai quali non possiamo e non dobbiamo rinunciare. Come dicevo, io scelgo di diventare insegnante per il comma 2 dell'articolo 3, se sentiamo dentro di noi il mandato della Costituzione, ci affida lì e ci affida con l'articolo 33 e 34. Il primo comma del 33 dice: l'arte e la scienza sono liberi, il libro non è l'insegnamento, ricordiamocelo sempre, e ricordiamo anche che la libertà di insegnamento va di pari passo con la libertà di apprendimento e che quindi quel comma parla e riguarda anche le ragazze e i ragazzi che passano sotto la nostra tutela tutti i giorni e che appunto tutela che noi dobbiamo esercitare secondo quanto la Costituzione ci impone di fare e non gli uffici scolastici regionali o i ministri che decidono, che hanno capito semplicemente quello che si è capito tante volte nella storia, cioè mettere il bavaglio alla scuola significa mettersi molto avanti con il lavoro. Io vorrò poi magari di capire come finirà questa indagine, che loro hanno chiamato audizione, ecco, voglio essere proprio filologica nelle parole, però filologica nelle parole, a trovare un capo solo di non dico di imputazione, di stigma, ma di biasimo alle parole del mio collega, dettate da un libero cittadino a libere cittadine.
0: Tutto molto chiaro, ti ringraziamo per questa comunicazione, la nostra solidarietà al docente del liceo Vivona e comunque rimaniamo in contatto per cercare di capire come andrà questa vicenda.
1: Assolutamente, grazie Elena, grazie sempre alla radio, scusatemi tantissimo per gli inconvenienti tecnici.
0: Vabbè, questo ce la prendiamo con le linee telefoniche. Grazie ancora, ce la prendiamo con le linee telefoniche.
1: Buona giornata.
0: Grazie ancora. Ciao.

Questa è ancora Radio Onda Rossa. Questa è ancora 06 49 17 50, se volete intervenire, 06 49 17 50, cerchiamo, insomma, tra poco avremo un'altra corrispondenza per parlare di un'iniziativa su Genova 2001 che si terrà oggi. Voi sapete che l'abbiamo detto in agenda, ce ne sono due, di una abbiamo parlato ieri, di una ne parleremo adesso. Nel frattempo vi ricordiamo i contatti della radio, lo 06 49 17 50, se volete intervenire in diretta, ondarossa@ondarossa.info, se volete parlare con la redazione www.ondarossa.info, il sito web.

0: mangiare.
1: Se non puoi mangiare niente, mangi il sale, vai.
0: Ok, cheers.
2: Cheers.
0: H25.

0: Come vi abbiamo già detto,
1: oggi,
0: a partire dalle 17.30, un'iniziativa alla Comune Prenestina in via Prenestina 320 bis su Genova 2001. Siamo in corrispondenza con un compagno per presentarvi questa iniziativa. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, innanzitutto volevo salutare
3: Stanno ascoltando e ringraziare la radio
0: grazie a te e appunto intanto leggiamo che alle 17.30 c'è una formazione sull'argomento.
3: Esatto, sì. Come compagni e compagne dell'Assemblea Giovanile di Roma e compagni e compagne dell'Assemblea Giovanile di Roma spazio culturale della Comune Prenestina
2: Non le hanno neanche viste, ma solo
3: spiegare e continuare a spiegare a battere su anche su questo tema, secondo noi.
0: Quindi tornando all'iniziativa di oggi alle 17.30 la formazione e poi come si conclude la giornata?
3: Allora si conclude la realtà più tardi perché abbiamo pensato anche a una periodo di finanziamento, diciamo che abbiamo pensato per una periodo di finanziamento che farà l'assemblea giovani che sta facendo alle 21 poi vedremo anche la semifinale della partita argentina Inghilterra, diciamo la partita che non con lo stesso carico politico di quella che non della con lo stesso carico politico di quella che in finale dopo ai quarti di finale dopo l'attacco inglese alle Malvinas, ma comunque l'attacco inglese alle Malvinas molto sentita e che abbiamo deciso di rilanciare molto sentita e che abbiamo questa di rilanciare.
0: Tutto questo in via Prenestina 320 bis, in questo spazio ancora abbastanza giovane che è la Comune Prenestina. Io non so se ci vuoi dire due parole, la Comune Prenestina è aperta in questi giorni estivi, come ci si può rapportare?
3: Allora sì, sicuramente uno dei modi che sicuramente più di modi che secondo noi produttivi è sicuramente venire all'assemblea di gestione che c'è il lunedì alle 19 che è l'assemblea di gestione che è sempre aperta il lunedì alle 19 che tutte le persone vogliono passare del quartiere del quadrante o meno fino alla scorsa settimana sicuramente fino alla scorsa settimana la studio dalle 10 alle 18 ci sarà la studio dalle 10 alle 18 quindi chiunque voglia venire a ci siamo in questo orario chiacchiere decideremo prossimamente come continuare l'attività comunque tutti i giorni qualche ora c'è sempre qualcuno se si vuole qualche ora fare insomma quindi siamo e siamo aperti a pensare a chiunque voglia venire in questa.
0: Intanto rimane l'appuntamento per oggi pomeriggio alle 17.30, in ogni caso nessun rimorso e grazie e a presto.
3: Grazie a voi, grazie per il lavoro che fate e grazie agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie a te e a voi tutti, ciao. Grazie a te e a voi tutti, ciao.

con questo, questa voce vi saluta, ma continuiamo a parlare di Genova 2001. Vi faremo ascoltare un approfondimento che abbiamo realizzato, in realtà il primo di una serie che abbiamo realizzato per il ventennale di Genova 2001, quindi 5 anni fa. E in quest'audio si parla di Radio Gap, di Radio Global Audio Project. E

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Amo oltremodo parlare male, fare il maiale con le ragazze, ma a Pasqua vado in confessionale e tutte quante per me vanno pazze, perché fra i bene poi non conta l'astinenza, basta ci sia soltanto l'apparenza. La la la la la la la la la. Quindi non curo la mia intelligenza, la gente bene con questa non le

0: Radio Rosa. Radio Rosa.
1: Hay veces

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa 13 e 18 minuti, anzi adesso 13 e 18 minuti, 15 luglio del 2026. Grande Nada, e riprendiamo dopo una bella pausa, una musicale, la diretta prima della consueta selezione di oggi, selezione musicale. Vi andiamo a segnalare qualche appuntamento che ci sarà da qui al fine settimana, cominciando proprio da oggi alla Torre di Via Bertero 13. Alle 18 presentazione di Nessun Rimorso Reloaded, interverranno il supporto legale Archivio di Ferro, Fulvio Risuleo, Oscar Giloti. A 25 anni dal G8 di Genova, ricordare quelle giornate non significa consegnarle alla storia. Significa riconoscere quanto la repressione, criminalizzazione del dissenso e costruzione di verità ufficiali continuino a riguardare il nostro presente. Nessun Rimborso Reloaded nasce per rimettere in circolo una memoria collettiva fatta di immagini, testimonianze e lotte, memoria che non cerca pacificazione, ma strumenti per comprendere ciò che è accaduto e continuare a difendere chi si espone, resiste e prende parola, anche supportando concretamente la campagna Free Lonti Fas Italy. Allora, l'appuntamento in via Bertero alle 18, via Bertero 13. Durante la serata sarà presente un banchetto libri, maglie e poster. Your lives are open wide, the vision gives them sight. Ancora oggi ricordo la proiezione alla piazzetta Nucitelli Persiani del Pigneto, proiezione del film 200 metri di Amen Naife, regista palestinese Giordano, film del 22. Il film racconta la storia di Mustafa, un padre palestinese separato dalla propria famiglia dal muro di separazione israeliano, distante appena 200 metri, che a causa dell'occupazione del sistema dei confini si trasforma in un viaggio lungo e quasi impossibile. Una storia che racconta come lo spazio possa diventare strumento di controllo, separazione e dominio. Vi ricordo, durante la serata di questa sera sarà allestita anche la mostra L'urbanistica uccide, un lavoro che racconta come l'occupazione israeliana utilizzi lo spazio come strumento politico e militare attraverso mappe, ricerche e materiali prodotti da realtà come Decolonizing Architecture e Forensic Architecture e altre esperienze di ricerca e attivismo. La mostra prova a raccontare lo spaziocidio, distruzione internazionale dello spazio come forma di violenza e controllo che frammenta territori, comunità e possibilità di

Vi ricordo giovedì 16 luglio allo Acrobax, serata di hip hop con Urbex, Next Generation, Shot Chrono, il DJ set di Wally. Sabato 18, come tutti i sabati, dalle 10 alle 13, il biomercato al Giardino Liberato alla Certosa. Ancora sabato 18 alle 20:30 cena Benefit, alle 21:30 Acoustic Live. Il tutto al gruppo anarchico Cafiero Fai, che si trova in via Rocco da Cesinale 16 a Garbatella, metro Roma. Sono completa nel circuito.

E allora diamo se c'è qualche altro appuntamento da segnalare, così siamo pronti poi a partire con la musica. No, direi proprio di no, poi gli appuntamenti naturalmente nel corso di questo luglio si andranno ad affievolire.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Alle 13:26 è partita la musica di quest'oggi e vi accompagnerà fino più o meno alle 15:30, poi alle 16 comincia Gramigna, trasmissione Cori e Canti di Lotta. Copertina affidata Alan e Jen, che se voi sapete chi siano, io non so chi siano, ma esattamente so chi sono loro invece. Siano Parisian Orgy. E arriva da Calgary questa band art punk synth pop, nata inizialmente come progetto solista dell'artista multidisciplinare Gwen Morgan, si è successivamente evoluta in collettivo e conta fino a 7 elementi. E dai, Bubbling Boy, Parisian Orgy. Poi a seguire, sul nuovo, i Battle Surfers, nuovo album dal quale andiamo ad ascoltare Tarkay and Dressing, dopo Parisian Orgy.

dopo LA Sun andiamo in Inghilterra, dove troviamo gli Irkhead, D.A.C.P.

storico pezzo adesso del 1979 dei Crass, gruppo anarcho-punk che ha sfidato e sfida l'autorità istituzionale, il militarismo, la conformità sistemica, una canzone che critica le pressioni fisiche esercitate sulle donne, trattando la toelettatura forzata come uno strumento di controllo sociale. Ciò che avveniva nella Francia occupata dai nazisti, per esempio. E allora che sia Crass, Share the Woman.

rimaniamo ancora nel punk, addirittura definito proto-punk. Un anno prima usciva The Modern Dance per la band di Cleveland, per Eubu. Questa volta si critica l'alienazione metropolitana e la frustrazione esistenziale con questo live stink ripetuto ossessivamente dalla voce di David Thomas per Eubu.

13:47, questa è Onda Rossa, 87.9 per Roma e Lazio, anche in streaming su ondarossa.info, anche in DAB per le zone di Terni, Perugia e Roma. Torniamo al 2026 con l'ascolto di questo trio jazz che arriva dall'Austria, trio composto da Viola Hammer, tastiere synth, Judith Ferstl al contrabbasso, basso synth, e Judith Swartz alla batteria, si chiamano Mel E.

quello che stiamo ascoltando adesso invece è un collettivo di base a Berlino, con musicisti praticamente che arrivano da tutto il mondo. Si chiamano Spiritualic Enhancement Center. Al loro jazz fortuito, come chiamano il loro stile, Island Dwarfism, il titolo del brano.

adesso ci andiamo ad ascoltare un paio di pezzi di questo trio, anche questo internazionale formato da Ed Rose, bassista anglo-italiano, multistrumentista e produttore, Salimacchi, batterista e cantante marocchino. Infatti il loro ultimo disco, che si chiama Analog Nomadism, è registrato proprio lì insieme a loro Marius Mashik, compositore tedesco e chitarrista. Andiamo a ascoltare prima Calliope, poi Warblers. E loro si chiamano Rave at Your Fictional Borders.

Andiamo avanti in questo caliente pomeriggio del 15 di luglio del 2026, si sono fatte le 14:05. Abbiamo probabilmente intrapreso una strada più consona ai 38 gradi che ci accompagnano e che soprattutto purtroppo accompagnano anche chi sta recluso in una cella

per la musica dopo Rave at Your Fictional Borders. È arrivata la volta del produttore finlandese Lass.

Proseguiamo ancora in chiave dub. Adesso arriva un produttore da Augsburg, siamo in Germania, Another Channel.

Ultimo disco uscito posto nel 2024 per il grande Lee Scratch Perry, scomparso nel 2021 all'età di 85 anni. L'album per l'appunto si chiama King Perry e in questo brano Future of My Music Lee Scratch Perry ospita Tricky e Marta.

Future of my music.

I break your spell. I give you the devil in hell.

torniamo indietro adesso al 2017, anno in cui usciva questa Work Hard, frutto della collaborazione del duo torinese Bab Roots e al produttore cantante giamaicano Kojo Nitnas. Work Hard.

E arrivano la stragrandissima adesso di Shegue, che sono un duo franco-congolese basato a Parigi. La voce di Fati Si Savanette, cantante e paroliere nata a Kinshasa, insieme a lei Nicolas

0: dishes ain't gonna do themselves.
1: E lui è davvero scocciatissimo. Musicista, produttore, performance, artist Kenny Ota, basato a Berlino, emerso artisticamente tramite il collettivo ugandese Niege Niege, prima di trasferirsi in Germania. Kaboshi Gitao, in arte Kebe Aushe.

adesso andiamo ad ascoltare un altro duo anglo-ghanese che si chiama Unipa, dal loro disco Tapes of Utopia del 2021. Andiamo ad ascoltare il brano Tami.

E da Accra adesso raggiungiamo Istanbul. Lo facciamo attraverso i mitici Babazula.

e si rimane ancora lì per i prossimi due pezzi, poi andiamo a chiudere il tutto. E dunque dopo Babba Azzurra la volta

0: Altra band storia, tia dal 2001 ancora siamo e rimaniamo a Istanbul.
1: Birgin olsa, birgin olmaz,
0: si chiama Yuka.

Beh, 14 e 54 minuti. Adesso direi una novità quasi assoluta. Siamo in Grecia. E lui è un prete ortodosso. Diciamo, i preti ortodossi non è che siano molto meglio di quelli nostri. Tanto è vero che si sono presi il Monte Athos, dove non possono sbarcare donne, oltre ad avere molti privilegi in Grecia. L'unica cosa interessante è che stanno sempre fatti di rachi o uzo. Penso anche lui lo era quando ha registrato questo album, parlo di Dionysos Stampakis, album Paradise Metal.

rimaniamo in ambito religioso, ci spostiamo però a Monreale, dove il collettivo dei Lero Lero siciliano, nel loro album di debutto omonimo uscito nell'aprile del 2026, incide la rielaborazione di questa antica novena di Natale, originariamente suonata dagli Zampognari di Monreale, intonata tra i vicoli di Palermo di fronte alle edicole votive.

E dopo l'ero ci andiamo ad ascoltare un gruppo, loro si definiscono gruppo elettroacustico post-agricolo. È un trio che arriva da Bologna e si chiama Lo Stato Brado, dall'album Ahimè uscito ad inizio anno, Tane.

è quella che arriva, è la voce di Chiara Iannicello, cantante contrabbassista salernitana. Una delle canzoni più famose e appassionate della tradizione napoletana, scritta nel 48 dal poeta Bonagura. E naturalmente siamo tra i vicoli a gradoni dell'isola di Capri, è lì che andremo a morire alla fine di tutta questa musica.

è ancora una fusione ben riuscita tra elettronica e musica tradizionale. Lui si chiama Davide Ambrogio, cantante polistrumentista, ricercatore.

abbiamo lasciato il calabrese per ascoltare un po' di cantato in lingua occitana dal fantastico duo di Tolosa Cocagna.

l'inizio di Gramigna, di accompagnare ancora un po' di musica. Gramigna, imperdibile trasmissione di cori e canti di lotta, che seguirà intorno alle 16. Dalle Hawaii, poi, come promesso, si andrà a Muri.

voi. Poche vanno a te. A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se non sei manco barone, chi sei? Sei tutti altri. E tutti altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? So l'avanzi dei papi, dei cardinali, dei baroni. E l'avanzi che so? So mondezza. Popolo, sei una mondezza. E vuoi mettere bocca? Ma se non c'è nessuno che ti dice la mattina quando darsi quello che devi fare? Non sbatti la testa. Che ne sai? Sei andato a scuola? Sai distingue il pro e il contro? Tu non sai manco qual è la fortuna tua, perché sei una monnezza. Ma resti pulito, perché non c'hai le responsabilità. Vattene a casa, babolo, vattene a casa.

16.06 e sta per cominciare un'altra puntata di Gramigna, Cori e Canti di Lotta. Questa, se non la riconoscete, è la nostra meravigliosa sigla L'Erbo da Gram, cantata da Barut.

Le 16:10 ed eccoci tornate a una nuova puntata di Gramigna, Cori e Canti di Lotta, in diretta dal nostro studio in via dei Volsci 56. Potete sempre chiamarci allo 06 49 17 50 per interagire in diretta durante la trasmissione oppure collegarvi al nostro pad, che è un fantastico strumento di collaborazione a distanza, raggiungibile all'indirizzo pad.cisti.org/p/tuteincoro, come le tute che ci si mette addosso, oppure gramignapad.vado.li. Questo è un link accorciato, diciamo, per renderlo più facilmente memorizzabile. Il pad è uno strumento, un foglio, per intenderci, un foglio su cui possiamo scrivere a distanza e lo usiamo, soprattutto per, condividere i testi delle canzoni che presentiamo, che cantiamo in radio e quindi per permettere alle persone che ci ascoltano di cantare insieme, che è un po', l'obiettivo di questa trasmissione. Trasmissione nata qualche mese fa, che si appresta ad andare in vacanza. Allora, questa non è l'ultima puntata della stagione, diciamo prima della chiusura estiva, e ci tengo a sottolinearlo per la persona che ci ascolta in maniera evidentemente assidua e aspetta da settimane e settimane una puntata sugli stornelli, che arriverà ed è la prossima settimana. Non può essere che mercoledì 22 luglio, perché poi ce ne andiamo in vacanza. Quindi intanto volevo fare questo annuncio per rassicurare chi ci ascolta con molto affetto. E per chi non trova da un po' alcuni caricamenti, ricordo che normalmente trovate tutte le registrazioni delle puntate sul sito www.ondarossa.info e sul sito della radio. Infatti carichiamo normalmente, insomma, tutte le trasmissioni, tutte le notizie più importanti che vengono registrate, però nelle ultime 2 settimane siamo andate in diretta qua nella fascia oraria, diciamo, allocata a questa trasmissione, ma proponendovi degli ascolti esterni rubati in parte quantomeno a Radio Wombat, a una trasmissione amica che si chiama Slick Chick, un'altra favolosa trasmissione musicale. C'è stato un glorioso crossover, non posso che qualificarlo così, con un'altra trasmissione invece, diciamo, nostra, di Radio Onda Rossa, che ci ha purtroppo appena salutato. Lordadoro, il miglior podcast italiano sull'Asia centrale, andato in onda per tanto tanto tempo sulle frequenze di Roro, su questi 87.9, ha annunciato la fine della trasmissione. Scusate, e abbiamo voluto salutare appunto Lordadoro condividendo questo. Perché sì, dicevo, abbiamo voluto salutare Lordadoro condividendo questo favoloso crossover tra una trasmissione musicale tematica e una trasmissione a tema Asia centrale. E vi abbiamo perciò regalato l'ascolto di una puntata sui canti armonici in cui si impara veramente tanto. Potete recuperare anche quella sulla pagina dell'Lordadoro, trasmissione musicale che andava in onda fino a pochissimo tempo fa qui su Radio Onda Rossa. E dunque, se tutto va bene e pare che i problemi di streaming siano stati risolti, avete ascoltato di nuovo la nostra stupenda sigla L'Erbo da Gram, che lo ricordo, dà anche il nome alla nostra trasmissione. Gramigna è infatti questa erba spontanea, molto prolifera, che viene spesso bistrattata da chi lavora nei campi,
o ha degli interessi, diciamo, edilizi, e si trova il terreno infestato appunto da queste gramigne, l'invito di questa trasmissione, sulla scia di questo pezzo ispirato a un poema di Jean Baudon in lingua occitana, quindi nel sud dell'attuale stato francese, questo pezzo invita proprio, diciamo, all'indomesticabilità, all'essere di fastidio, ecco. E quindi lo ricordo per chi ci ascolta magari oggi per la prima volta, e vi propongo subito un ascolto sempre sempre in lingua francese, questa volta, diciamo, standard, purtroppo non in occitano, che è una lingua che ci piace sicuramente di più cantare da questi microfoni, e non solo a noi gramigne. Se ascoltate Black Cat, la favolosa trasmissione musicale che ci precede, ci regala spesso tantissimi, tantissimi gioiellini occitani di questo universo estremamente vivace che è la polifonia occitana contemporanea, in cui la lingua è anche uno strumento di resistenza e lotta contro un colonialismo culturale che vede imporsi il francese come lingua standard in un territorio molto vasto come quello della Francia, e ricco anch'esso di tanta diversità linguistica. Ma non ci dilunghiamo ulteriormente e vi lasciamo nelle mani di Gargantua, che ci regala una splendida canzone di amore e morte.

Et voilà, questa era Gargantua, l'amor avec toi, è un pezzo che introduco molto brevemente, è diventato super popolare nel 2021, qualche anno fa, quando è uscito. L'abbiamo tanto cantato, tanto amato, purtroppo il cantante, se non sbaglio, risulta essere un aggressore di merda, tanto per cambiare. E quindi questa canzone è conosciuta e cantata in vari modi in Francia. Ci sono state una serie di riscritture che hanno cercato, come dire, di tenere la struttura, la musica, la melodia e modificare le parole per impugnarla come un'altra contro lo stesso cantante e le stesse violenze che ha commesso. Quindi è conosciuta sotto varie forme, che spero di farvi sentire meglio in un secondo momento. In particolare un coro queer, per esempio, cantava una canzone in cui si mettevano a fuoco, come dire, proprio le violenze maciste perpetrate dai maschi cis. Ma per oggi restiamo appunto sul testo tradizionale della canzone e soprattutto sulla melodia. E, ripeto, ve lo presento oggi così e spero che lo canteremo meglio insieme un'altra volta. E dunque ci lanciamo come al solito nell'esplorazione delle parole. Forse avete già colto che il titolo L'amour avec toi, e in particolare la frase che si ripete spesso, Je veux faire l'amour avec toi, è una evidente storpiatura di Je veux faire l'amour avec toi. C'è una forte assonanza in francese, in particolare tra l'amour et la mort, quindi l'amore e la morte, e in questo caso l'invito non è a far l'amore ma a far la morte. In che senso? La canzone, il testo che trovate, lo ricordo, su gramignapad.vado.li, il link a cui trovate tutti i testi delle canzoni che abbiamo presentato in questa stagione di Gramigna. Il testo si apre con J'ai des projets pour nous deux, illégaux et belliqueux, réprouvés par le bon Dieu et presque tout le monde. Ho dei progetti per noi due, illegali e bellicosi, rifiutati, disapprovati dal buon Dio e da praticamente chiunque. Faire savoir aux rédactions et aux administrations notre amour pour la nation, mais surtout pour les bombes. Far sapere alle redazioni e alle amministrazioni il nostro amore per la nazione, ma soprattutto per le bombe. Non pas que je sois révoltée, je veux juste tout niquer, dans la joie et la gaieté, que la mort soit féconde. Non che io sia rivoltato, voglio solo mandare tutto a fanculo nella gioia e nella lietezza, che la morte sia feconda. Mon amour, prends-moi la main, allons faire sauter des trains, crever des politiciens et cracher sur leurs tombes. Amore mio, prendimi la mano, andiamo a far saltare i treni, ammazzare dei politici e sputare sulle loro tombe. J'aime

E allora vorrei partire con te e bruciare delle chiese, tutti e due uniti contro la legge e quelli che ci disprezzano. Ho dato fuoco a Notre Dame per dichiararti la mia fiamma. Je veux faire la mort avec toi. Voglio fare la morte con te. J'ai des idées romantiques, ho delle idee romantiche, consistant à faire aux flics, che consistono nel fare agli sbirri des choses que le grand public qualifierait d'infâmes, delle cose che il grande pubblico qualificherebbe di infami. Décidé à en découdre, tu mettrais le feu en poudre en mettant des coups de foudre en tête du programme. Allora, questa è davvero fine. Décidé à en découdre, quindi convinte di sganciarci, diciamo, da questo sistema. Tu mettrais le feu en poudre, metteresti il fuoco in polvere en mettant des coups de foudre, dando dei colpi di fulmine, mettendoli in cima al programma. L'amour rend aveugle ceux dont on crèvera les yeux. L'amore rende ciechi quelli a cui caveremo gli occhi. Nos soirées en amoureux seront sans état d'âme. Le nostre serate d'amore saranno senza stato d'animo, e qua c'è un gioco di parole forse con lo stato che si rende anche in italiano. Pas de discrimination, car sont tous sans exception. Non facciamo discriminazione, rompiamo tutto senza eccezione. Que l'enfer est la prison, che l'inferno è la prigione, nous ouvre leur sésame, aprano le loro porte. J'aimerais partir avec toi et brûler des églises. J'aimerais partir avec toi et brûler des églises. Vorrei partire con te e bruciare delle chiese. Vorrei partire con te e bruciare delle chiese. J'aimerais partir avec toi et brûler des églises, tous deux unis contre la loi et ceux qui nous méprisent. Questa frase è in particolare, ad esempio, tutti e due uniti contro la legge e quelli che ci disprezzano, è cantata anche tutti e due uniti contro la legge e contro gli uomini cis, perché appunto, nonostante sia evidentemente un inno di rivolta anti-stato, anti-autoritaria e anticlericale, essendo il gruppo connotato, diciamo, politicamente schierato, quindi su tutta una serie di questioni, e questo non ha impedito una denuncia pesante per violenza nei confronti non dei membri. J'ai mis le feu à Notre-Dame pour te déclarer ma flamme, je veux faire la mort.

dire che sono PD, je veux faire l'amour avec toi. E come ho detto prima, vorrei partire con te, bruciare le chiese, tutti ed uniti contro la legge e gli uomini cis. Ho dato fuoco all'Eliseo per dirti che sono frocio, voglio fare la morte con te. E ce la riascoltiamo in versione remixata, ancor più danzereccia, una dedica speciale a tutte le persone che hanno ricevuto degli accolli ultimamente. Troppi accolli.

E voilà, allora cantiamola un po' perché prima vi ho accompagnato nell'esplorazione, nella traduzione del testo, ma l'idea di questa trasmissione è di farvi cantare. E quindi se volete seguirci potete cercare le parole di L'amour avec toi, la canteremo praticamente tutta seguendo il testo originale e sul pad invece della trasmissione. Abbiamo apportato qualche modifica. E questa è L'amour avec toi di Gargantua, un gruppo francese che ha pubblicato il pezzo qualche anno fa e da allora circola vivacemente. J'ai des projets pour nous deux. Ho dei progetti per noi due, illégaux et belliqueux, illegali e bellicosi, réprouvés par le bon Dieu. Disprezzati dal buon Dio e presque tutto il mondo.

Se, perché ogni tanto ci danno questo feedback, diciamo che sono utili dei consigli sul canto, su come cantare e tirare fuori la voce, ed è anche un aspetto, diciamo, che cerchiamo di curare in questa trasmissione. Quindi se avete difficoltà, e poi cantiamo in mille lingue diverse che neanche come dire, ci sentiamo fino in fondo a nostro agio noi spesso, quindi intanto una dritta che sicuramente vale sempre è di sostituire le parole del testo della canzone con delle sillabe molto più facili da cantare come na na na e la la la, quantomeno per sintonizzarci sulla stessa melodia, oppure ancora meglio per le corde vocali, se per esempio siamo su delle frequenze con cui non siete molto a vostro agio perché avete una voce tendenzialmente bassa e magari state provando a cantare qualcosa di un po' più alto della vostra zona di comfort. Allora, è sempre un'ottima tecnica quella del cantare a bocca chiusa. Ogni tanto lo facciamo anche qua.

Approfitto di questa puntata di metà luglio in cui ci stiamo tutte squagliando al sole sotto questi 38 gradi per fare anche questo punto tecnico e vi dirò di più, possiamo anche cantare con le vocali. Questo è un altro esercizio molto comune per chi lavora col canto. Ad esempio, possiamo cantare con la no, non canteremo con la I.

tutti uni contro la loi, e anche qui perché sceglie tra la legge e lo Stato, possiamo dire l'una e l'altra. E contro les mexistes, j'ai mis le feu à l'Elysée, pour te dire que je suis pédé, je veux faire la mort avec toi. Pa, pa, pa, pa, pa. Dai, ce la riascoltiamo un'altra volta per il buon umore e poi andiamo verso un'altra allegra canzoncina.

0: E questa è sempre Gramigna, trasmissione dedicata a cori e canti di lotta. In questo mercoledì 15 luglio, squagliando sotto al sole, cerchiamo di andare verso la fine di questa puntata, di ritrovare un po' di aria e magari presto la frescura della sera. E chiuderemo, come avevo anticipato, con una piccola gueguette, una piccola riscrittura che nasce in lingua francese come uno scioglilingua terribile. Adesso mi farò detestare da tutte le persone che non sono a loro agio con questa lingua, dalla fonetica improbabile, giustamente, e chiedo scusa in anticipo. Pipita è una canzoncina che serve proprio a lavorare l'articolazione. Ha un testo estremamente insidioso e in questa riscrittura che vi propongo l'assonanza delle P, in particolare ci sono tante P, è stata, come dire, è stata investita da nuovo significato e quindi non è più Pepita che spia Pepi, chi è Pi son Repi, questo è un po' il testo originale, ma è una favolosa telecamera di sorveglianza. Ok, vi sto presentando una canzoncina contro le telecamere di sorveglianza, una creazione collettiva del coro militante La Lutte Enchantée, la lotta incantata di... la lotta incantata, che qui un bel doppio senso, quanto gli piacciono i giochi di parole alle persone francesi, e il coro di Marsiglia. E vi faccio sentire adesso una registrazione, dunque, della versione francese di questa canzoncina scioglilingua. Non temete, non ve la infliggerò per i prossimi 15 minuti, non è questo il piano, ma è stata tradotta in italiano, dunque vi faccio sentire l'originale e poi passiamo a una versione più praticabile.
1: Oh, pourquoi caméra sans répit, m'épies-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a plein le cul. Oh, pourquoi caméra sans répit, m'épies-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a plein le cul.
0: Voilà, allora, per chi ha capito di che cosa si parla, il testo è molto divertente. Dice: Oh, perché telecamera, senza sosta tu mi spii, dall'alto del tuo palo perché mi sbirri? Ci sono degli sbirri che uccidono, perché tu non li vedi? Noi qua in basso per strada ne abbiamo pieno il culo, letteralmente, le palle piene, le ovaie piene, insomma, non ne possiamo più. Per darvi un'idea, un'idea diciamo di come viene cantata, si comincia molto lentamente. Oh, pourquoi caméra sans répit, m'épies-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a plein le cul. Ho cercato di scandire un po' tutte le parole e poi si va via via sempre più veloci, come abbiamo sentito nella piccola registrazione di prima, e poi si finisce a... O pourquoi caméra sans répit, m'épies-tu du haut de ton poteau, pourquoi me fliques-tu? Y a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a plein le cul. Vi faccio ascoltare una versione più collettiva, più esuberante.
2: Y a des flics.

0: Pourquoi me filmes-tu? Y'a des flics qui tuent, pourquoi ne le vois-tu? Nous on va dans la rue, on en a plein le cul. Ah, ah, pourquoi caméra sans l'épée mes pieds tuent? Du haut de ton poteau, pourquoi me filmes-tu? Y'a des flics qui tuent, pourquoi ne le vois-tu? Nous on va dans la rue, on en a plein le cul.
1: Come potete notare, in questa versione ogni ripresa è introdotta da un cambio di nota, che è quel perché si sale, diciamo, sulla scala, e quindi si cambia nota e si aumenta la velocità. Un delirio. E voilà, come vi dicevo, non è su questa versione francese che ci concentreremo oggi, in questi minuti che ci restano, ma è stato un po' ripreso il tema della sorveglianza, della videosorveglianza e dello sbirraggio in una versione italiana, quindi un quattro frasi, siamo sempre su una strofa che possiamo ripetere quante volte desideriamo. Non sarà uno scioglilingua, ma un piccolo coro antirazzista che punta il dito contro una sorveglianza estremamente razzializzata, ad esempio qua in Italia, ma sicuramente la Francia non è da meno, e su un razzismo che ormai si esprime anche attraverso il controllo algoritmico delle situazioni di piazza, delle persone in giro nei luoghi più disparati. E inoltre questa riscrittura risponde a una domanda che rivolgo a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori, ovvero: quali cori antirazzisti conoscete? Questa è una domanda aperta a cui potete rispondere non soltanto sul pad, gramignapad.vado.li, lo ripeto, è il link a cui potete collegarvi da qualsiasi navigatore internet e scriverci su questo grande foglio digitale dove trovate tutti i testi delle canzoni che condividiamo, ma abbiamo anche una casella di posta autogestita, meravigliosa, con tanta cura dal Tech Block, quel gruppetto di persone che non esistono, che svolgono tutta una serie di lavori invisibili in radio per tenere su questa infrastruttura. E quindi potete scriverci anche a gramigna@ondarossa.info. In particolare, per rispondere alla domanda del giorno: quali cori antirazzisti conoscete? E ovviamente scriverci per qualsiasi altra curiosità, dubbio, domanda, protesta e quant'altro. Ma torniamo a questa canzoncina contro il controllo, che segue la stessa melodia francese. La possiamo rifare a bocca chiusa, ad esempio.

E qui di nuovo sono un po' troppo bassa. Allora mi alzo un po', come sentivamo nella registrazione di prima, non sollevando i piedi, ma con... come ci possiamo alzare? Sono altissima, cioè, ma cosa ho fatto? Vabbè, continuo a fare le cose a caso. Sì, scusate, stanchezza. E siamo in italiano, ok? Stavo già partendo col francese, male male. Sorveglianza razzista, ma che vuoi da noi? I tuoi occhi distogli, ora guarda di là. Un signore molesto, ma è bianco, sicché l'algoritmo non ha niente da ridire. Lo ripeto. Sorveglianza razzista, ma che vuoi da noi? I tuoi occhi distogli, ora guarda di là. Un signore molesto, ma è bianco, sicché l'algoritmo non ha niente da ridire. Che suona un po' come ridire, ma vabbè, faremo finta che sia tutto ok. Dunque, ve la ricanto. Sorveglianza razzista, ma che vuoi da noi? I tuoi occhi distogli.

Eglianza razzista, ma che vuoi da noi? I tuoi occhi di stoglio, ora guarda di là. Un signore molesto, ma è bianco sì che l'algoritmo non ha niente da ridire. E sono basta. Non ho neanche un po' d'acqua da bere, povera me. Questa è la nostra piccola canzoncina di oggi. Che dire, intanto vi leggo dallo spazio comunicazioni del nostro pad, incredibile, ma grazie a chi ci ascolta e interagisce in diretta. Ci segnalano un festival folk, suoni sul lago di Barrea, L'Aquila, parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, favoloso, dal 26 al 29 agosto non si può mancare, tanti laboratori e seminari tenuti da esperti. Ma fantastico, tra l'altro ringrazio questo contributo misterioso perché ci porta su agendatrad.org, diciamo portale informativo assolutamente immancabile per chi segue musica e balli tradizionali, diciamo la scena non solo italiana, ci sono anche tanti contatti appunto con la Francia e non solo. E quindi fantastico, ringrazio tantissimo, invito a controllare spesso Agenda Trad, anche perché adesso comincia, diciamo, la bella stagione dei festival, anche delle danze, delle musiche popolari, ed effettivamente ci segnalano questo festival Suoni sul Lago nel comune di Civitella Alfedeno, che sembra, wow, sembra ricchissimo, cioè dai Balcani al Gargano, tanta roba. Grazie mille. E questo credo sia tutto per oggi. In queste 16:54 siamo alla fine di questa penultima puntata della stagione di Gramigna del 2025-2026. La prima stagione di Gramigna è un ottimo momento per fare un po' il bilancio, diciamo, di quest'anno. Ma bilancio forse è troppo contabile per fare un punto, una restituzione delle riflessioni su come è andata. E quindi, ripeto, non esitate a scriverci, a mandarci una mail all'indirizzo gramigna@ondarossa.info per dirci un po' che ne pensate, se ci ascoltate oggi per la prima volta, se ci ascoltate spesso in diretta oppure sospetto in tante e tanti tramite registrazioni sul sito della radio. Se siete fan dei podcast, non posso che consigliarvi l'applicazione open source Antenna Pod per restare sintonizzate con le registrazioni che carichiamo sul sito, piuttosto che altre applicazioni commerciali. E voilà, ci salutiamo, direi, con una canzone, una bella canzone occitana. Dai, abbiamo aperto e chiuderemo. Abbiamo aperto con l'occitano e con l'occitano chiuderemo, che si chiama Ai Mamà. L'abbiamo presentata qualche mese fa ed è anche questa una canzone contro le violenze poliziesche e in particolare la violenza su una SAD, su un'occupazione territoriale che ha portato alla morte di un giovane qualche anno fa, Rémi Fraisse. E quindi vi lascio con Ai Mamà e vi do appuntamento al prossimo mercoledì 22 luglio per l'ultima puntata di Gramigna, Cori e Canti di Lotta. E grazie dell'ascolto.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 87.9 Radio Onda Rossa. Siamo in diretta perché stiamo facendo delle prove tecniche con questo caldo terribile. Sono qui in radio con un compagnuccio di vecchia data. Speriamo che si senta tutto bene.
1: So, the moral of

87.9 Radio Onda Rossa, siamo di nuovo in diretta, sempre perché stiamo facendo delle prove tecniche e speriamo si senta tutto bene. Il mio compagno sempre nel silenzio, ma è presente, quindi mandategli un po' di calore, non in senso letterale perché qua si muore di caldo, però così un pensiero.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Bene, noi torniamo in diretta, come annunciato poco fa, con un compagno del CPA di Firenze per farci, diciamo, raccontare come vi state preparando, organizzando per le giornate di Genova, 25 anni di quello che fu, insomma, l'esperienza collettiva sicuramente estremamente importante, ma che rimane nella memoria, nella nostra memoria, della contestazione, del quello che fu il controvertice del luglio del 2001. Mi senti?
1: Pronto, ti sento malissimo.
0: Adesso mi senti un po' meglio?
1: Un po' meglio, sì, grazie. Allora, ciao a tutti e a tutte, grazie per questo spazio. Allora, io posso già andare?
0: Sì, sì, sei già in diretta.
1: Ok, perfetto, scusami perché appunto non ti ho sentito benissimo, quindi non avevo inteso bene l'intro. Allora, sì, sono un compagno del CPA di Firenze e stiamo collaborando con i compagni di Genova per la riuscita, insomma, di questa giornata. E come prima cosa, insomma, volevo porre un po' un ragionamento che avevamo fatto rispetto proprio poi all'indizione della manifestazione, più che nella sua costruzione. E, per la prima volta siamo usciti in alcune piazze il 25 aprile cercando di fare un ragionamento che appunto tirasse un filo rosso dalla resistenza antifascista fino all'oggi, no? Che passasse anche da quelle che erano state che era stato il passaggio di testimone negli anni 60 proprio a Genova, quando la Genova antifascista scacciò il congresso Missino, e poi dagli anni 70-80 passando per gli anni 90 da tutta la fase dei controvertici e delle manifestazioni internazionali che portarono a Genova. E noi appunto avevamo messo sul piatto quel ragionamento anche per far notare un limite, che è un limite prima di tutto nostro e crediamo un po' di tutto il movimento, cioè giustamente e chiaramente facciamo spesso riferimento e non abbiamo problemi a argomentare rispetto all'attualità della resistenza antifascista, così come ci rivendichiamo tutte le lotte e le conquiste della fase degli anni 60, 70, anni 80, però abbiamo diciamo questo grosso buco a livello storico per cui con molta più difficoltà invece riusciamo a parlare di quello che è successo negli anni 90 e fino a Genova. E questo probabilmente è un elemento che dipende dal fatto che oggettivamente qualcosa in quelle giornate si è rotto ed è stato un qualcosa che non ci ha permesso collettivamente di fare un bilancio, e in un qualche modo è come se tutta quella storia, cioè non soltanto la Genova del G8, ma tutta quella storia che ha preceduto la Genova del G8 sia stata rimossa dal dibattito pubblico, e quindi nel momento in cui non riusciamo a affrontare quel tema, molto più difficilmente poi quel pezzo di storia, che è un pezzo di storia nostra, in tutta la sua eterogeneità e quindi anche con le contraddizioni che si poteva portare appresso, però che lascia sul terreno degli insegnamenti e degli insegnamenti che però appunto, se non riusciamo a riprenderci in mano quel pezzo di storia, non riusciamo a utilizzare noi e a trasmettere alle nuove generazioni. E questa è una delle ragioni per cui lo slogan della manifestazione di Genova del 19 luglio è "In ogni caso nessun rimorso", che è evocativo da un certo punto di vista, però in quello slogan secondo noi sta un elemento fondamentale, cioè che è quello di dire che noi di quella storia ci vogliamo rivendicare tutto. Crediamo che sia stato uno dei limiti il fatto che non si sia riusciti a rivendicarci tutto di quella storia là, che probabilmente è stata anche l'anticamera poi del modo in cui quel movimento è venuto meno, però ecco, quando diciamo questo diciamo che anzitutto ci vogliamo proprio rivendicare tutta quella piazza, tutta quella storia, e prima di tutto ci vogliamo rivendicare anche i compagni che hanno pagato con i processi e con il carcere quella storia là. Quindi questa qui sarà una manifestazione in cui noi scenderemo in piazza non da sconfitti, scenderemo in piazza come compagni e compagne che ancora oggi lottano e si vogliono organizzare e lo vogliono fare appunto parlando anche dell'altro slogan che ci portiamo appresso, cioè avevamo ragione noi. E in un qualche modo dobbiamo entrare forse nel merito di questa questione, cioè oggettivamente che cosa voglia dire rivendicarsi avevamo ragione noi, e soprattutto se questo noi c'è o non c'è, nella misura in cui per noi esiste questo noi e quindi la rivendicazione dell'avevamo ragione, se è un noi complessivo che abbraccia tutte le pratiche che sono state portate in quella piazza e ha la capacità di appunto rivendicarsi anche compagni che hanno pagato con il carcere, chi non è stato preso in quelle giornate ma ha espresso anche una conflittualità in quella piazza, scegliendo anche delle pratiche di attacco rispetto a determinati simboli del potere, e soprattutto poi ha avuto anche la capacità di creare barricate, arginare le cariche della polizia per quello che ha potuto fare rispetto poi oggettivamente a un livello repressivo altissimo che magari da alcuni era stato messo in conto, però non calcolato forse nei termini in cui si è espresso.
0: Sì, indubbiamente tu facevi riferimento appunto che Genova non nasce nel vuoto ma nasce dentro un percorso che ha coinvolto sicuramente tutti gli anni 90, che erano forse anche la fine degli anni 80, no? Tutte le mobilitazioni contro i vari appuntamenti, all'epoca prima era G7, tutte le reti anche europee, mi ricordo il G7, possiamo ricordare il G7 appunto di Berlino, dove ci fu uno dei primi confronti dei movimenti europei, cosa che poi appunto nel corso degli anni crebbero questi confronti, ci furono varie manifestazioni durante appunto sempre quegli anni, fine anni 80, primi anni 90, se non ricordo male, insomma anche in Svizzera, Ginevra, in varie parti d'Europa, fino a coinvolgere a Genova buona parte dei movimenti europei, ma anche come ben ricordavi, partendo da approcci totalmente diversi, no? Cioè sia da approcci appunto più diciamo di compagni, di sinistra, ma anche in piazza, in quelle piazze raccolsero anche tanto attivismo sociale, volendo potremmo dire insomma di organizzazioni del sociale impegnati che comunque tutte rivendicavano la voglia di un mondo diverso, quindi in qualche modo di fermare quei progetti di cui, anche come ci stai raccontando te, insomma è vero, un po' siamo state un po' Cassandra in quell'occasione, no? Riuscivamo a vedere quale poteva essere il futuro se alcuni progetti politiche venivano portati avanti, ed è questo si è avverato praticamente tutto. Però Genova fu la conclusione di un lungo percorso, insomma forse i primi momenti, l'intenzione anche di tagliare le gambe, dare uno stop, togliere la voce a questo movimento così composito, largo, si era già visto nei mesi precedenti, nel marzo di Napoli, nel marzo se non erro a Napoli, anche lì con una grossa manifestazione duramente repressa e le pratiche poi un po' cilene nei commissariati di Napoli si ripeterono pari pari a Genova, anzi forse peggiorarono in quello di Genova, per cui appunto come dicevi probabilmente non cadde nel vuoto. Non so se vuoi, proprio perché facevi riferimento a questo, vuoi raccontarci anche quegli anni come si costruì la Genova del 2001 a Firenze, perché poi tu stai dicendo che non c'è memoria di quello, no?
1: Allora, guarda, io in quegli anni dubbi, in realtà ero... Come, scusa?
0: No, io ho dei dubbi che non ci sia memoria e che è talmente tanto veloce il passaggio di informazioni, la dispersione delle informazioni è cambiato, no? Il modo, se prima c'erano i giornali, le radio, a un certo punto i social sono diventati veramente... un mondo in cui alcune informazioni sono talmente tante che girano che uno le perde, e forse dobbiamo un po' fare memoria di questo, cioè saperle rimettere insieme più che non ci sono, no?
1: Allora guarda, su questo sono d'accordo con te, nel senso forse prima sono stato anche superficiale in questo, cioè la memoria da qualche parte riportata c'è, e soprattutto ci sono compagni che poi su questa roba ci hanno lavorato. Ed è oggettivo che se poi uno va a cercare specialmente sulle giornate di Genova riusciamo a trovare alcuni passaggi. Quello che intendevo dire è che oggettivamente è molto più difficile invece ritrovare tutti i passaggi precedenti, no? di come si arriva a Genova. Io in prima persona mi sono vissuto questa difficoltà proprio perché comunque sia, cioè, nelle fasi precedenti ero un picchellino. Io sono uno di quelli che Genova si è sostanzialmente vissuto il dopo, sono proprio, diciamo, a cavallo di quegli anni, e oggettivamente poi è stato merito di compagni che invece quelle fasi le hanno vissute, se ho avuto la possibilità comunque sia di entrare in contatto anche con determinate materiali. Quello che noi abbiamo visto anche in questo periodo, cercando poi di fare iniziative che fossero di costruzione rispetto alla manifestazione del 19 luglio a Genova, oggettivamente abbiamo notato che c'era nelle nuove generazioni una grossissima difficoltà nel riuscire a comprendere e a attingere materiale rispetto a cosa fosse successo in quegli anni, che sicuramente c'è, però probabilmente il ragionamento è sulla battuta d'arresto che ha avuto quel movimento, e quindi poi nel momento in cui subisci una battuta d'arresto di quella portata con quello che ha seguito a Genova, perché noi sappiamo benissimo che insomma Genova è uno spartiacque, su questo per esempio noi a Firenze faremo un'iniziativa venerdì con supporto legale, con i compagni di Radio Wombat che ai tempi erano dentro Autistici e Indie Media, con un compagno della rete Libere e Libere di Lottare, e andremo proprio a parlare di questi temi, specialmente il nuovo lavoro di supporto legale, insomma spiega anche quelli che sono stati i passaggi che hanno ristretto l'agibilità politica, il modo in cui il conflitto è stato gestito da Genova in avanti, l'uso di reati tipo devastazione e saccheggio e così via. Ecco, probabilmente quella battuta d'arresto ha impedito che realmente poi si sviluppasse un ragionamento di bilancio su quelle giornate, ma più che altro su quel periodo storico, cioè appunto come dicevi te, tutti i vari controvertici che poi sono passati da Seattle, da Amsterdam, da Praga, da Göteborg. Poi c'è la specificità delle giornate di Napoli e Genova. A Napoli c'era il centro-sinistra al governo, Genova c'era il centro-destra da pochi mesi, ma oggettivamente quella piazza era stata preparata dal centro-sinistra stesso. Quindi ecco, a questo mi riferivo anche nella difficoltà di riuscire poi a avere una ricostruzione storica e complessiva che potesse essere un insegnamento per le nuove generazioni. È quello che stiamo un po' cercando di fare, e confrontandoci con i compagni, oggettivamente anche con cui abbiamo preparato le iniziative, è stato un tentativo che abbiamo

0: quindi c'ha anche degli interventi, insomma, Genova si preparò anche attraverso quello che fu l'incontro internazionale del 96, l'incontro in Spagna del 97, sempre su queste tematiche, insomma, quindi le politiche internazionali, i cambiamenti, le lotte anche a livello mondiale che raccolsero e misero insieme tante espressioni diverse, la rivendicazione delle terre, le rivendicazioni dei popoli indigeni, anche di punti di vista che fino allora magari erano stati oltre che quello contro le guerre e contro le armi, perché non dimentichiamo che furono anche gli attacchi appunto all'Iraq, furono i primi tentativi e scenari, insomma, da un punto di vista internazionale, soprattutto degli Stati Uniti, di cambiare gli assetti mondiali, no? Cose che, cioè, purtroppo vediamo che lo stesso palinsesto si sta ripresentando proprio oggi, no? Questo dovrebbe farci fortemente riflettere rispetto a forse recuperare pezzo di quella memoria del passato e anche ridare voce. Forse sì, si fa un po' fatica a mettere insieme tutto, no? Perché sì, ci si è un po' parcellizzati, chi si occupa di migranti si occupa di migranti, chi si occupa, che so, di politiche o comunque di lotte internazionaliste fuori dal nostro paese si occupa di quello, si fa fatica a rimettere un po' tutto insieme. Questo forse potrebbe essere l'invito, lo sforzo, anche l'augurio, no? Che questi 25 anni di Genova ci aiutano a rimettere un po' insieme questo affrontare e anche a cerchiare, insomma, la voglia di cambiamento da tanti punti di vista differenti che pure, insomma, convergono tutti nello stesso bisogno, nella stessa non solo rivendicazione di nessun rimpianto, nessun cambiamento, ma anche in quello che si diceva allora, un altro mondo è possibile.
1: Sì, un altro mondo è possibile e soprattutto mi verrebbe da dire, insomma, per come è messa oggi la situazione da un punto di vista, per chiamarle con un eufemismo, di tensioni internazionali, la questione della crisi climatica, la questione che abbiamo sul lavoro e così via, oltre che possibile, a questo punto è necessario perché la situazione, insomma, su quel piano inclinato mi sembra che la palla stia ruzzolando molto velocemente. Diciamo che questa roba, insomma, l'avevamo vista arrivare e chiaramente quella fase era anche una fase a livello internazionale particolare perché, insomma, in quel momento, venendo meno il blocco sovietico, gli Stati Uniti stavano esercitando un'egemonia complessiva e quindi in un qualche modo poi l'orizzonte della globalizzazione in cui sembrava anche che il capitale nell'egemonia statunitense avesse risolto tutte le sue contraddizioni e che quindi fosse unico e omogeneo, in realtà in quel momento, ecco, la lettura che veniva data era questa, c'è il Kuwait, poi non ci dimentichiamo nel 99 i bombardamenti su Belgrado,
0: Certo.
1: c'è quindi la NATO che disintegra l'esperienza della Jugoslavia e su quelle macerie si costruisce l'Unione Europea. Oggi vediamo che in realtà poi la situazione, come dire, si è evoluta e delle contraddizioni che già erano latenti, ma nel momento in cui gli Stati Uniti esercitavano un'egemonia come esercitavano in quel momento, probabilmente sfuggivano. Oggi in realtà, probabilmente tutti quei nodi stanno venendo al pettine e diciamo che il mondo si ritrova, per la prima volta dopo tanti anni a dover fare i conti con quella che è la guerra simmetrica che era stata in un qualche modo, diciamo, scartata in quegli anni come possibilità, visto la fase che si stava attraversando. E questo rimette in moto tutta una serie di questioni che noi, tra l'altro, porteremo in quella piazza e specialmente lo farà lo spezzone giovani, perché anche questo è un ragionamento che abbiamo fatto, cioè parlare di Genova da compagni e compagne che non sono sconfitti, ma non parlare soltanto di Genova in termini testimoniali, ma appunto parlare di Genova guardando avanti. E tant'è che prima del concentramento che sarà in piazza Carlo Giuliani, in piazza Raimonda alle ore 15:30, alle ore 14:30 davanti alla scuola Diaz ci sarà il concentramento dello spezzone giovani ed è uno spezzone che è animato prima di tutto dallo slogan contro l'arruolamento alla guerra e per la diserzione. Per perché oggi il modo in cui si manifesta e si combatte la guerra sta facendo tornare in auge la possibilità di un arruolamento.

0: cognitivo, ma di un arruolamento anche diretto dei giovani al fronte, e vediamo laddove sui fronti, laddove si combatte una guerra guerreggiata, che avvengono anche arruolamenti forzati. Questo oggi noi lo vediamo, vediamo muoversi questi aspetti per la militarizzazione della società e in particolare per la presenza dei militari nelle scuole, però probabilmente anche questa qui è una tendenza che dobbiamo avere il coraggio di prendere in mano e capire quali sono oggi, al di là del legittimo e giusto slogan e messaggio che dobbiamo lanciare a tutta la componente e lo staccato giovanile, proletario giovanile, anche poi in termini pratici a un certo punto riuscire a mettere in piedi un ragionamento su come effettivamente questa diserzione, nel momento in cui ci sarà una chiamata alle armi, o ci dovesse essere una chiamata alle armi, riusciamo a renderla pratica per non far andare i giovani al fronte.
1: Sicuramente, insomma, che però lo vediamo, no? Appunto, come facevi riferimento te, pensiamo alla situazione in Ucraina, dove c'è stato un, appunto, non solo i giovani, anche i meno giovani, un obbligo, no? Di partecipazione. Anche abbiamo visto anche le distorsioni, benché se vengono denunciate molto poco, però le condizioni in cui vivono coloro che hanno provato a mettere in atto la propria disobbedienza civile, la propria diciamo non volontà di andare al fronte. Poche purtroppo sono le denunce che anche da quel territorio uno riesce a raccogliere. Quello che ti volevo chiedere è, come tu dicevi, dopo l'incontro di Genova ci stiamo preparando per questa iniziativa a Firenze, ma voi andrete su a Genova, state organizzando, non so, pullman, c'è una modalità, chi vuole entrare in contatto con voi, come vi può raggiungere, come vi state organizzando?
0: Allora, noi da Firenze abbiamo due pullman che sono già pieni e quindi ci saranno altre tot macchinate, ora non ti so dire quante, che saliranno a Genova in quella giornata. Quindi da questo punto di vista non ci possiamo dare più come punto di riferimento, nella misura in cui appunto ci avevamo due pullman, li abbiamo riempiti. E questo è. Saliremo la domenica mattina e arriveremo lì al concentramento, arriveremo prima, ci incontreremo con i compagni e le compagne di Genova e riceveremo insomma istruzioni anche da parte loro sulle modalità della manifestazione del corteo, perché comunque sia appunto essendo loro di Genova e riuscendo loro a stare insomma sul pezzo in quel territorio, sono loro che si sono presi la responsabilità dell'organizzazione della manifestazione. Quello che vi posso dire, che già so, è che sarà una manifestazione che vorrà mostrare anche una compattezza nella testa del corteo, ma ha l'aspirazione di essere una manifestazione che vada oltre il livello militante e che quindi sappia oggettivamente parlare su un livello popolare e quindi riesca a aggregare tutto un tessuto specialmente territoriale, ma anche a livello nazionale, che in realtà si mobiliti rispetto insomma a quelle che sono le questioni che abbiamo sollevato anche nel comunicato a cui facevi riferimento all'inizio dell'intervista.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti magari ricorderei l'appuntamento di venerdì, in maniera tale che chi ascolta questa radio in streaming, magari anche da Firenze, se vuole può venire a questo incontro, se vuole può avere da voi maggiori informazioni in quell'occasione.
0: Ok, guarda, ti anticipo un giorno, nel senso che domani il 16 a Genova al CAP ci sarà l'iniziativa sempre con supporto legale insieme a Zero Calcare nel tardo pomeriggio a partire dalle 17:30 con l'apertura della sala e i banchini e poi alle 18:30 il dibattito appunto con supporto legale Zero Calcare, ci saranno i compagni di Genova antifascista, mentre il 17 a Firenze alle ore 21 facciamo iniziativa per così dire simile, sempre la presentazione dell'ultimo lavoro di supporto legale con Archivi di Ferro, Radio Wombat e Rete Libere e Libre di Lottare, a cui rivolgeremo una serie di domande che diciamo in generale sono attinenti a un po' al ragionamento che facevamo adesso, cioè per parlare di Genova, parlare di quello che è successo prima e riuscire anche a andare a discutere rispetto al dopo, e quindi anche tutto il tema della leggenda degli infiltrati, della divisione in buoni e cattivi, dei processi, il 10% e così via.
1: Bene, ti ringrazio e ovviamente buona lotta, buon incontro, e speriamo che insomma questo 25ennale di Genova ci porti, cioè ci faccia riportare a casa quantomeno le idee più chiare rispetto a quello che devono essere le prospettive future.
0: E lo speriamo anche noi. Grazie e buona lotta anche a voi. Ciao, a grazie. Presto.

Bene, come vi dicevo, ora passando da Genova, che insomma, raccoglierà sicuramente tante compagne con idee giovani e meno giovani, non solo di ricostruire una memoria, non solo di ricordare, ma anche con uno sguardo verso il futuro. Di questo futuro fatto ancora una volta appunto di repressione, un futuro che in questo momento, no? Lo ricordiamo, ad esempio. Se parliamo di quello che sta avvenendo in Palestina, nella striscia di Gaza, parliamo continuamente di tregua inesistente, di continui attacchi da parte appunto dell'esercito israeliano, ma non solo dell'esercito, insomma, di bombardamenti, di morti che ogni giorno ormai hanno superato i 73.000. Sempre i numeri sono, insomma, come sappiamo che sono numeri che non rispecchiano la realtà. Come sappiamo, mi dispiace dirlo, questo incontro, insomma, che si sta svolgendo tra ieri e oggi all'interno dell'ambasciata americana, nordamericana degli Stati Uniti qui a Roma, di colloqui tra per il cessate il fuoco tra Beirut e Tel Aviv. Sappiamo che anche quello, insomma, anche lì è un cessate il fuoco che rimane solo sulla carta, annunciato più volte, ma che non dà tregua, soprattutto nel sud del Libano. E anche su quello, devo dire, abbiamo ben poche speranze che si giunga a qualcosa di concreto. E però, proprio perché, insomma, passeremo, abbiamo detto, questa seconda parte, vogliamo passarla portandovi un po' in giro per l'Italia per raccontare come si stanno preparando i diversi presidi sotto le carceri italiane dove sono rinchiusi dei palestinesi. Inizieremo appunto con un compagno del Centro Sociale Vittoria di Milano che tutti i sabati sono scesi in piazza per manifestare per la Palestina, per non dimenticare non solo i compagni palestinesi arrestati, ma anche i tanti crimini, per non dimenticare che è in atto un genocidio. Ma noi, insomma, proveremo a farlo, a farci raccontare da lui come si stanno organizzando per il presidio sotto il carcere di Ferrara.

0: Ed eccoci di nuovo in diretta, cambiamo argomento ma neanche troppo per parlare insomma di prigionieri palestinesi e della campagna Colpevoli di Palestina che vedrà sabato in piazza, vedrà diversi presidi sotto le carceri italiane dove sono rinchiusi dei compagni palestinesi. In particolare con te, grazie per la tua disponibilità. Volevamo parlare, visto che insomma il CS, il Centro Sociale Vittoria di Milano, sicuramente insomma è stato uno dei protagonisti di questi ultimi anni per la costanza in cui è sceso in piazza a Milano, però insomma sappiamo che andrete a Ferrara, quindi se ci racconti come vi state preparando, che quali sono le prospettive di questo presidio.
1: Innanzitutto un grazie sempre a voi compagni e compagni, perché c'è una questione palestinese, non avete perso un colpo, insomma siete solidali e vicini come tutte le compagne sul territorio nazionale. Devo dire che è stata un'esperienza, se vogliamo, positiva anche dal punto di vista della possibilità di costruire questa giornata, nel senso che nasce tutto dai compagni della rete di Melfi, in specifico sulla questione di Annan, con la questione della tutela politica che gli è stata negata. Gli avvocati hanno fatto un ricorso col rischio gravissimo e pericolosissimo che Annan, finito di scontare il suo periodo di arbitrario arresto e detenzione, possa essere rimandato in quella che noi chiamiamo Palestina e qualcun altro invece si ostina a chiamare Israele, col pericolo ovviamente di essere giustiziato in base anche alle nuove leggi. I compagni si sono messi in moto, hanno organizzato questa rete di Melfi, hanno parlato con i compagni di Roma, ringrazio anche Vincenzo che ha fatto da tramite come sempre, si è messo a disposizione di questa costruzione nazionale di rapporti, poi ci hanno contattato, ci hanno detto si potrebbe fare, assolutamente, la prima roba che abbiamo fatto è stato chiamare ovviamente i compagni dell'API, dell'Associazione Palestinesi in Italia, che sono quelli con cui lavoriamo quotidianamente a Milano, e il risultato sono state due riunioni online che abbiamo fatto, in cui abbiamo messo in moto una cosa molto bella, nel senso che senza un'organizzazione particolare che gestisce questo percorso, le reti locali che mettono insieme compagni, in realtà, centri sociali, associazionismo, partiti, partitini, chi più ne metta, sono messi in moto su questo, per cui siamo riusciti a fare un unico filo rosso che unisce questa giornata di mobilitazione indispensabile davanti alle carceri, qualsiasi non siano i numeri, perché loro devono sentire che nessuno può lasciare soli i nostri compagni e fratelli nelle carceri in questo momento, per cui siamo partiti.
0: Sì, in un momento in cui a più voci si denuncia anche le crudeli situazioni, che le carceri sono di fatto dei forni crematori a tutti gli effetti, visto il clima esterno.
1: Sì, una cosa indecente, se pensiamo all'esperienza di Firenze, per cui a Sulliciano, quando dicono mettetevi a dormire con i materassi per terra, neanche ci sono più letti, immaginiamoci. Io lo so per racconti di compagni che comunque in detenzione già dormivano sdraiati per terra pur di non stare sul letto o sui materassi di gomma piuma pieni di caldo, a parte i racconti di scabbia, di altre malattie prese in carcere, per le condizioni di vita che sono veramente da medioevo nelle carceri italiane, ma noi non ci immaginiamo un mondo edulcorato di carceri belle pulite, ci immaginiamo un po' un mondo in cui le carceri non siano assolutamente più utili per includere l'opposizione, il dissenso, in questo caso la stretta palestinese. Per cui siamo partiti da Melfi, abbiamo messo insieme Melfi, Rossano in Calabria, Terni, Ferrara, siamo arrivati anche a Sassari, gira, chiama, interpella, contatti con i compagni di Sassari che hanno posto il problema che Sassari, il carcere di Sassari è veramente un posto sperduto in mezzo alla campagna, proprio perché riconosciuto come posto estremamente punitivo. Abbiamo tranquillizzato questi compagni, dicendo che tutti i carceri di massima sicurezza sono simili a loro, per cui loro riproponevano un presidio in piazza, in centro, e poi al pomeriggio, questo la sera, ma al pomeriggio. Abbiamo deciso un orario, sono le ore 18, è un orario in cui i detenuti purtroppo mangiano, ma è l'unico orario possibile per le condizioni del tempo di poter fare un'iniziativa là fuori. Verso le 19 ci sarà, credo anche voi sarete coinvolti, certamente voi sarete coinvolti, ci saranno delle telefonate giusto per dare il senso di questo filo rosso, insomma un'esperienza importante. Tutte queste reti, insieme alle associazioni palestinesi, si è costruito questo percorso. Per dare un quadro più generale, crediamo che sia una giornata, un piccolo segnale importante di solidarietà. La repressione, non dico niente di nuovo, e persino scontato è una caratteristica costante nel DNA della società, dello Stato borghese. Questo non scopre niente di nuovo, certamente. Il problema è che siamo in una fase in cui sono accelerati una serie di processi repressivi rispetto a una possibilità di costruire realmente un'opposizione anche a partire dal genocidio. La questione palestinese l'avete sollevato voi miliardi di volte, come noi, come tutti gli altri compagni e compagni, diventa una questione di rimento rispetto al panorama internazionale, perché guerra, genocidio, attacco ai salari, attacco alla sanità, attacco al diritto alla vita delle persone, dei lavoratori, delle lavoratrici, dei precari, immigrati, studenti, chi più ne ha che meno, diventa un dato oggettivo su cui schierarsi. La detenzione, la repressione stava in un momento di accelerazione. Qua a Milano, nel silenzio generale, sono andate a casa di 5 persone, ci stiamo lavorando perché poi non sono processi cumulativi dove c'è l'elenco delle persone indagate. Li beccano singolarmente, a casa sua, perché c'è una ragazza addirittura portata direttamente in tribunale per istigazione al terrorismo, perché ha portato in cassa una bandiera di Hezbollah. Per cui siamo a questi livelli.
0: Sì, in effetti, parlando di ragazzi, di giovani più colpiti, perché il tentativo di repressione passa non solo, insomma, tramite le imputazioni penali e le carcerazioni, ma pensiamo anche a tutti i divieti e i procedimenti disciplinari nelle scuole, sia nei confronti di studenti e studenti, ma anche nei confronti appunto delle docenti e i docenti. Però ad esempio proprio stamattina facevamo anche una corrispondenza su veramente la situazione. Potremmo dire, non mi riesci a trovare un termine se pensa a questi 6 giovani ragazzi di Torino tra i 16 e i 18 anni, sono ormai da 6 mesi che sono in carcere, o chi in un carcere minorile, chi in una comunità, alcuni anche in cui gli è impedito di frequentare la scuola, e per 2 di loro proprio ieri c'è stata un'udienza in cui c'è stato deciso un anno di messa in prova, questo per le manifestazioni del 3 ottobre, veramente come dire, è una forma preventiva, punitiva e vessatoria che tende, che non ha avuto precedenti, almeno per quello che io ricordo.
1: No, infatti. Cioè, come vogliamo parlare di DDL sicurezza, dove hanno rimesso in auge il fermo preventivo, vogliamo parlare di Val di Tara che accetta iniziative solo con un contraddittorio, come se tu mettessi un partigiano e un nazista a confrontarsi, o un ebreo e un nazista a confrontarsi sul genocidio, cioè diventa intollerabile.
0: E la stessa questo cosa poi non avviene però quando entra Leonardo o qualche altra industria nelle nostre scuole o nelle nostre università. Non è che dici, allora metto, voglio il contraddittorio, mettiamo, che ne so, un pacifista, uno del movimento che è contro la guerra, contro il riarmo, contro. No, in quel caso non c'è bisogno.
1: Sì. E giustamente dicevi tu, non è che il contraddittorio doveva fare con un compagno internazionalista, rivoluzionario, che aspira a un mondo migliore anche da quel punto di vista in maniera globale e complessivo rispetto ai rapporti di produzione. Stiamo parlando di semplice rifiuto dell'utilizzo delle armi. Ma poi all'interno di questo c'è una forma di discriminazione. Ad esempio, per Milano, una cosa che io ancora non riesco a spiegare, perché grida vendetta, senza che questo rappresenti un'istigazione all'odio e alla violenza, naturalmente, perché anche con le parole adesso non ci si può più neanche più scherzare. Cioè, per il 23 settembre gli arresti a Milano ci sono stati, la pressione fatta sulla stazione centrale, andata giù solo la vetrata della stazione centrale perché i poliziotti erano sotto mentre caricavano la gente che scappava, per cui immaginiamo quale livello di violenza c'è stata. Dopo c'è stato qualche ancora un po' di tempo fuori di tiro e molla davanti lungo il vialone che porta anche alla stazione centrale. Ecco, di tutta quella gente, di tutte quelle persone fermate e denunciate prima a misure cautelari all'inizio, poi cosa succede? Che c'è stata questa scelta su base etnico-razziale, per cui c'hai i bianchi che sono andati prima a domiciliare e poi rilasciati, sono cadute le misure con l'obbligo di firma, alcune continuano, invece i ragazzi invece immigrati sono in galera, sono qui in carcere, per cui c'è questa forma di differenziazione che è sempre stata sui migranti, la solita forma di colpevolizzazione. Ma sono assolutamente d'accordo con te, è una forma di terrorismo preventivo, si chiama devono azzittire le lotte. Guarda, la cosa invece che posso dire con orgoglio e ammirazione, io non sono noi tutti quanti, tu, io, nessuno di un compagno ha questa forma di di culto della personalità, per cui è chiaro che questo è il concetto di partenza, ma è proprio ieri mi è arrivata una lettera di Annun, ci scriviamo sempre, ci parliamo, ci raccontiamo, e devo dire la forza di carattere di Muhammad, che scrive e ci dice: io sono ottimista, vinceremo, andiamo avanti col popolo palestinese, la sua resistenza, c'è una capacità di queste persone di resistere. Teniamo presente che quasi tutti di questi hanno avuto le possibilità di visite familiari, anche Riad in qualche maniera, Sassari ha avuto una forma di sistemazione, adesso quanto pare con le condizioni tragiche della sua detenzione comunque avrà nel tempo un accesso a cure migliori. La famiglia di Muhammad ancora non ha avuto possibilità di avere vista familiare telefonica, quando capita, quando viene. La famiglia di Daoud di Ferrara, qui andremo, nostro compagno, amico e fratello Raed, che sta a Ferrara, e mi spaccherò la gola sperando che mi possa sentire. Martedì scorso sono riusciti a vederlo, sono riusciti a incontrarlo, è stato qualcosa di un momento di tragico. I figli, Jinan, Mahmoud, Fatima, la moglie di Annun, non possono andare, perché è una cosa che veramente, anche questa sembra quasi una cosa non plausibile dal punto di vista, siccome tutta la famiglia è indagata, non possono trovarlo, adesso stanno sperando, insomma. La condizione di detenzione è feroce da questo punto di vista, l'isolamento e l'abbattimento, se pensiamo che hanno... che anche Anan ha avuto dei provvedimenti di reclusione, di isolamento, perché ha fatto una contestazione, perché rifiutavano di, adesso mi scappa la parola, mi vergogno, mi scuso, finita le festività musulmane, di fare il pranzo comune a cui partecipavano tutti i carcerati, gli era stato concesso precedentemente, adesso questo è stato evitato, lui ha protestato e si è beccato un po' di giorni di isolamento. Immaginiamoci l'isolamento in un carcere di massima sicurezza, ecco, cioè questa è la situazione.
0: Cosa significa, infatti?
1: Cioè una roba... Per cui c'è una ferocia in questo, c'è una ferocia persecutoria, c'è una cattiveria scientifica, ma il governo è quello che è, sappiamo cosa rappresentano, sappiamo quello è il quadro complessivo, sappiamo che c'è una trasformazione in atto dal punto di vista delle stesse istituzioni cosiddette della democrazia borghese, per cui oggi velocizzare il comando, velocizzare l'esecuzione, tira via i famosi orpelli democratici, compreso lo Stato di diritto, perché la possibilità per la polizia di fermare persone preventivamente è qualcosa che travalica il senso dell'ordinamento giudiziario normale. Non lo chiamo fascismo perché sarebbe ridicolo, non sono di quelli che appena c'è un atto feroce, l'abbiamo sempre visto negli anni, nessuno è parlato di schiama, si dice che invece oggettivamente che il capitalismo in una tendenza alla guerra ovviamente trasforma le stesse istituzioni e ovviamente attua una nuova capacità legislativa di punire chi si oppone, chi combatte, chi resiste, da tutti i punti di vista.
0: Diciamo da questo punto di vista siamo bravi allievi, brave allieve dello Stato israeliano, insomma, che di misure di controllo, repressione, preventive, punitive, successive, ne ha inventate tanto. E mi sembra che da questo punto di vista, insomma, alcune pratiche...
1: C'è un'israelizzazione del governo italiano,
0: è un termine che comincia a essere usato in diversi ambiti sociali, politici. E, insomma, non volevo usarlo, però alla fine in qualche modo il tentativo, no? Di omogeneità.
1: Non so se sia azzeccato, sono d'accordo con te, non so se è il più azzeccato, però per capire com'è la condizione. Quando uno Stato può fare rispetto all'istituzione assoluta che è il carcere, come già dicevamo parecchie decine di anni fa, forse l'istituzione totale in Israele, nell'entità coloniale sinistra di Israele, si permette di sparare addosso a Moran Barghouti con un proiettile di gomma su una gamba dentro il carcere, quando un trasferimento, vi ricorda veramente cos'erano fine anni 70 a Milano da San Vittore, quando ci furono sfondamenti di crani, i detenuti buttati giù dalle scale, cioè quando puoi trasferire Barghouti, gli rompi quattro coste e gli fai il trauma crani, cioè quando è tutto ed è tutto normale, non ci sia una possibilità di spostare, ci dice quanto è marcia, quanto è depravata, quanto sia al termine, io non sono né meccanicista né determinista, per cui prendetelo con le pinze di semenzione, al termine l'idea di una società borghese che rimane aperta nei confronti a eventuali contraddizioni. Ecco, certo. Questo è il dato. Quello è fascismo, non lo so, non lo chiamo fascismo, mi sembrerebbe implicherebbe un altro ragionamento complessivo, che il fascismo era corporativismo, era tutto diverso, lo sappiamo. Questi sono servi dei padroni in un'altra maniera, ecco, in un'altra maniera, dove questo ricambio.
0: E sicuramente, insomma, come dire, non meno criminali di chi l'ha preceduto.
1: Assolutamente.
0: Un'ultima cosa, c'è un appuntamento, l'appuntamento è direttamente sotto il carcere di Ferrara o c'è un appuntamento precedente? Ci si arriva?
1: Allora, noi ci stiamo organizzando per portare più gente possibile con le macchine, perché poi parlare è facile, anche perché subito, appena annunciato dal camion, è arrivato un sacco di gente, mi guardava che costava un casino il treno, orari di arrivo e ritorno, ragazzi, infatti ha fatto la battuta, noleggiamo di droni ucraini, di russi, non so, troviamo il sistema, per cui pomeriggio presto, se non sbaglio alle 14:30 alla sezione palestinesi, loro si trovano prima con i ragazzi e partono, hanno preso anche uno o due furgoncini a 9 posti e partiamo con le macchine, noi partiremo più tardi alla sesta ora circa da Corvetto, 4, 5, 6 macchine, 7 macchine, insomma ci stiamo, quella gente sparsa, l'appuntamento per arrivare puntuali, magari sabato di vacanza. Noi ci siamo dimenticati cosa voglia dire vacanza, ma questa è la realtà, per cui non un passo indietro, perché le macchine partiranno per gli affari loro, insomma. Poi sono coinvolti su Ferrara, la rete di Ferrara, ho parlato anche questi giorni con i compagni, con dei compagni a Bologna, anche del Sicobas, per cui immagino ci sia una partecipazione anche da là, insomma speriamo che tutti questi posti qua siano pieni di compagni e compagni, di striscioni, bandiere palestinesi, e che i nostri fratelli e compagni all'interno possano essere,
0: si sentano
1: sì, come le altre volte, insomma.
0: Infatti non sentirsi più soli. Io ti ringrazio e sicuramente, insomma, sabato la radio starà ovviamente attenta, aperta, e cercherà di riportare le voci di chi si trova sotto le carceri.
1: A posto allora. Ciao. Carla, vi ringrazio tantissimo, un abbraccio a te, a tutte le compagne e compagni alla radio.
0: Ciao, grazie a te.
1: Ciao. Ciao, grazie a te Carla, ciao.

0: e dalla ancora in diretta per parlare di questa giornata di mobilitazione all'interno della campagna Colpevoli di Palestina, questa volta dal nord Italia scendiamo al sud d'Italia, scendiamo per parlare, grazie per la tua disponibilità, per parlare appunto della mobilitazione che ci sarà sabato sotto il carcere di Rossano Calabro.
1: Sì, ciao a tutte e tutti, sono Antonio dal collettivo La Base di Cosenza, è qui in collegamento per alla mobilitazione del 18 luglio anche dal carcere di Rossano, appunto in provincia di Cosenza, dove attualmente sono detenuti innanzitutto Salem, che è un ragazzo palestinese, sapete bene, ne abbiamo già parlato altre volte, anche recentemente condannato a 5 anni e 4 mesi con l'accusa di autoaddestramento al terrorismo, oltre che anche alcuni compagni che sono nell'inchiesta con l'accusa di finanziamento da Hamas da parte di API. In particolare qui prima c'era anche Reyad Al-Bustanji, che è stato trasferito al carcere di Sassari, dove nel carcere di Rossano è stato trattato in condizioni veramente inumane, perché con problemi di diabete e problemi urologici il carcere ha fatto in tutti i modi ostruzionismo affinché potesse ostruzionismo per una visita medica al di fuori dell'ospedale. Come attivisti della zona ci siamo mobilitati per poter riuscire ad ottenere una visita senza successo, e infatti poi alla fine gli avvocati sono stati costretti a chiedere il trasferimento a Cagliari, dove ci sono stati anche problemi di comunicazione. Non c'erano notizie di Reyad da oltre 10 giorni, e ancora nel carcere c'è anche Yasser e la Sali. Pronto?
0: No, dicevo il carcere di Sassari, no? Non di Cagliari.

0: Proprio oggi c'è stata la visita, finalmente ha avuto la possibilità dopo 7 mesi di carcere di avere, anche se come sapete doveva essere scarcerato prima, ha avuto finalmente la possibilità di avere una visita da parte dei suoi familiari. Noi abbiamo deciso di aderire convintamente alla mobilitazione colpevole di Palestina, perché da quando Salem è stato mandato nel carcere di Rossano ci siamo mobilitati per chiederne la liberazione, per dargli solidarietà, e sappiamo da tutte le visite che siamo da informazioni anche in maniera trasversale che siamo riusciti ad ottenere sulle sue condizioni, è sempre stato contento di questo sostegno e continueremo a sostenere sia lui che Yasser, ma aderiamo anche nella convinzione che il carcere di Rossano, che ricordiamo è un carcere di semi massima sicurezza dove vengono inviati tutti i detenuti condannati per presunti reati di terrorismo o in attesa di giudizio sempre con l'accusa di terrorismo, quindi è un carcere comunque politico il nostro, hanno scelto proprio di mandare i condannati per terrorismo o coloro che sono accusati di terrorismo in una zona come Rossano, che è comunque una zona storicamente ad alta densità di criminalità organizzata, di 'ndrangheta, proprio perché c'è una scarsa presenza di compagneria, o comunque negli ultimi 20 anni abbiamo visto il deserto più totale in questa zona, e quindi c'è un ragionamento anche naturalmente da parte delle istituzioni sul decidere di mandare qui questo tipo di detenuti in modo che non possano avere sostegno, vengano isolati, abbandonati un po' a loro stessi e, se vogliamo, sepolti all'interno del carcere di Rossano. Quindi per questa ragione aderiamo, e già da ora, giusto a titolo informativo per dirlo, proprio perché il carcere di Rossano ha delle forme di diciamo non garantisce completamente la tutela degli interessi, dei diritti dei detenuti, proprio perché è possibile fare visita ai prigionieri soltanto il mercoledì mattina dalle 8 alle 20, scusatemi, dalle 8 alle 14, per altre, questo è un problema anche per gli avvocati stessi che devono difendere i loro clienti. Abbiamo deciso di iniziare una battaglia che è molto simbolica ma comunque ha una sua valenza ed utilità per l'istituzione di un garante dei diritti dei detenuti nel comune di Corigliano Rossano, in modo che si possa migliorare le condizioni all'interno di un carcere che è anche abbastanza sovraffollato e inumano. Quindi la mobilitazione del 18, almeno dal nostro punto di vista, sarà anche l'opportunità di lancio di questo tipo di mobilitazione dal basso, che parte dal basso da noi attivisti della zona, per cercare di garantire un minimo di miglioramento delle condizioni di queste persone.
1: Indubbiamente, non è la prima volta che insomma mi mobilitate giù in Calabria rispetto insomma a quello che avviene giù in Palestina. Questa volta lo fate partendo invece da quello che fa lo Stato italiano ai palestinesi, rinchiudendoli nelle carceri per la loro dimostrazione di solidarietà. Quello che volevo chiederti è comunque, rispetto invece a quello che avviene anche giù in Palestina, le mobilitazioni stanno andando avanti, si è creata una rete, come vi state organizzando?
0: Sì, noi abbiamo, in realtà in Calabria storicamente ci sono sempre stati attivisti, movimenti, collettivi, centri sociali che hanno sostenuto la causa palestinese. C'è uno su tutti, per esempio, sicuramente è il Cessio a Cartella di Reggio Calabria con il compagno Nando Primerano, che è stato anche tra gli attivisti della Freedom Flotilla Italia della missione di settembre. Da noi nell'Università della Calabria esiste il coordinamento Cosenza Unical per la Palestina già da ottobre 2023. La prima mobilitazione l'abbiamo fatta in quel periodo, occupando l'aula magna dell'Università della Calabria per oltre 5 giorni, per chiedere la sospensione e l'annullamento degli accordi con le aziende belliche. Siamo riusciti ad ottenere già da subito la rinuncia agli accordi di tirocinio e di stage con la Leonardo, che scadevano in quel novembre, quando noi abbiamo occupato l'aula magna, e non sono stati rinnovati su pressioni nostre, da parte dell'Ateneo, e sull'università si continua a portare una pressione anche abbastanza forte. Giusto per dire, siamo riusciti anche ad ottenere 5 borse di studio per gli studenti palestinesi a Gaza.
1: Ma quelle delle borse siete riusciti a farle arrivare?
0: Siamo riusciti a farne arrivare 4 al momento. Ci sono dei problemi per una studentessa che stiamo continuando a seguire la questione, e siamo riusciti ad ottenere dall'università, soprattutto grazie alla solidarietà, la condivisione della battaglia da parte di alcune istituzioni universitarie, siamo riusciti ad ottenere altre 7 borse di studio per il prossimo anno, che è un impegno forte da parte di un'università non piccola, perché l'Università della Calabria comunque fa 35.000 studenti, ma sicuramente, se vogliamo, almeno geograficamente periferica all'interno del nostro paese. Con le mobilitazioni dopo le mobilitazioni dell'autunno abbiamo fatto corteo regionale a Cosenza il 22 settembre con oltre 10.000 persone, e sciopero generale come in tutta Italia il 3 ottobre con oltre 7.000 persone. Da là è nato un coordinamento regionale con tutte le varie realtà, e ancora siamo in contatto e ci stiamo in realtà organizzando e mobilitando anche per dare sostegno a lotte a noi vicine, come quelle che verranno costruite nei mesi a venire nelle prossime regioni. E in particolare, come coordinamento, stiamo attenzionando il passaggio di armi dal porto di Gioia Tauro, dove, se ricordate, abbiamo fatto anche un collegamento durante lo sciopero del 29 maggio. Noi eravamo in presidio via terra e via mare con le barche della Thousand Mad Links e con il gruppo Global Intifada di Sarm Genocide, per denunciare la complicità dei nostri porti nella logistica di guerra, nella filiera bellica, per chiedere il sequestro di 16 container di acciaio balistico fermi sulle banchine del porto di Gioia Tauro in attesa di una perizia che attendiamo da marzo, che non è ancora arrivata. E denunciamo anche il fatto che già una volta ci siamo presentati ai cancelli del porto, una volta con Mimmo Lucano, una volta con Stefania Scari, ed entrambe le volte la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane dei Monopoli ci hanno impedito di fare l'ispezione con i parlamentari. Quindi continuiamo ad attenzionare la presenza di questo materiale bellico sulle nostre banchine, perché siamo consapevoli che il rischio è che venga rispedito dal paese di origine, l'India, e da lì nuovamente tramite nuove vie marittime possa giungere ad Israele, bypassando i porti italiani.
1: Bene, quindi sono tante le mobilitazioni in atto. Se vuoi ridarci l'appuntamento sotto il carcere di Rossano, è sicuramente a livello nazionale è stato dato questo presidio dalle 17:18 di sabato, sì. Appunto 18. Non so se
0: sabato 18 dalle ore 18 saremo in presidio sotto il carcere di Rossano. Quindi se magari qualche ascoltatore che è un calabrese emigrato e che scende torna a casa in questa settimana e vuole unirsi a noi, dalle 18 ci trova lì al carcere di Rossano. Grazie mille per lo spazio e
1: ci risentiremo sicuramente sabato, certo, pomeriggio. Insomma, magari vi chiediamo appunto di raccontarci con alcune corrispondenze come stanno andando avanti gli appuntamenti e i presidi. Grazie a te.
0: Grazie mille. Ciao a tutti.

0: continuiamo questo giro un po' per l'Italia per raccontarvi come si organizza. Mi senti? Mi senti?
1: Pronto?
0: Mi senti?
1: Sì, ti sento. E tu?
0: Sì, ti sento bene.
1: Okay.
0: Bene, allora stavo dicendo, continuiamo questo giro un po' in Italia per raccontare come si organizzerà la giornata di sabato all'interno della campagna Colpevoli di Palestina. 5 appuntamenti sotto 5 carceri italiane dove sono rinchiusi compagni palestinesi, proprio per come dire, essere palestinesi e per la loro solidarietà, denuncia dei crimini e del genocidio in atto giù in Palestina. Bene, con te volevamo raccontare, insomma, come vi siete organizzati come reti per la Palestina di Basilicata per l'appuntamento sotto Melfi, ma anche, insomma, fare un po' il background, visto che sono proprio le reti della Basilicata che hanno un po' costruito questi appuntamenti. O mi sbaglio?
1: No, non ti sbagli, perché ovviamente dipende da una situazione oggettiva concomitante, proprio in quanto in questi giorni, anzi esattamente oggi, scade il periodo di proroga che purtroppo è consentito dalla legge, cioè nel senso che c'è una situazione tecnico-giuridica di legittimità a tormentare ulteriormente una persona come Ananna in una situazione di caldo infernale, di cui lui tra l'altro scrive, come in tutte le patrie galere, che si aggiunge a un provvedimento ulteriore di punizione. Allora, diciamo che la vicenda di Anan è una vicenda costellata di queste cose, no? Di dispetti, di provocazioni, fin dal primo momento che lui da Terni è stato trasferito a carcere di massima sicurezza 2 di Melfi. Addirittura lui, come molti ricorderanno, a fine settembre 2025, quindi fra poco sarà un anno, lo portarono lì nottetempo e per lui era arrivare in una terra completamente sconosciuta, sguarnita, un deserto, no? E siccome gli facevano un bel po' di provocazioni,
0: ricordiamo che invece magari a Terni c'era un gruppo di compagni che, insomma, lo sosteneva anche da un punto di vista materiale, no? Insomma.
1: Sì, chiaramente non è facile in 2 minuti poter ricostruire una rete solidale di quel tipo, insomma, perché lui ne parla sempre, insomma, sentiva molto il calore intorno a sé e pare che quella sia stata la motivazione principale del suo trasferimento. Quindi chiaramente le compagne e i compagni, insomma, che hanno seguito sempre Ananna, a cominciare da Terni ma anche di altre località, si sono messi in contatto con noi e hanno spiegato la situazione. Noi di Ananna sapevamo, ma come sapevano un po' tutti, così in una maniera più epidermica, diciamo più superficiale, no? E quindi abbiamo fatto una serie di collegamenti, è partita anche una mailing list e tutto quanto, e quindi abbiamo concordato di fare una serie di iniziative. Quindi a oggi noi abbiamo fatto 7 presidi, una manifestazione anche a Melfi di cui la gente ricorda, perché diciamo, non capita tutti i giorni. Abbiamo fatto anche assemblee pubbliche all'interno di paesi che sono intorno a Melfi, visto che comunque Melfi in quanto tale, essendo una giunta di destra che sta in mano a un sindaco Forza Italiota, insomma, che non ha mai voluto dire una parola, abbiamo cercato di coinvolgere comuni del circondario e spiegare anche il rapporto che c'è, diciamo, tra la situazione di Anan, il conflitto in Palestina, in tutto il Medio Oriente, nel Golfo, anche in relazione a una serie di mutazioni che avvengono sul piano produttivo in questa terra, che è una terra che dal presidente della giunta regionale Bardi in Basilicata, che è pure lui di Forza Italia, quindi c'è anche qui la giunta di destra regionale, aveva promesso a Crosetto nella primavera scorsa, cioè al ministro della guerra, di poter trasformare tutta la regione in un presidio disponibile non soltanto per trivellazioni, per il nucleare, per un deposito, ma disponibile per mutare l'assetto produttivo, visto che c'è la crisi di Stellantis, la crisi dell'indotto, molti giovani ogni anno se ne vanno, c'è cioè una media tra i

0: guerra, quelle che sono legate a Leonardo, alla logistica, oppure magari ai cingolati, alla produzione di cingolati, o cose ancora più ambigue e in qualche modo scivolose, come quella produzione dei dati dual use come ci sono a Matera. Quindi in questo contesto il legame, diciamo, tra le due province della Basilicata, cioè la Potenza e Matera, no, ha comportato la possibilità di avere una rete di carattere regionale. Non da ultimo la vicenda della flottiglia, perché basta anche andare un po' su internet, c'è anche un ragazzo di un paese che si chiama Bernalda, che poi è il paese di Francis Ford Coppola, vabbè, comunque allora, questo ragazzo è stato fatto prigioniero dagli israeliani sulla flottiglia, insomma c'è stata una forte mobilitazione nei suoi confronti. E Bernalda ha visto la manifestazione forse più grande degli ultimi suoi decenni, con oltre 2500 persone, insomma, quindi questo, diciamo, è il contesto. Per quanto riguarda la vicenda di Anani, che si è saputo mettere in sintonia con quanto accadeva fuori già dall'inizio, addirittura arrivando a cucirsi la bocca, insomma, a fare delle cose, scioperi della fame per una settimana, proprio perché questo è il suo modo, cioè un modo che non piange mai se stesso, no? Ma prova a essere con tutti i suoi mezzi, no? In qualsiasi situazione, uno che sa lanciare messaggi e quindi sa anche comunicare. Quindi sono stati mandati, tra virgolette, da lui, insomma, esponenti che avevano la legittimità, insomma, come consiglieri regionali, la garante, e quindi, insomma, ha avuto anche la possibilità di ricevere alimenti, insomma, ogni volta sempre con una serie di difficoltà. Lui ultimamente, come saprete sicuramente, è stato punito ulteriormente,
1: sì, con
0: isolamento, proprio perché ha protestato, perché, come, che ne so, per i cattolici, insomma, c'è, cioè, questa cosa della Pasqua, dell'agnello, insomma, loro hanno, diciamo, nella cultura islamica, insomma, è araba, no? Alada, no? Quindi il fatto di avere concordato la possibilità di utilizzare una saletta, no? Che significa fare una serie di procedure, di domande, poi acquistare il cibo, preparare le cose, cioè, quindi avevano avuto il consenso a questa saletta, e stiamo parlando quindi di fine maggio. Poi la mattina stessa, che doveva essere consumato insieme a questo momento di socialità, insomma, quindi anche con chi nel carcere, insomma, non era di origine araba, eccetera, o magari italiano, o cattolico, o a religioso, insomma, o non religioso, insomma, gli hanno la mattina stessa, insomma, vietato questa cosa. Quindi in questo senso lui non si è fermato manco davanti a questo, ha denunciato, probabilmente non ci sarà stato qualche scazzo, insomma, possiamo immaginare anche all'interno, però la decisione era la decisione del DAP, cioè quindi praticamente di quello che fa capo al Ministro della Giustizia, e ha chiesto la formazione di una commissione di indagine su questo fatto, e ha denunziato per discriminazione, razzismo, insomma, questo tipo di comportamento, per cercare di individuare anche chi fossero i responsabili. Però dicevo che la cosa più ancora rilevante è il fatto che una sentenza che è stata emessa il 16 di gennaio del 2026 dalla Corte di Assise dell'Aquila doveva essere appunto fatta conoscere nelle sue motivazioni, e le motivazioni dovevano arrivare, no, per legge entro la metà di aprile. Dalla metà di aprile invece
1: è arrivato
0: una proroga, che lui si è beccato altri tre mesi, a cui si sommano anche questi 15 giorni, e si potrebbero sommare anche altre cose, insomma, quindi in questo senso lui non ha paura, diciamo, di tutto questo, perché ha le spalle anche molto, molto larghe, e ha molto fiducia anche nella capacità di mettere in sintonia una solidarietà esterna, diciamo, con la propria situazione. Quindi, siccome quel periodo

0: capita proprio oggi, pensavamo che fosse disponibile anche conoscere queste motivazioni della sentenza, e quindi la proposta che avevamo fatto anche in questa mail list, insomma, per i prigionieri palestinesi, era proprio di utilizzare, diciamo, un momento comune per sottolineare e denunciare anche un tentativo concordato dei media, sostanzialmente, di isolare politicamente la questione palestinese. Cioè, nel senso, noi viviamo purtroppo questa grande deriva dovuta anche alla miseria culturale e politica che abbiamo in questo paese, insomma, per la forma di subordinazione che tante volte è stata toccata con mano in questo paese. Quindi anche le associazioni principali palestinesi in Italia hanno fatto una cosa bellissima, cioè hanno trovato il tempo, la voglia e la possibilità quindi di fare un appello congiunto che poi si è trasformato anche in un messaggio a tutta Italia, insomma, quindi anche si è trasformato in un appello alla partecipazione, e quindi in questo senso ne saremmo contenti, insomma, di poter avere quanta più gente possibile per sabato 18 a Menfi, insomma, perché ogni volta siamo andati lì a presidio, insomma, abbiamo usato delle belle trombe per fare sentire, no, in maniera vibrante, no, il nostro cuore, insomma, cioè il nostro calore. E Anan stesso scrive, no, e dice che non bisogna assolutamente avere paura, perché la notte, insomma, prima o poi passerà e spunterà il sole, così ci scrive, insomma, in questo senso è anche un esempio
1: sì,
0: per tanti
1: di capacità,
0: noi, insomma,
1: di resistenza, di
0: e di resilienza,
1: Sumud palestinese, no, che
0: Sumud,
1: una parola difficilmente traducibile, ma insomma che significa la capacità di resistere, perseverare e continuare, no, sempre in un'ottica, insomma, come dire, positiva, no, di vittoria, di cambiamento, di uscire fuori dal tunnel, potremmo dire in altri termini, no?
0: Certamente.
1: Bene, io ti ringrazio, non so se per arrivare a sabato avete, insomma, le reti sono impegnate in altri appuntamenti, in altre mobilitazioni, oppure se ci sono
0: appuntamenti. Allora, domani mattina nella città di Potenza, che è qui anche il capoluogo di regione, terremo una conferenza stampa di cui tutta la stampa locale è stata già avvisata, compreso la RAI e compagnia bella, insomma, spesso vengono, e quindi cerchiamo di amplificare ancora di più questo appuntamento.
1: E dove sarà questo appuntamento?
0: Allora, questo appuntamento è un posto molto frequentato, anche importante, vissuto anche da, non soltanto dalle comunità di base cattoliche, perché c'è una parrocchia che si chiama Sant'Anna e Gioacchino a Viale Dante, in cui tu trovi nelle salette, per esempio, le cartine della Palestina, oppure magari a Natale fanno dei presepi che spesso possono sollecitare, no, nei perbenisti un senso di ripulsa, insomma, perché magari la Madonna è vestita con la kefia in testa, e quindi c'è una famiglia veramente palestinese, perché palestinesi erano loro, insomma, quindi in questo senso c'è questo tipo di istruzione. Quindi loro ci ospitano per la conferenza stampa, come è stato fatto anche altre volte, e abbiamo invitato un po' tutti, insomma, le varie componenti, abbiamo invitato anche per dire la CGIL, insomma, che ha fatto a suo tempo, ma stiamo parlando tra settembre e ottobre, insomma, quando tutta Italia si era mossa, quindi la CGIL stessa, che ha partecipato soltanto in poche occasioni quando abbiamo fatto delle iniziative pubbliche nel Melfese, ma più per fare un po' di polemica, insomma, piuttosto che per dare una mano. leggono gli inviti ma non rispondono, insomma, quindi in questo senso
1: vuole c'è, essere c'è una parecchia. Chiamata corale ampia, diciamo, per arrivare
0: una chiamata corale ampia, però diciamo circondata anche da tanta ipocrisia, insomma, perché comunque qui c'è sempre la paura, no? Che di mezzo ci vadano i posti di lavoro, insomma, se vai a dire guarda questi luoghi di lavoro hanno a che fare con la produzione bellica, la stessa Stellantis in crisi, insomma c'era Marcello Pittella, insomma, che era stato una volta anche presidente della regione, che adesso è vicepresidente, quindi dai socialisti si è messo, insomma, in un ambito molto particolare, insomma si è andato molto a destra. E si è portato Calenda a questi presidi.
1: Però questa è un'altra storia, magari la raccontiamo in un altro.
0: E si è portato Calenda, insomma, per dire guardate, se quelli che lavoreranno nel settore bellico con i Vego, certo. Insomma, sì. No, per dire come le cose poi si intrecciano tra di
1: certo.
0: loro.
1: Purtroppo c'è questa riconversione di tutto il settore industriale produttivo italiano da un punto di vista delle armi, no? Stati Uniti, e l'Italia si sta adeguando mettendosi a tappetino dentro i vari territori. Bene, io ti ringrazio, sicuramente avremo modo, la radio proverà a ricontattarvi sabato, insomma, per avere aggiornamenti, oppure chiamate in radio per raccontarci come sta andando. E poi magari anche sulle altre problematiche che hai affrontato, magari insomma sul problema appunto dell'estrattivismo, delle riconversioni industriali o non opposte industriali, magari ne riparliamo in un altro momento. Bene?
0: Assolutamente. Allora vi ringrazio, un abbraccio a tutti, allora. Okay?
1: E sempre Palestina libera.
0: E Palestina
1: anche i palestinesi.
0: Sempre.
1: Ciao, buona serata.
0: Grazie, buona serata. Ciao.
2: Make some noise for Palestina. Now make some noise for Roma.
3: Hey, what heck?

Bene, vorremmo cercare di magari darvi aggiornamenti, non so se ci riusciamo in questa in questo pomeriggio sera, perché a breve, insomma, rompere la programmazione di questa radio, proveremo, insomma, a brevissimo anche a vedere se riusciamo a raggiungere anche qualche compagno o compagna di Sassari per farci raccontare la mobilitazione sotto il carcere di Bancale. Però nel frattempo volevo ricordarvi, perché l'abbiamo fatto la scorsa settimana, non so, dare gli appuntamenti che ci sono stati qui a Roma della rete Libere Cittadine per la Palestina, della Gaza, dei sanitari per Gaza, di Assopace. Insomma, erano diverse le strutture che partecipavano a questi sit-in del venerdì, che hanno partecipato al sit-in del venerdì sotto Montecitorio. Però volevo ricordare che anche questa mattina, perché poi ci sono tanti appuntamenti che a volte ci sfuggono, nel senso che sicuramente circolano i soci, ma di cui non è possibile darne, perché arrivano e sempre all'interno di quella che è l'altra campagna, che lo ricordiamo è quella per la liberazione del dottor Hussein Abu Safia e di tutti i prigionieri palestinesi, a cui partecipano con forza varie reti cittadine, che come vi dicevo vanno da Assopace a Sanitari per Gaza alle Libere Cittadine per la Palestina, poi insomma sicuramente me ne dimentico qualcuno. Stavo cercando di recuperare un attimo, mi dispiace. C'è stata anche questa mattina un appuntamento, sempre sotto Montecitorio, questa volta però era l'appuntamento è già passato dalle 11 alle 13. Questo per dirvi che però in queste giornate continuano queste mobilitazioni, che ha preso anche un certo punto di vista, da un punto di vista internazionale, un peso molto importante, perché la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri aderisce all'appello per la liberazione attualmente, insomma, in specifico come ordini professionali, dei 14 medici palestinesi arrestati, imprigionati, e sono arrivati a più di 4.300 adesioni. La petizione è stata promossa da Medici per i Diritti Umani e diciamo, insomma, ci stanno parecchie adesioni a livello internazionale, per cui insomma uno si augura che questa campagna, insomma, se in notizie di queste ore, questa campagna riesca, capito, a mantenere, ma soprattutto a portare fuori dalle carceri tutti i prigionieri palestinesi, ma in particolare, insomma, anche con un'attenzione particolare a coloro, medici, infermieri, personale sanitario, che si è speso sia nella striscia di Gaza, ma anche in altre aree della Palestina per portare cura, sanità, salute, insomma, a coloro che puntualmente sono vittime dei crimini, delle aggressioni dell'esercito, dei coloni, o comunque dell'impossibilità, insomma, di curarsi, visto le ristrettezze, visto che, insomma, notizie di questi giorni, anche i dati che escono fuori, è che solo lo 0,5% del materiale, cioè degli aiuti umanitari che entra a Gaza, è materiale sanitario. Noi ancora un po' di musica per vedere se riusciamo a fare quest'ultima chiamata, altrimenti rimanderemo questo giro di chiamate e appuntamenti ad altri momenti della radio. Però insomma voi non ve ne andate, perché a seguire ci sarà la consueta puntata quindicinale di Da Roma a Bangkok, e poi insomma si riprenderà, insomma, prove tecniche di trasmissione come tutti i mercoledì.

Bene, noi torniamo in diretta visto l'impossibilità di farci raccontare come si sta organizzando l'iniziativa sotto il carcere di Sassari, il presidio a Sassari, ma per darvi un'ultima notizia e poi lasciarvi insomma un po' di musica prima di portarvi in Asia con Da Roma a Bangkok. E quello che volevamo sottolineare, come in questi giorni stiamo assistendo anche purtroppo un indegno scaricabarile sul piano europeo su quello che è la messa al bando dei prodotti delle colonie israeliane. Ricordiamo che c'è un accordo tra gli accordi sul commercio appunto europeo, eccetera, c'è l'articolo 2. Prevede il rispetto dei diritti umani e per cui già altre volte l'Unione Europea si era pronunciata sul divieto di commercializzare i prodotti appunto delle colonie israeliane, se non addirittura insomma come chiedono a gran voce, come chiediamo insomma le campagne BDS, quello di sospendere qualsiasi, non è solo un problema di colonie ma è un problema proprio di sospensione appunto di qualsiasi rapporto commerciale con uno Stato come quello di Israele, che non solo viola i diritti umani ma ha in atto un vero e proprio genocidio. Bene, anche su questo, dopo la riunione del Consiglio degli Esteri dell'Unione Europea, la questione dell'interruzione del commercio con le colonie, e mi parlo solo delle colonie, quindi dovrebbe essere dato per scontato, vista l'illegalità secondo anche altre tutta la normativa internazionale, resta ancora sospesa questa questione dell'interruzione. Da un lato infatti ci sta alcuni stati appunto dell'Unione Europea che sollecitano la Commissione a presentare una proposta formale, dall'altro l'esecutivo europeo rinvia l'ignavia. Aggiungo io, insomma, come dire, fa veramente parte ormai delle caratteristiche dei nostri governanti. Se stavamo all'epoca appunto medievale di Dante, sappiamo che fine gli ha fatto fa agli ignavi, ovvero sia li ha messi nell'inferno. L'esecutivo europeo rinvia ancora una volta la decisione da prendere su questo tema. Il risultato è che c'è uno stallo istituzionale che conferma, come dire, l'immobilismo europeo di fronte alle violazioni israeliane del diritto internazionale. E questo fa il paio, insomma, con la stessa caratteristica, lo stesso comportamento, la stessa tentativa appunto di nascondere sotto il tappetino o di ignavia oppure insomma, ipocrita, di non prendere posizione, di non mettere all'ordine del giorno decisioni che dovrebbero far sì automaticamente di interrompere non solo a livello europeo, anche a livello italiano, così come a livello cittadino, dove, lo ricordiamo, la rete Roma sa da che parte stare, ha presentato più di 16.000 firme per chiedere l'interruzione di questo comune di tutti i rapporti commerciali con Israele, il primo fra tutti quello di Acea con Mekerot. E noi con quest'ultima, insomma, ancora ricordo, valutazione, tentativo di rimettere insieme, di non far dimenticare, perché a volte insomma, come dire, ci dimentichiamo le tante cose che sono state fatte ma a cui però non si è giunti ancora a conclusione, diciamo così. Cerchiamo di metterle tutte su un piatto, perché di volta in volta ci sono tante campagne importanti, ma è anche importante ricordare lo scenario complessivo in cui le singole mobilitazioni si innescono, il singolo sforzo di compagni e compagne che quotidianamente si muovono nei propri territori per ricordare quello che sta accadendo, il genocidio in Palestina, per non dimenticare che in questo periodo c'è una rincorsa, un riarmo che non fa pensare a niente di buono per il nostro futuro, e quindi dalle mobilitazioni di sabato colpevoli di Palestina al corteo di domenica a 25 anni di quello che fu le giornate di Genova 2001, del luglio di Genova 2001, per non solo ricordare e non dimenticare, ma ancora
per dire con più forza che un altro mondo non solo è possibile, ma in questo momento è necessario. Noi con questo invito e con ancora una volta un saluto particolare a tutte e tutti coloro privati e private della propria libertà, siano esse nelle nostre carceri, nostre per modo di dire, insomma le carceri, i CPR, le istituzioni totali che rinchiudono i corpi e le menti sul territorio italiano, ma anche a chi si trova detenuta e detenuto in qualsiasi luogo, in qualsiasi parte del mondo. E con questo noi vi salutiamo a brevissimo per da Roma a Bangkok.

0: E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Questa è da Roma a Bangkok. Per la precisione, è l'ultima trasmissione, l'ultima puntata della prima stagione di questa trasmissione sull'Asia, che, come facciamo ogni volta, vi ricordiamo che sono notizie e approfondimenti sull'Asia e non dall'Asia, che è l'Asia vista dai nostri occhi occidentali attraverso fonti occidentali o fonti anche asiatiche, ma sempre in lingua inglese e quindi mediate.
1: Sì, in questa ultima trasmissione volevamo parlare di un argomento particolare. La trasmissione ha come titolo Contro il Kawaii e volevamo parlare proprio di questa parola, che però è anche un concetto o anche un meccanismo biocapitalistico mondiale, appunto il Kawaii, che in italiano si pronuncia così: c'è la prima sillaba ka, poi wa e poi i. Che però ha un tono, ma siccome noi non lo sappiamo pronunciare perché non sappiamo neanche leggere i toni giapponesi, allora abbiamo deciso di farvi sentire come si pronuncia. E quindi abbiamo scaricato per voi una serie di persone che pronunciano la parola kawaii in maniera corretta.
2: Kawaii.
3: Kawaii.
2: Kawaii.
4: Kawaii.
1: E voi a questo punto vi chiederete: ma cosa significa kawaii? Beh, lo diciamo subito. Kawaii letteralmente significa amabile o carino o ancora adorabile. Per capirci, è quello che qualcuno di voi potrebbe dire quando vede un gattino o un bambino molto piccolo. Dire kawaii è come dire: ma che carino. Poi chi ce ne frega a Radio Onda Rossa di questa cosa, direte, però adesso piano piano ve lo spieghiamo.
0: L'estetica del kawaii è un fenomeno culturale di origine giapponese basato sul concetto di carino, appunto, ma che non si limita all'aspetto visivo perché evoca tenerezza, innocenza, vulnerabilità, include tratti infantili, proporzioni minute, grandi occhi, colori pastello e un senso di dolcezza che ispira protezione. In questa trasmissione cercheremo di spiegare cos'è il kawaii anche in maniera un filo ironica, portando degli esempi. Cercheremo di farvi capire quando voi, che ora siete in ascolto, interagite con il kawaii nella vostra vita quotidiana. Contestualizzeremo il kawaii nel quadro della società giapponese e nell'ambito della relazione tra uomo e donna, al singolare e intendendo per sesso e non per genere. Dopo di ciò lo contestualizzeremo nel capitalismo attuale, portandovi a riconoscerlo nella vostra vita quotidiana, qui in Italia, per esempio. Infine, trarremo qualche conclusione. Sarà una trasmissione performativa perché vi inviteremo, mano a mano, ad andarvi a cercare contenuti kawaii su internet per farvi esempi di come stiamo messe e messi in Europa. Se volete invece approfondire come si vive e in cosa consiste oggi in Giappone, vi consigliavo di andarvi a sentire la nostra trasmissione del 26 febbraio 2025.
1: E cominciamo prima di tutto a dire cos'è il kawaii esattamente. Prima di tutto, kawaii è qualcosa di molto piccolo, ma proprio piccolo piccolo, che ne so, un orecchino minuscolo a forma di cuoricino o di stellina, beh, quello è kawaii. È molto piccolo e trasmette un senso come se fosse un piccolo tesoro. E questo tipo di sensazione che l'orecchino provoca, proprio quella sensazione è il kawaii. E poi ci sono i colori. Il rosa, per esempio, può essere kawaii, un fiore piccolino, una margheritina è kawaii, ma anche i motivi, le trame, gli sfondi o i tessuti, per fare degli esempi, possono essere anche loro kawaii. Una carta con un motivo piccolino, ripetuto, rosa o con un motivo di fiore di ciliegio è kawaii. Ma kawaii non è solo piccolo, attenzione, è anche qualcosa che ci piace custodire, di cui ci fa piacere prenderci cura, come appunto quando vediamo un gattino, un piccolo cane, un bambino o una persona che fa qualcosa di carino e che sorride. E anche questo può essere kawaii.
0: Usando la parola carino in italiano, ci sfugge che il kawaii ha anche un significato di compassione e di prendersi cura delle persone e dell'oggetto che è kawaii. Bisogna custodire, abbracciare, coccolare qualcosa di piccolo, minuscolo, delicato, vulnerabile. È una sensazione questa kawaii. Può essere una sensazione che insorge rispetto a oggetti, persone, ma anche rispetto a una situazione. Quindi, insomma, non si tratta solo di estetica visiva, ma dietro a tutto ciò c'è un sentimento olistico di accoglienza e di cura. Quindi il kawaii si definisce non tanto per quello che è, ma per la sensazione che provate quando interagite, in qualunque modo, con una cosa che è kawaii. Le persone possono essere kawaii se hanno fisionomia infantile, grandi occhi espressivi, teste sproporzionatamente grandi rispetto al corpo, linee morbide e una certa palette di colori tipo tinte pastello e tonalità zuccherine. E infine il kawaii è un'iconografia, animaletti antropomorfi, fiocchi, stelle, motivi floreali, gattini, canini, piccole immagini, bamboline, portachiavi piccoli piccoli. Resta da dire che ovviamente il kawaii è qualcosa che sembra o suona femminile come modo di esprimersi, perché nel patriarcato il femminile è qualcosa che va protetto. E ora ascoltiamo la prima canzone kawaii, o meglio, che è sostanzialmente una critica sul kawaii.

0: adesso, dopo la pausa musicale, entriamo nel vivo della trasmissione con una brevissima storia del kawaii. L'origine del kawaii si trova nel libro del cuscino, che noi personalmente non abbiamo la minima idea di cosa sia, ma è un classico giapponese dell'undicesimo secolo, in cui c'è un bambino che gattona e le manine del bambino sono kawaii. Il concetto percorre poi tutta la letteratura e tutta la poesia giapponese fino a oggi e troviamo uccelli, fiori, stagioni, la luna, il sole, tutti piccoli, minuscoli e adorabili. E quindi i giapponesi poi nei secoli hanno iniziato ad apprezzare le cose piccole, a custodirle o a collezionarle e a trasformarle in forme d'arte e di artigianato. Facciamo un esempio. Se andate in Cina, sono i panda. Ci sono i panda che sono kawaii, ma ci sono letteralmente statuette di plastica di panda a dimensioni umane con cui farsi le foto. Ecco, in Giappone non troverete mai Hello Kitty o Pokémon grande quanto una persona, veramente mai. Saranno sempre adesivini, pendaglini, giocattolini, orecchini. Il kawaii di oggi inizia negli anni 70. In quel periodo il Giappone cresce economicamente a una velocità impressionante con la società estremamente disciplinata che conosciamo oggi. Scuola rigidissima, lavoro rigidissimo, ruoli di genere rigidissimi. Il salario maschile sostiene la famiglia. La donna spesso è spinta verso il lavoro domestico e la cura. Il marito lavora una cosa tipo 100 ore a settimana. I giovani, quindi, vivono dentro un sistema competitivo che lascia pochissimo spazio all'individualità ed è proprio in quel contesto che alcune studentesse iniziano a scrivere usando una grafia infantile con lettere tonde, cuoricini, stelline e gli insegnanti si scandalizzano. Molte scuole arrivano addirittura a vietare questo modo di scrivere. Le ragazze in realtà si stavano inventando un linguaggio che rifiutava almeno simbolicamente la serietà del mondo adulto e rappresentava ribellione. Ma di tutto questo parleremo dopo.
1: Negli anni Ottanta, poi, arriva l'enorme espansione commerciale del kawaii, perché le aziende capiscono che quella nuova sensibilità può diventare un mercato. Nascono marchi che oggi conosciamo in tutto il mondo, pupazzi, cancelleria, zaini, peluche, abiti, videogiochi, mascotte. Ogni oggetto può diventare kawaii. In Italia, per capirsi, arrivano le mascotte della Nintendo, i pupazzetti e un po' dopo marchi italiani come Legami, che insomma è ancora molto presente. Il capitalismo contemporaneo vende emozioni. La penna non basta, deve essere adorabile, raccontare qualcosa della tua identità. Negli anni Ottanta nasce anche una delle caratteristiche più sorprendenti del Giappone contemporaneo. Praticamente qualsiasi cosa può avere una mascotte, kawaii, un comune, un ministero, una compagnia ferroviaria, anche la polizia. Anche argomenti serissimi, tipo le pubblicità progresso in Giappone, vengono raccontate attraverso personaggi con occhi enormi e facce sorridenti. Può sembrare assurdo, ma in Giappone è assolutamente normale. Questo ci dice che il kawaii da quel momento non è più una sottocultura marginale, ma è diventato il linguaggio estetico dominante di una parte importante della società giapponese.
0: E adesso andiamo a vedere com'è il kawaii oggi in Giappone. E sempre adesso ha inizio quella parte interattiva della trasmissione, per cui vi invitiamo a scrivere sul vostro motore di ricerca la parola kawaii, che ripetiamo, si scrive K-A-W-A-I-I con due I appunto. Scoprirete che verranno fuori solo manga. Allora è meglio se scrivete kawaii ragazza Giappone e a quel punto vedrete sempre manga, ma anche immagini di ragazze vestite in un modo estremamente eccentrico, per dirla proprio come va detta. Quelle immagini provengono quasi sempre da un luogo molto preciso di Tokyo, Harajuku, che non è un quartiere come gli altri, è il laboratorio culturale della cultura dominante, dove soprattutto tra gli anni 90 e gli anni 2000 migliaia di ragazzi e ragazze hanno trasformato la strada in una passerella dell'identità kawaii. dentro a Harajuku, che oggi è parecchio commerciale, ovviamente ogni centimetro del corpo diventa decorazione, rigorosamente pastello o fluorescente, e sempre detta come va detta, senza nessuna armonia fra i colori, almeno dal punto di vista di come ci vestiamo qua in Italia. C'è la moda Lolita, ma non la Lolita occidentale, ossia comunque una Lolita ragazzina sessualmente disponibile e vulnerabile. Ad Harajuku invece Lolita è vestita piuttosto con gli abiti dell'epoca vittoriana e del rococò, gonne enormi, merletti, ombrellini, fiocchi e scarpe con la zeppa.
1: Molte ragazze descrivono questa moda come una forma di fuga dal presente. Indossare quegli abiti significa entrare in un mondo fantastico con decine di varianti: fairy kei, yum kei, kawaii, visual kei, punk giapponese. Non abbiamo idea di cosa significhino queste distinzioni, ma Harajuku è probabilmente uno dei pochi posti al mondo dove una persona può vestirsi come un personaggio di una fiaba senza attirare particolarmente l'attenzione. Secondo quanto abbiamo trovato scritto, per molte ragazze il kawaii non nasce per piacere agli uomini, nasce per piacere alle altre ragazze, per divertirsi, per sperimentare, per costruire amicizie con altre ragazze, per giocare con la propria immagine. È importante dirlo perché spesso, soprattutto in Occidente, si interpreta qualsiasi forma di femminilità eccessiva come qualcosa di costruito per lo sguardo maschile. La realtà è più complicata. Molte comunità kawaii sono fatte soprattutto di donne che producono culture per altre donne, che si fotografano tra loro, che si consigliano vestiti e che organizzano incontri.
0: E questa dimensione collettiva che abbiamo descritto poco fa sembrerebbe essere fondamentale. Passeggiando per Harajuku non si vede soltanto moda, ma anche un enorme lavoro creativo con acconciature che richiedono ore e vestiti dove è tutto coordinato nei minimi dettagli. È quasi un'opera d'arte indossabile ed è anche un lavoro, ovviamente si tratta di un lavoro non pagato. Qui cominciamo però già a vedere una contraddizione. Da una parte il kawaii permette a molte ragazze di inventare se stesse e di uscire dagli schemi di una società in cui i ruoli femminili sono, almeno dal nostro punto di vista, proprio arcaici. Però, dall'altra parte, il kawaii permette di sperimentare, richiede anche però un investimento enorme di tempo, di denaro e di energie, ma di questo torneremo a parlare tra poco. E poi ogni stile ha le proprie regole e i propri marchi, perché ogni volta che nasce un linguaggio spontaneo, il mercato se ne appropria. E Harajuku oggi è un concentrato di negozi specializzati con marchi esclusivi e i negozi di vestiti usati probabilmente tra i più cari del pianeta. Letteralmente centinaia di euro per una gonna di tulle anni 70. Quello che ieri era un gesto creativo, oggi invece è diventato un prodotto da acquistare. E Harajuku in sé è una merce con fiumi di persone, sia giapponesi che turisti, che vanno lì solo per una merce che consiste sia nel comprare vestiti kawaii, sia nel fotografare le ragazze kawaii che sono merce del turismo e se stesse. Come sappiamo bene, il capitalismo possiede una straordinaria capacità di trasformare la critica in merce. E il kawaii forse rappresenta uno degli esempi più sofisticati di questa capacità, perché qui non viene venduto soltanto un oggetto, viene venduto un modo di essere. E questo modo di essere viene venduto in tutto il pianeta, come spiegheremo tra poco. Però adesso facciamo un'altra pausa musicale, ascoltiamo le Atarashi Gokko, una band femminista nipponica con testi contro stereotipi e tradizione, tanto che spesso nei video e nei concerti si vestono provocatoriamente da scolarette, appunto kawaii. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è One Heart.
1: Le Atarashi Gakko ormai sono, come dire, abitué della nostra trasmissione, perché è almeno la seconda volta che facciamo sentire una loro traccia.

0: andiamo avanti con questa puntata di Da Roma a Bangkok sul Kauai, cercando di capire come mai in Giappone, una delle società tecnologicamente più avanzate del pianeta, milioni di persone trovano desiderabile un'estetica che richiama alla bambina, al pupazzino, al piccolo peluche. Quali sono oggi le ragioni culturali e psicologiche del successo del Kauai? La ribellione generazionale degli anni 70, che iniziò a modificare la grafia, era una rivolta silenziosa contro le severe aspettative sociali, la gerarchia aziendale e il conformismo del Giappone post-bellico. Era il rifugio psicologico di una società in cui l'età adulta, in comparazione a quella occidentale, imponeva ritmi di lavoro pesantissimi e responsabilità enormi, una straordinaria pressione e regole ferree. Il kawaii quindi serviva da scudo contro la durezza della vita. Circondarsi di oggetti adorabili permetteva di mantenere un contatto con la propria parte infantile e giocosa.
1: E poi in particolare c'è il ruolo delle donne nel kawaii. Diversamente rispetto a quanto si potrebbe pensare, sottrarsi al dovere sociale, ossia diventare infantili, nasceva negli anni 70 come un modo per dire non sono pronta per essere la moglie sottomessa o la madre sacrificata che la società mi impone di essere. Ma siccome è parte dell'Occidente globale, il Giappone è uno dei paesi dell'Asia dove c'è stato e c'è un femminismo tipo il nostro, e negli anni 70 c'era anche lì. Il kawaii però non era femminista, ma era comunque uno spazio di ribellione, perché era l'unico spazio di libertà e di autodeterminazione rimasto a disposizione di tutte le ragazzine in un sistema sociale rigoroso. Ma, e lo vedremo, il fatto di infantilizzarsi ha anche degli aspetti negativi.
0: Infine, va fatto notare che l'estetica della vulnerabilità celebra anche l'imperfezione e la tenerezza, caratteristiche che non ci sono nella società giapponese, dove tutto scorre velocissimo in una massa di persone, treni, metro e dove tutto sembra robotizzato, almeno ai nostri occhi occidentali. Il kawaii, cioè, non viene inteso da chi lo pratica come espressione di debolezza, ma come una filosofia che trova la sua forza nell'innocenza e nell'empatia. Attraverso l'empatia favorisce l'aggregazione e la formazione di una comunità. Ovviamente le persone quando crescono abbandonano l'estetica kawaii e entrano nel mondo del lavoro, magari continuando a collezionare pentaglini. Ma c'è chi rifiuta di diventare uno shakkai-jin, detti anche salaryman, ossia scusate, salaryman, ossia un membro a pieno titolo della società adulta che si veste ogni giorno della sua vita in giacca e cravatta, rigorosamente scura, una 24 ore, responsabilità orari e lavoro infiniti. Se andate in centro a Tokyo la mattina, ne vedrete fiumi di questi salaryman impinguinati, letteralmente battaglioni di persone tutte uguali, mentre la sera le stesse persone si ingorgano con i loro colleghi a Kabukicho, cioè nel quartiere a luci rosse. E come conseguenza, fino ad oggi, esistono sottoculture e status riconosciuti delle persone kawaii adulte che rifiutano il lavoro.
1: E per esempio ci sono le Lolita e i Decora, sottoculture di moda con le proprie figure pubbliche di spicco. Chi vi aderisce rifiuta l'omologazione adulta attraverso abiti vittoriani, fiocchi, colori sgargianti e accessori infantili. Molti di loro lavorano in negozi specializzati, nell'arte o nel settore creativo, mentre altri scelgono lavori part-time per dedicarsi interamente alla propria subcultura. E poi ci sono gli otaku, ossia gli appassionati di anime, manga e videogiochi, spesso considerati i pionieri del rifiuto del mondo adulto tradizionale. Molti otaku lavorano regolarmente, ma spendono gran parte del proprio stipendio e del tempo libero nel loro mondo di fantasia, frequentando caffè a tema, fiere e negozi di figure nel quartiere di Akihabara, la città elettrica dove ci sono i negozi di manga più grandi al mondo. Si tratta di palazzi interi, ma anche in tutta Tokyo in realtà ci si può scontrare con negozi di manga e affini, ovunque, con gente in file lunghissime che arrivano letteralmente fino alla strada, oppure trovarsi a cenare.

0: E dopo Silly Yelly andiamo a vedere come il Kauai è stato globalizzato dal capitalismo, perché quello che c'è da dire è che il Kauai oggi non appartiene più soltanto al Giappone, semmai rappresenta uno dei soft power più importanti del Giappone nel contesto biogeopolitico attuale. Basta passeggiare per Milano, Roma, Bangkok, Seul o Taipei per trovare negozi, ragazze, sempre più spesso anche ragazzi, che intossano fiocchi, colori pastello, pupazzi appesi agli zaini, accessori ispirati alle anime giapponesi. Quelli italiani potranno essere ancora meno marcati rispetto al Giappone, ma su TikTok milioni di video riproducono la stessa estetica. I negozi vendono peluche definiti kawaii, gli smartphone sono pieni di adesivi digitali con faccine sorridenti e persino le grandi multinazionali, usano mascotte dagli occhi enormi per promuovere i loro prodotti. Come è stato possibile? Come ha fatto un fenomeno nato in alcuni quartieri di Tokyo a trasformarsi in un linguaggio estetico globale?
1: E la risposta passa attraverso la storia dell'industria culturale asiatica. Per molto tempo abbiamo pensato alla globalizzazione come all'espansione della cultura statunitense, Hollywood, Coca-Cola e cose così. Negli ultimi 30 anni, però, questo scenario si è profondamente modificato. La maggior parte delle persone che ascoltano questa trasmissione, e lo scommettiamo, è cresciuta a cartoni animati giapponesi. Il Giappone, che è una superpotenza della produzione industriale, e in qualche modo è un'economia dell'esportazione simile alla Cina, ha esportato manga, anime, videogiochi, design, macchine fotografiche, telefoni, moda e personaggi iconici. Successivamente, sullo stesso modello, la Corea del Sud ha costruito un'enorme industria culturale fondata sul K-pop, sulle serie televisive, sulla cosmetica e su un preciso modello estetico, che è anche quello dell'estetica kawaii. Più recentemente, anche la Cina e la Thailandia hanno sviluppato produzioni culturali sempre più influenti, che magari sono un po' più tagliate con l'accetta, ma sono anche quelle kawaii. E poi si vedono ragazzine e negozi kawaii anche a Giacarta, Manila, Taipei e così via.
0: Ciò che circola nel mondo, però, non sono

0: soltanto merci. Si esportano anche modi di vivere. Un caso particolarmente interessante è quello della Corea del Sud. Qui il termine kawaii viene utilizzato molto meno che in Giappone. Al suo posto troviamo una parola diversa che ovviamente io non so pronunciare, ma ci provo, che è aegyo. La aegyo non indica tanto uno stile estetico quanto un comportamento. Consiste nel parlare con una voce dolce, assumere espressioni buffe, gonfiare le guance, compiere piccoli gesti infantili, sorridere frequentemente e mostrarsi vulnerabili. Anche in questo caso ritroviamo un'estetica della tenerezza, ma con una differenza significativa. Mentre il kawaii giapponese nasce soprattutto come linguaggio giovanile e solo in seguito viene trasformato in un prodotto commerciale, l'AIGO passa direttamente all'industria dell'intrattenimento che si basa sui comportamenti. Gli idoli del K-pop vengono addestrati per anni, imparano a cantare, ballare, parlare davanti alle telecamere e studiano anche per essere adorabili, per così dire. Ogni sorriso viene studiato, ogni gesto provato, ogni espressione del volto perfezionata. L'industria produce la spontaneità come se fosse una tecnica. Di nuovo, il capitalismo che vende emozioni, caratteri, personalità e autenticità.
1: Però il vero salto di scala avviene con internet. Negli anni 90 il kawaii si diffondeva lentamente, bisognava acquistare riviste specializzate e viaggiare in Giappone, oppure entrare in comunità locali molto specifiche. Oggi invece bastano pochi secondi. Prima di internet consumavamo cartoni animati giapponesi e Nintendo, ma con i social network il kawaii cambia ancora una volta natura. Non è più soltanto un modo di essere, ma diventa un contenuto, una performance progettata per funzionare davanti a una telecamera. In questo senso le persone kawaii diventano materia prima, fotografie di ragazze sorridenti producono traffico, il traffico genera pubblicità e la pubblicità genera profitto monetizzando la tenerezza.
0: Per fare un esempio, ma insomma di esempi ce ne sono milioni, facciamo un altro giro su internet e vi invitiamo a scrivere su un motore di ricerca di video le parole Temu Kawaii oppure Jetpen Kawaii o un qualunque marchio giapponese di carta, di penne, troverete decine di influencer molto giovani che fanno lo switch o la haul della loro nuova cancelleria. Cos'è lo Haul? Sono persone che hanno comprato roba in quantità, quasi sempre di cancelleria, tipicamente su Temu o appunto su siti giapponesi. Temu è un altro sito commerciale, un e-commerce. E quando la scartano, mostrano ad uno su YouTube essenzialmente quelle cose carine che hanno comprato, che sono piccoli adesivi, colori tenui, piccoli portachiavi. Durano ore sti video. Possono essere anche non di cancelleria, ma sono tutti kawaii. E comunque moltissimi sono di cancelleria. E cos'è lo switch? Sempre la stessa cosa, con la cancelleria comprata in grandi quantità. Ma in questo caso la YouTuber li prova, per esempio, prova tutti i 196 pennarellini con 196 colorini comprati in Cina su un quadernino molto amorevole. Lo switch è appunto la prova, uno ad uno.
1: E adesso vediamo come siamo messi noi in Italia rispetto al kawaii. E a parte i cartoni animati giapponesi e la Nintendo, se per esempio andate su YouTube e scrivete la parola Legami Kawaii, cercando il marchio italiano, troverete decine, ma veramente decine di influencer italiane bambine riprese dalla madre che fanno lo switch o lo haul della loro nuova cancelleria, circondate da coloratissimi pupazzini che sono ovunque. Questa logica però non riguarda esclusivamente i social network. Se comprate i prodotti per la scuola per le vostre figlie, quasi tutto ha motivetti kawaii. Quelle faranno un loro haul su YouTube o meno. I vestiti, gli zaini, gli stili di vita sono anche qui in Italia sempre più kawaii e sempre più mostrati, sempre più mainstream. Basta osservare la comunicazione delle grandi aziende. Per perché oggi quasi tutti i marchi cercano di apparire simpatici perché usano mascotte, faccine, personaggi illustrati e un linguaggio sempre più informale, perché perfino banche, ministeri e grandi aziende finanziarie cercano di sembrare, diciamo così, carini. La risposta è relativamente semplice. Le imprese hanno compreso che le persone tendono a fidarsi più facilmente di ciò che appare innocuo. L'aggressività vende meno della dolcezza. Una mascotte sorridente rende più accettabili organizzazioni che, per loro natura, potrebbero apparire fredde, impersonali o addirittura minacciose. In questo senso, il Giappone non ha esportato soltanto il kawaii come stile visivo, ma anche una precisa logica comunicativa. Oggi perfino le amministrazioni pubbliche europee utilizzano personaggi illustrati e un linguaggio sempre più vicino all'immaginario dell'infanzia. Pensateci, la protezione civile italiana con la campagna Io non rischio si basa interamente su fumetti. Italia Chan, la bambolina simbolo dell'ultimo Expo in Italia, o nel Lazio i centri per l'impiego o il logo della Lazio U-Card per i giovani. Insomma, è come se il mondo adulto avesse progressivamente adottato il lessico simbolico dei bambini. In conclusione, facendovi tutta questa enorme manfrina e questi esempi, speriamo di avervi convinte e convinti che il kawaii c'è ed è anche qui, e che anche qui è un problema. E quindi vediamo le critiche al kawaii. Però prima di vedere le critiche, e sempre dall'Italia, vi facciamo ascoltare Italia is Kawaii. I love Harajuku.

0: E ovviamente tentiamo una critica femminista, partendo insomma da un'ottica femminista. Il capitalismo raramente impone con la forza, in genere convince le persone a desiderare, diciamo liberamente, ciò che coincide con gli interessi del mercato. Così milioni di persone finiscono per lavorare di loro spontanea volontà alla costruzione della propria immagine. Comprano, fotografano, pubblicano, decorano, recensiscono, condividono contenuti senza rendersi conto che nel frattempo stanno producendo valore economico per qualcun altro. Nella fabbrica fordista era importante soprattutto la forza fisica. Oggi una parte crescente dell'economia si basa invece sui servizi, sulla comunicazione, sull'assistenza, sulla vendita, sulla cura, sulla produzione di contenuti digitali. In tutti questi settori conta moltissimo la capacità di suscitare emozioni positive. Ed è qui che il Kawaii diventa straordinariamente utile, perché educa a un insieme di comportamenti perfettamente compatibili con questo nuovo capitalismo e con le nuove forme di lavoro. Non è un caso che moltissime influencer Kawaii trasformino il proprio stile di vita in una professione. Ogni dettaglio della loro esistenza diventa contenuto. La colazione, la stanza, gli acquisti, i vestiti, gli animali domestici, il relax. Non vendono solo prodotti, vendono una personalità.
1: E qui diventa utile riprendere alcune riflessioni di Federici, che ha mostrato come il capitalismo abbia sempre avuto bisogno di appropriarsi del lavoro invisibile, soprattutto del lavoro di cura svolto dalle donne. Le ragazze kawaii, con ore dedicate al trucco, alla fotografia, alla gestione dei social, alla costruzione della propria immagine, vengono spesso vissute come hobby o espressione personale per qualcun altro che le osserva. Ma nel frattempo producono valore economico per piattaforme digitali, marchi e industrie pubblicitarie. Quindi il capitalismo in questo caso trasforma perfino l'identità personale in una forza produttiva. Il sociologo francese Pierre Bourdieu avrebbe parlato di capitale simbolico. Altri studiosi parlano di capitale sociale, capitale estetico o di economia dell'attenzione. Al di là delle differenze teoriche, tutti descrivono una trasformazione simile. Ciò che queste persone sono e producono ormai è la stessa cosa.
0: Ma se il Kawaii contribuisce a costruire un certo modello di femminilità, inevitabilmente costruisce anche un certo modello di maschilità, perché il Kawaii non produce soltanto ragazze sorridenti, ma produce uomini che imparano a desiderarle, a consumarle in immagine, a diciamo proteggerle oppure a collezionarle simbolicamente. E in maniera forse più sorprendente produce anche uomini che cercano essi stessi di diventare carini, mettendo in teoria in discussione alcuni modelli tradizionali di virilità. In altre parole, il Kawaii è una tecnologia sociale che contribuisce a plasmare il modo in cui impariamo a essere uomini o a essere donne all'interno del capitalismo contemporaneo. Il corpo femminile viene costruito dallo sguardo maschile, ma anche lo sguardo maschile viene costruito. I maschi non nascono desiderando certe immagini, ma imparano a desiderarle, imparano che cosa è considerato attraente, romantico, rassicurante, eccitante attraverso la pubblicità, il cinema, gli anime, la pornografia, i videogiochi, i social network, l'industria culturale nel suo complesso.
1: Significa che il kawaii produce anche uomini che imparano a leggere quella dolcezza come qualcosa di desiderabile. Naturalmente bisogna evitare semplificazioni e dire prima di tutto che non stiamo parlando dell'uomo giapponese e questa trasmissione non vuole etnificare gli uomini asiatici, tanto più che il Giappone è una società complessa proprio come qualsiasi altra. Ma comunque possiamo osservare le tendenze culturali del kawaii a partire dal Giappone. Una di queste caratteristiche portate dal kawaii che si vedono tanto in Giappone riguarda il rapporto tra protezione e desiderio. L'immaginario kawaii, con figure femminili piccole e vulnerabili, può attivare un desiderio che non è soltanto sessuale, ma anche paternalistico. L'uomo ideale diventa colui che protegge, sostiene e accompagna. È una figura apparentemente gentile, molto diversa dal maschio aggressivo tradizionale, ma che continua comunque a occupare una posizione di forza. In questo senso, il kawaii non elimina elimina necessariamente il patriarcato, semplicemente lo rende più dolce, più elegante, meno visibile e quindi forse più accettabile.
0: Poi c'è un altro aspetto interessante. Negli ultimi decenni il Giappone ha conosciuto un forte cambiamento dei modelli di maschilità. Sono emerse figure come gli arborive men, uomini poco interessati alla competizione tradizionale, al matrimonio, alla carriera, o almeno alla carriera come unico obiettivo nella vita. Parallelamente si sono diffuse estetiche maschili che valorizzano la cura del corpo, la moda, i cosmetici, persino caratteristiche considerate carine. In altre parole, anche alcuni uomini hanno iniziato ad appropriarsi del linguaggio del kawaii. Questo cambiamento ci porta a riparlare ancora della Corea e del fenomeno ormai globale, o della Cina dei Sissy Man, di cui abbiamo parlato in una trasmissione del 20 maggio. Per molti anni in Europa si è parlato di metrosessuale, uomini eterosessuali che dedicavano molta attenzione al proprio aspetto, ai cosmetici, alla moda, alla cura del corpo. Oggi quel modello è stato in gran parte superato dall'estetica maschile coreana, resa globale dal K-pop e dalle serie televisive. I personaggi del mondo dello spettacolo che usano il fondotinta, il correttore, l'eyeliner, rossetti, skincare molto elaborate, capelli tinti, lineamenti resi volutamente delicati. Non si tratta semplicemente di truccarsi, ma di costruire una mascolinità diversa da quella occidentale tradizionale, meno aggressiva, più gentile, emotiva, elegante, apparentemente innocente.
1: E adesso interroghiamoci sul rapporto tra il kawaii e la pedofilia, scusate. Molti elementi del kawaii simbolicamente richiamano l'infanzia e questo significa che alcuni codici dell'infanzia vengono ripresi e trasformati in codici della femminilità desiderabile. E non importa parlare di Epstein per sapere che, secondo varie ricerche scientifiche fatte in America, dal 16 al 21% di maschi prova attrazione sessuale per persone al di sotto dei 18 anni. Ed è in questo senso che ci preme inquadrare il kawaii anche dal punto di vista della pedofilia, perché soprattutto in una società come quella giapponese, che è molto ma molto più patriarcale rispetto all'Europa, il kawaii finisce per educare anche il desiderio maschile a riconoscere proprio quei tratti infantili come particolarmente attraenti. Da questo punto di vista, il kawaii può svolgere una funzione ideologica molto efficace per giustificare la pedofilia. E questa normalizzazione è vantaggiosa anche per una parte del maschile, perché rende socialmente legittimo desiderare donne che incarnano proprio quei tratti, senza dover interrogare criticamente l'origine storica e culturale di quel desiderio. Ma siamo arrivati all'ultimo pezzo musicale e adesso, prima di trarre delle vere e proprie conclusioni, ascoltiamo Hello Mimmi con Sleepover.
2: Oi, allora ci sei stasera? Ma come non lo sai? E non glielo dire, scusa. Ma che ti frega, dai, il mio compleanno, non puoi mancare. Ci saranno i giochi da fare tutti insieme, e la piscina, e la torta. E dai, ti prego,

0: Abbiamo intitolato questa trasmissione Contro il Kawaii e forse è un titolo che rischia di essere frainteso, non è certamente il compito di compagni e compagne non convincere le persone a vestirsi in un altro modo rispetto a quello che fanno. Perché contro il Kawaii allora? Innanzitutto perché insomma, non è che ci piaccia molto che milioni di ragazzine abbiano deciso di impersonare la vulnerabilità. E questo ci fa sentire contro il kawaii. Ma il nostro compito potrebbe essere quello di costruire una società in cui non si debba esprimere ribellione attraverso la debolezza e la vulnerabilità in negozi di giocattolini per adolescenti e adulti. Dovremmo forse cercare di costruire la ribellione attraverso la forza, la massa di persone, l'auto-organizzazione, insomma, in genere cerchiamo di fare questo. La costruzione di una società più equa richiede una dimensione di massa dove la vulnerabilità non venga mercificata, ma diventi il collante per un'azione politica condivisa e anche in questo senso confermiamo che siamo contro il kawaii.
1: Poi, oltretutto, noi compagni e compagne vogliamo costruire una società in cui la creatività, la tenerezza, il desiderio di esprimere se stessi non debbano essere continuamente catturati e trasformati in profitto. Vogliamo sottrarre la nostra immaginazione alle logiche del mercato e anche in questo senso, di nuovo, siamo contro il kawaii. Ma soprattutto se, come abbiamo dimostrato, questa estetica ha attraversato tutta l'Asia ed è arrivata in Occidente e ci è rimasta molto saldamente, senza che tutte noi ne siamo neppure consapevoli, allora forse concludiamo questa puntata dicendo che, come al solito, conoscere l'Asia, sapere cosa sta succedendo in un continente dove le cose succedono 20 anni prima rispetto a qui, anche se noi siamo ancora convinte che le cose accadano prima in America, beh, ci è utile perché può guidare la nostra lotta e può far parte della nostra cassetta degli attrezzi.
0: A chi come noi fa parte di movimenti, allora capire la cultura, il design, la moda, tutto ciò che plasma il nostro immaginario quotidiano è utile, perché è lì che oggi si forma una parte importante del consenso. La classe dirigente governa costruendo l'egemonia culturale, diceva Gramsci, con la capacità di far apparire il proprio modo di vedere il mondo come naturale e di buon senso. Le persone kawaii oggi purtroppo sono un esempio perfetto di persone che desiderano spontaneamente ciò che il capitalismo ha interesse a far loro desiderare, sia sul piano economico che come interpretazione di un'identità vulnerabile, quindi intrinsecamente non ribelle. Il kawaii non è certo il problema principale del mondo, ma mostra concretamente come un'estetica non pericolosa, stabile o vattata alla fine possa contribuire a produrre soggettività, modelli di femminile e maschile, forme di desideri, modi di consumare e perfino modi di fare comunità tali da rendere il capitalismo contemporaneo più amichevole, diciamo, che qui, anche qui in Europa.
1: E quindi il kawaii è anche un buon esempio del perché l'Asia ci deve interessare, come dicevamo prima, perché siamo molto più influenzati e influenzate dalle mode, dalle abitudini e dalle forme di potere degli asiatici di quanto possiamo supporre. Se vogliamo trasformare la società, dobbiamo imparare a riconoscere anche queste forme di influenza e, in un certo qual modo, di potere soft, biogeopolitico dell'Asia di oggi.

0: E eccoci alle solite clausole di salvaguardia. Ci rendiamo conto che la stessa identica trasmissione che abbiamo fatto sul Kauai e il Giappone poteva avere come base la Corea, ma usare il Giappone ci è sembrato più semplice. Avremmo potuto parlare anche molto di più di soft power giapponese attraverso il Kauai, ma in questa trasmissione volevamo parlare d'altro. Più o meno tutto quello di cui abbiamo parlato è basato su esperienze personali, osservazioni e viaggi. Non abbiamo consultato quasi nulla per preparare questa trasmissione, tranne statistiche e dati. Ci sono milioni di pubblicazioni scientifiche, ma ci è sembrato in questo momento meglio descrivere un po' e spiegare invece di accedere, insomma, a argomentazioni più raffinate. E con questo, questa puntata è finita.
1: È finita questa puntata, è finita anche questa prima stagione di Da Roma a Bangkok.
0: Che ritroverete, insomma, pensiate, pensiamo, nel senso che siamo sempre, insomma, soggetti all'assemblea di Radio Onda
1: Siamo
0: Rossa.
1: sempre un collettivo,
0: Siamo
1: insomma.
0: sempre un collettivo, ma insomma, pensiamo di riprenderla a settembre. C'è chi addirittura mette in giro la voce di un quaderno di Da Roma a Bangkok.
1: E speriamo che questo quaderno si possa concretizzare ed essere pronto magari dopo l'estate.
0: Vabbè, durante l'estate sentirete qualche replica, ma intanto vi salutiamo e diamo un abbraccio forte e solidale a tutte le persone che sono private o private, della propria libertà personale.
1: E ciao a tutte e a tutti.

Eccoci qua dunque, cara Maya, non ti preoccupare, solo 3 minuti di ritardo per permettere la fine della replica della trasmissione. Replica appunto finita orora e quindi inizia prove tecniche di trasmissione. Qui su Radio Onda Rossa 87.9 ed in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. Ricordiamo ai più affezionati e non solo la urgenza della sottoscrizione con le varie modalità di adesione che si possono trovare sul sito della radio stessa. Allora, oltre Maya vado a salutare Sara Boy a Berlino, Anna qui a Roma, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Gabriele Panci di New Horizon Tron, progetto Dark Ambient qui di Palestrina, località vicino a Roma. Vado a salutare Like Wick, altro pezzo di storia della scena ambient italiana. Marco Magia, progetto sonoro, anche lui, artista proveniente dalla Sardegna. Alberto Cripper di MDMA, altra realtà elettronica industriale. A Tabula Rasa tributiamo un altro saluto che ci sta ascoltando da Cortina d'Ampezzo. Dalla Sardegna ancora Alessandro Olivieri. Fedelissima Doriana Panì con quel di Taranto. Un saluto anche ad Angie qui a Roma. E forse ci sta ascoltando anche Des De Carlo from Boston, quindi parecchie ore indietro rispetto alle 21.06.

Anche per questa sera iniziamo con un artista italiano, proprio di Roma, e sto parlando del buon Ascanio Borgia. Una lunga carriera alle sue spalle, caratterizzata dal suo approccio chitarristico in area di sperimentazione, quindi tantissimi tappeti sonori composti da lui e che si possono trovare sulla sua pagina Bandcamp. E questa sera ci ascolteremo la prima parte di Anatomy of Heat, un lavoro uscito sul finire del 2025.

E abbiamo iniziato questa puntata di prove tecniche di trasmissione di oggi 15 luglio 2026 con questa lunga traccia del romano Ascanio Borga, una traccia di ben 22 minuti che per gioco forze abbiamo dovuto dividere quantomeno in due parti. Anatomy of Heat, dunque, uscita nell'agosto del 2025, chitarra trattata in maniera elettronica che produce questi suoni direi meravigliosi. Vado a salutare una, credo, new entry qui a prove tecniche, Cristina Crystal Krillax Carotti, nome lunghissimo, e speriamo che gradisca la trasmissione di questa sera. Saluto Anna qui a Roma. Gianco Bertocchi ci sta ascoltando invece dalla Val d'Aosta. Si rimane in Italia quantomeno come produzione, giacché questa Late Tower Records di Raffaele Pezzella, ormai storica etichetta di Napoli, che ci ha donato questa compilation dedicata al capolavoro cinematografico dal nome Solaris. Come sanno tutti, opera di Andrei Tarkovsky, infatti l'album si chiama Music Inspired by Andrei Tarkovsky's Movie, e quindi sono stati chiamati a raccolta una serie di musicisti per omaggiare tale opera e tale regista. Due esponenti del sottobosco americano che rispondono al nome di Yusef Kawar, dai quali ci ascolteremo Visitors e poi 400 Lonely Things, che abbiamo già apprezzato in passato, che ci farà ascoltare un brano dal nome Sartorius.

E come annunciato anche un altro progetto americano, 400 Lonely Things, più spostato verso il versante IDM Ambient.

E anche questa sera due passaggi da questa compilation dedicata ad Andrei Tarkovsky, appunto al suo film Solaris. Due artisti americani, dunque, Youssef Kawar, anche se l'origine non credo sia proprio anglosassone, e poi For Hundred Lonely Things di Claire Verbark. Che ci ha deliziato in passato con un lavoro attraverso, se non erro, la lucesia o la dissipazio, adesso non ricordo bene. No, proprio la Nespless Sounds di Raffaele Pezzella stesso, l'altra realtà appunto di Pezzella. Poi quest'ultimo artista, appunto For Under Lolly Things, ha inciso molte volte con la Cold Springs, che invece è una celebre realtà inglese. Allora andiamo avanti, 21:32. Rimaniamo sempre in Italia e sempre a livello di etichette, ma l'artista invece proviene dalla Russia,

Allora, dicevo, dalla Russia si chiama Postscriptum e attraverso questa etichetta ha fatto uscire un album proprio quest'anno. È scritto in cirillico, quindi questi secondi che di silenzio mi sono occorsi per andare a trovare la traduzione in termini un po' più facili, almeno per me. In inglese è Clouds Over Borsky, Exhuming the Shadows, questo è il titolo dell'album. La sesta è lunga traccia, dai climi minacciosi, oscuri e tra il Death Ambient e l'Industrial più prossimo, si chiama Heavy Dreams.

mi auguro che il tutto vada per il meglio, perché gli ultimi 2 giorni qui in radio sono stati costellati di difficoltà tecniche. Mi auguro quindi che voce e suoni escano in maniera dignitosa.

una delle ultime faniche del russo post scriptum, dunque. Oscuri tappeti sonori che possono scatenare un immaginario legato a ritualismi esoterici. Che credo si veramente siano adatti per avere una colonna sonora così intensa e inquieta. Una delle tante opere di valore uscite attraverso la Tet in Venice di Venezia, dunque, di Eugen Bintras.

e si va avanti con una ottima collaborazione tra Daniele Ciullini e Le Forbici di Manitou, e quindi stiamo parlando di due veramente pezzi di storia della scena sperimentale italiana a partire dagli anni 80, che non cedono di un millimetro e trovano anche la ispirazione alla collaborazione con un album che porta il nome Shadow Cones, che esce per la Silentes, altra etichetta che si muove coraggiosamente a livello veramente sotterraneo. Un album che si apre con il brano omonimo, appunto Shadow Cones, e poi Traxman Redux.

mi sento di sposare la tesi di Jean-Claude Bertaud, di come Daniele Ciullini e le forbici di Manitou di Vittore Baroni, quando collaborano insieme, lo fanno veramente alla grande. Questo Shadow Cones lo scorso anno va a confermare ciò che sto dicendo. Shadow Cones e Traxman Redux, le due tracce iniziali. Saluto Visusi Banshees in ritorno, credo, dal lavoro, e facciamo compagnia sull'autobus, mi fa piacere. Vorrei citare un vecchio lavoro delle forbici di Manitou, dove si riprendeva e si coverizzava Mina, e di questo ne sa tanto lo stesso Jean-Claude Bertaud. Fu un'opera veramente geniale di qualche anno fa.

0: diamo una scossa al programma e ci spostiamo quindi nel campo dell'industrial noise, e lo facciamo con Genocide Organ. E questo è un lavoro dal nome Un Conto We, Six We, abbiamo già ascoltato nelle scorse settimane, ed appartiene alla etichetta parallela della Tesco, ossia la Tesco Archaic Documents, che è come dire, fa degli excursus storici, soprattutto sulle varie dittature che funestano il nostro globo. Dittature anche culturali, oltre che politiche, ovviamente. E varie brutture. Mentre in questa circostanza si pone l'accento più che altro sulla realtà dell'African National Congress, realtà che si distinse nella lotta all'apartheid negli anni appunto passati in Sudafrica. Ci ascoltiamo Vru Is Bias e John Birch Society.
1: Become my...

Ancora Genosei Horgan per qualche minuto, ci stiamo facendo una vera e propria scorpacciata. Eccola qua, John Birch Society.

E dunque molti minuti trascorsi insieme a questi storici guastatori sonici che porta il nome di Genus Organ dalla Germania. Album del 2018, questo, un conto We Sizzvi, ma che in realtà riprende dei live del 1993. Act veramente aggressivo dal vivo, che ho avuto il piacere di vedere lo scorso anno a Dresda durante il Tower Transmission. Non di meno è lui, è Needed to be Shot, americano, con questa Anidonia 95, sempre per Death in Venice. Quindi torniamo a questa etichetta veneta che sforna veramente di talenti sontuosi. Un quattro tracce, appunto, Anidonia 95, ci scotteremo Linking e You Go, e Made Yourself Sick.

vera e propria artiglieria pesante ha tirato fuori questo I Need to Be Shot, un progetto americano di nuova, diciamo, genesi. Alex Osman, se non erro il nome. Alex Osman da Austin, Texas. E quindi c'è anche dell'intelligenza musicale da quelle parti. Peraltro ha il merito questo artista di mettere praticamente tutto il proprio materiale in free download dal profilo Bandcamp. E quindi, cosa che ho scoperto proprio adesso mentre sto trasmettendo, e quindi andremo veramente a darci sotto e a conoscere meglio questo artista, che comunque è stato reso noto da Eugene Bintras, sempre della Death in Venice. E questo è l'effetto saldatrice che piace ad Angie Angie, che vado a salutare, artista romana. L'ultima parte di prove tecniche di trasmissione la riserviamo a Outers 100, questo monumentale album che va a festeggiare il 25esimo anno di esistenza di questo progetto lombardo. Quindi 100 tracce per 100 ospiti, 100 artisti diversi. Andiamo con la traccia 100.22, collaborazione tra Outers e Arlo Bigazzi, altra eminenza grigia del panorama industriale italiano.

questa collaborazione con Arlo Bigazzi è abbastanza strana. Sul finire qualcosa di sinfonico e addirittura di prog. Questa invece è un'altra collaborazione tra Others e Alfa Privativa di Venusia Zozzetta Stramonio, che abbiamo perso un po' di vista. 100.23.

vestito di vetro a gustarci un festival dal nome VOD, Vinyl On Demand, una kermesse con ottimi gruppi che si svolgerà, tra cui per esempio Antigroup, Splendor Geometrico, Antilodge e tanti tanti altri interessanti nomi, a Friedrichshafen sul lago di Costanza. Quindi il 20 non riuscirò ad andare in onda, quindi questa voce tornerà direttamente la prossima settimana, 22 luglio, con prove tecniche di trasmissione. Quindi una buonanotte ovunque voi siate e un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni Dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: solo chiacchiere distintivo.
1: Quindi finisce la lezione.
0: È solo chiacchiere distintivo.

dicevamo, 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, e inoltre in dub da Roma, Perugia, Terni, altrove. Potete ascoltare solamente attraverso lo stream.

ci sta, ascolta la diretta, che è appunto il modo per poter ascoltare in streaming Radio Onda Rossa, e sotto ci sta Radio Abbonamento 2026, andateci dentro e seguite le istruzioni alla fine.

di abbonamento a Radio Onda Rossa. Che è un modo che ci permette di poter avere una stabilità finanziaria, di poter arrivare in affanno come succede di solito alla fine dell'anno quando devono essere quadrati i conti. Poi in realtà è un modo di dire, non è così, perché i conti vanno fatti quadrare sempre e comunque, le bollette arrivano tutti i mesi, le tasse vanno pagate, eccetera eccetera eccetera. Che andate certo non è pagato è innanzitutto noi stessi, cioè chi collabora a questa radio, chi trasmette, lo fa da pochi o tanti anni, lo fa per pura militanza, per spirito di partecipazione, soprattutto perché crede nel metodo dell'autogestione, che insomma dopo ormai appunto, quest'altro anno saranno 40 anni di radio.

ormai appunto quest'anno saranno 40 anni di radio, almeno per quanto riguarda per il sottoscritto. È una gran figata. Poi magari avremo modo anche così, da quasi 40 anni abbiamo avuto tempo, come dire, per esprimere le nostre convinzioni. Allora, dicevamo, stasera un paio di traccette, poi ci riposiamo perché parte un trip virus, un grande classico, cioè si va a ripercorrere un sentiero già abbondantemente calpestato, cioè quello di andare a ripescare le vecchie puntate di Spazio 1999, che era una serie televisiva di fantascienza andata in onda nel 76-77, se non andiamo errati, forse anche no, 76 dovrebbe essere il primo anno, due stagioni, molte puntate, una coproduzione italo-britannica. Noi le andiamo a manipolare. Lo facciamo ormai da parecchi anni, ogni tanto ci svegliamo e andiamo a fare questo lavoretto. Nel frattempo vi diciamo che il telefono della radio è 06 491 750, 25 o'clock@chiocciolondorossa.info per disturbare i sottoscritti, il sottoscritto. Sulla mail invece per le vostre comunicazioni alla radio, ondarossa@ondarossa.com.

Eccoci quindi in diretta a Radio Indarosso 87.9, denominazione di frequenza 06491750. Da Pete Murphy's, lavoro del 2025.

0: for the People. E
1: had his old pal G, shotgun by his side. They talk local politics.
0: Loro si preoccupano di inviare questo messaggio sotto forma di disco alla gente. Tradurremmo people, ma forse people in inglese vuol dire pure qualcosina di più di gente, assomiglia pure un pochino al nostro popolo. È gente comune, normalmente è riferito alla gente di basso rango, insomma. Però non essendo così, anzi ciancicando abbastanza male la letteratura inglese, magari invece la traduzione è proprio gente. Mettiamola così, ci piace pensarla riferita ai Drunken Muffins in questa accezione che abbiamo testa e detto. Dicevamo, mentre c'è chi pensa alla gente, che tra l'altro è femminile, vede, la gente.

linguaggi sessuati. Nell'ispetto di tutte, tutti e tutte, come si dice oggi con la Shewa. Sia chiaro, a noi ci sfugge tante volte di declinare in maniera, insomma, sì, secolo e secoli di linguaggi al maschile, insomma, ci pesano sulle spalle, ci dimentichiamo alle volte, chiediamo scusa, ma la nostra mente

parlare appunto di gente. Dicevamo appunto, c'è chi si rivolge alla gente, c'è chi invece fa guerre, guerricciole, guerrone, paci, finte paci. Memorandum, trattati di sicurezza e via dicendo. Eppure ci stanno dei numeri che ci piace ricordare ogni volta, anzi ci dispiace ricordare ogni volta che veniamo a trasmettere.

E ovviamente essere maldestri con i ditoni sullo schermo dello smartphone ci introduce questi ritardi nel finire la frase. Dicevamo, dei numeri che ci dispiace di ricordare, quelli del Ministero della Salute palestinese di Gaza, che ha riferito che il 24 giugno 2026, nelle ultime 24 ore, ci sono stati ulteriori due martiri, 14 feriti sono giunti negli ospedali, mentre molte vittime sono ancora intrappolate sotto le macerie. Il bilancio ufficiale dell'aggressione israeliana dal 7 ottobre 2023 è di 73.041 martiri, 173.402 feriti. Dall'inizio del cessato il fuoco l'11 ottobre del 2025, ed è così ironico, oppure meglio grottesco riferire queste cifre, il cessato il fuoco. Quindi non si capisce da che fuoco sono stati ulteriormente uccisi dall'11 ottobre 2025 altri 1.029 martiri, 3.294 sono i feriti. Sempre dall'11 ottobre 2025 785 persone sono state estratte dalle macerie.

E dato che Gioffarina qui ha giocato con un con un arpeggio in levare, lo rimandiamo da capo per dirvi appunto che alla fine della traccia ci sarà appunto questo ultimo tramonto Trip Virus. Un'ora 13 minuti e 21 secondi. E poi ci risentiremo alla fine per le conclusioni di 25 O'Clock. Ci risentiamo dopo, dai! Yeah.

0: È un sole come il nostro. E questo è il pianeta Antar con la sua atmosfera. Un piccolo sistema solare ma simmetrico.
1: Se ci attrae in orbita, che ne dirà il tuo senso della simmetria, Victor?
0: Oh, se ci attrae in orbita, te la saluto, la simmetria.
1: Ammesso però che il pianeta si dimostri ospitale per noi quanto il nostro computer ha previsto.
0: Ah, è chiaro.
2: Chiamo base Alfa. Sì, Alan.
3: L'atmosfera del pianeta Antar da qui sembra una bella zuppa di piselli.
4: È vero, Alan. Il suo ossigeno è 4 volte superiore a quello della Terra.
5: Tieni sotto controllo la temperatura dell'involucro esterno dell'aquila appena ti avvicini.
6: Scudi antitermici al massimo. Pronti ad azionare il motore per la discesa fra 30 secondi.
7: Il piano di volo del computer per la discesa sul pianeta Antar.
0: Nessun problema?
7: Nessun problema.
0: Ecco, Paul, lo inserisca pure sul computer di bordo.
8: Un segnale sulla telesonda. Oggetto estraneo in avvicinamento.
6: Un segnale sulla telesonda. Oggetto estraneo in avvicinamento.

0: un segnale sulla telesonda,
1: un segnale sulla telesonda,
0: estraneo,
1: un segnale
0: sulla telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla
0: telesonda, estraneo,
1: un segnale
0: sulla telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla
0: telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla telesonda,
0: estraneo,
1: un segnale
0: sulla telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla telesonda,
0: estraneo,
1: un segnale
0: sulla telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla telesonda,
0: estraneo,
1: un segnale
0: sulla
1: telesonda,
0: estraneo,
1: un segnale
0: sulla telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla telesonda,
0: estraneo,
1: un segnale
0: sulla telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla telesonda,
0: estraneo,
1: un segnale
0: sulla telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla telesonda,
0: estraneo,
1: un segnale
0: sulla telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla
0: telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla
0: telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla
0: telesonda,
1: estraneo,
0: un segnale
1: sulla

Un señal es una señal,

0: Un segnale sulla telesonda. Oggetto estraneo in avvicinamento. Si sta avvicinando molto rapidamente. Punta su di noi. È una specie di missile. Non riesco ad evitarlo.
1: Alan! Alan!
0: Siamo vivi, comandante. Non è esploso. È rimasto lì attaccato all'involucro.
2: Aquila 1 e 7, rientrare alla base. Paul, evacuare tutto il personale dalla piattaforma 1. Unità di soccorso, pronti!
3: È una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di

0: Mi sto avvicinando per la discesa.
1: Bene, non vogliamo correre rischi, vi guidiamo con l'automatico. Aquila 7, state lontani. Alan, abbiamo sgombrato la piattaforma 1.
2: Appena vi posate, completate tutte le procedure e allontanatevi il più presto possibile.
0: Bene, comandante. Fino adesso è rimasto immobile.
2: E credo che continuerà così, almeno finché sarete scesi. Forza, Paul, li guidi.
1: Victor, cosa dice la sonda?
3: Niente, non dà alcuna indicazione.
1: Densità? Radiazioni?
3: È un oggetto che resiste a tutte le nostre tecniche di analisi a distanza.
1: Dobbiamo portarlo dentro.
4: Una civiltà intelligente, con un'atmosfera simile a quella della Terra, vede avvicinarsi degli estranei e tenta di fermarli. Inventano questo diversivo, avvolto nel mistero, e ottengono l'effetto sperato. Può essere?
3: Sì, ma a che scopo?
4: Beh, per guadagnare un po' di tempo e saperne di più su di noi.
5: E per impedire a noi di saperne di più su di loro.
0: Lasciamo che il professore si studi questo arnese con comodo e non perdiamo altro tempo. Tentiamo di scendere sul pianeta.
5: Se entriamo in orbita intorno a quel sole avremo tutto il tempo che ci serve.
4: Non sappiamo se entreremo in orbita, come non sappiamo se questo arnese è innocuo o pericoloso. E anche se fosse una specie di biglietto d'invito, è meglio procedere passo per passo. Scoperto qualcosa?
3: Non molto, ho paura. Peso 2,608 kg, diametro 86 cm, temperatura ambiente. Radiazioni zero.
4: Composizione?
3: Ancora sconosciuta.
4: Inerte?
3: Completamente.

0: prepara gli antitossici. Victor, analizza quel gas il più presto possibile. Paul, allarme rosso. Evacuare immediatamente la sezione tecnica, isolarla e aprire subito i portelli esterni. Su, andiamo.
1: Allora, sezione tecnica isolata e ventilata.
2: Cano, il computer può calcolare la capacità totale di quell'oggetto?
3: Se continua con questo ritmo, ha una capacità illimitata.
1: La pressione nella sezione tecnica era molto alta prima che aprissimo i portelli. Non può uscire con molta forza.
4: Il diametro è meno di un metro. Poco più di 2,5 kg. No, non è possibile.
5: Non era tanto innocuo.
0: Allarme rosso!
6: Comandante, stiamo subendo un attacco!
7: Joe! Joe! È aria! Quell'arnese ci ha portato dell'aria!
8: Allarme rosso! Allarme rosso!
9: Allarme rosso! Allarme rosso!

0: Il cielo azzurro. Un'atmosfera. Abbiamo un'atmosfera.
1: La gravità aumenta, Paul. Per quando entreremo in orbita sarà quasi la stessa della Terra.
2: Galo, il computer ha analizzato i miei dati. Il computer ci dà belle notizie oggi.
3: Il computer non racconta
2: mai frottole. John, tutto liscio finora. Parlo solo per gli elementi che conosciamo e che possiamo identificare. Potrebbero essercene altri che i nostri strumenti non registrano.
4: E i raggi ultravioletti ti preoccupavano molto.
2: L'atmosfera è uguale a quella di 10.000 metri di altitudine terrestre. Sulla Terra forse non riuscirebbe ad agire da filtro, ma qui credo che sarà più che sufficiente.
4: Ma la prova finale sarà respirarla, esatto.
2: E poterci vivere.
3: Ascoltate. Il dottor Russell ha stabilito, in base ai dati di cui è in possesso, che questa atmosfera è respirabile e sicura. Ora servono due volontari che escano per la conferma definitiva. Sandra,
5: Porto.
3: Vi ricordo soltanto che questa è la fase finale di un programma scientifico, non una passeggiata. In ogni caso, Cano, con gli altri dati, tenga sotto controllo anche il livello delle risate.
6: Ora la pressione interna si è compensata con quella esterna.
2: Confermo, Paul, potete uscire quando volete. Adesso state respirando più aria che ossigeno e la pressione interna delle vostre tute è uguale a quella esterna. Come vi sentite?
6: Io sto benissimo.
7: Sento che le mie pulsazioni aumentano.
2: Sì, l'ho notato sul monitor, conseguenza dell'emozione.
8: È un profumo meraviglioso.
7: Cosa ricorda?
8: Ricorda l'aria di campagna.
2: Dobbiamo ricominciare a preoccuparci delle correnti d'aria.
4: Beh, sostituiremo i vecchi problemi con altri più vecchi.
9: Non mi è possibile stabilire esattamente il cambiamento stagionale con i calcoli, ma a occhio e croce credo di poter dire che è primavera.
1: Lontano da Alfa. Lontano da sensore, monitor, mi sembra un'eternità che siamo in servizio.
2: Una pausa ci voleva.
4: Però la Terra è un po' meglio.
1: Io mi contento di essere potuta uscire da Alfa.
4: Ti fa vedere le cose sotto una luce diversa.
1: La luce del sole?
4: No, è molto di più. Se questa è la fine di un tipo di vita, allora possiamo cominciarne un'altra, tornando a vivere come esseri umani.
1: Sai qual è il suono terrestre di cui sento di più la mancanza nello spazio?
4: Il canto degli uccelli. Là dentro siamo come prigionieri. Non possiamo permetterci pensieri e speranze a cui teniamo.
9: Se entriamo in orbita, la nostra vecchia luna potrebbe diventare una nuova terra. Potremmo vivere all'aria dove ci pare, rendere fertile il suolo lunare e coltivarlo.
4: Peccato che manca la pioggia.
9: Potremmo provocarla. Quest'aria è molto umida. Tutto sta a dare inizio al ciclo, disperdendo nel cielo nuclei di condensazione.
3: Ci sono voluti 25 anni per portare la pioggia nel sole. Lassù c'è un pianeta dove già esiste una qualche forma di civiltà. E io credo che prima di tutto dobbiamo vedere se c'è la possibilità di scendere là e viverci.

0: Domani ci costruiamo una bella piscina.
1: Se continua così ci costruiamo un'arca.
2: Il ciclo è cominciato. Il mare della tranquillità diventerà un mare nero con l'acqua e tutti questi crateri si riempiranno e diventeranno dei laghi. Oh, John, sarà un nuovo mondo meraviglioso.
1: Aspetta un po'. Quanto tempo ci vuole?
2: Dipende dalla pioggia.
3: Victor, questi laghi nei crateri saranno stupendi. Ma Alfa sta proprio in un cratere. E se pioverà tanto, come tu speri, sul fondo di uno di questi laghi ci sarà la base lunare Alfa. Questa missione si svolgerà sotto il comando del dottor Russell. La nostra speranza era una sola. Abbiamo attraversato l'universo cercando una nuova Terra. Adesso, all'improvviso, e grazie ai nostri misteriosi amici del pianeta Antar, l'abbiamo trovata. Proprio qui, sotto il nostro naso. Il compito di questa missione è di individuare la zona più adatta a viverci, in modo che possiamo cominciare una nuova vita, con un nuovo futuro. Auguriamo buona fortuna a questi amici.
4: Ci sono dei bei nuvoloni neri sulle cime dei Monti Taurus.
5: Già, ma non vedo ancora zone piovose.
0: Come va là dietro?
6: Ho il mal d'aria, ecco perché avevo scelto di lavorare nel vuoto.
7: E queste trasmittenti si comportano come delle vecchie radio a

0: Il computer non analizza bene i dati. Ci sono troppe interferenze.
1: Abbiamo inserito anche i filtri, è meglio di così.
0: Forse stanno volando in una zona carica di elettricità. L'atmosfera è una fortuna a metà.
2: Oh, per me è una fortuna completa.
0: Le comunicazioni funzionano male. Ci sono tutti i disturbi tipici della Terra.
3: Lontano da sensori, monitors, computers.
4: Questo sì che si chiama volare.
5: Attenzione Alfa, qui è Aquila 2 e 8. Abbiamo incontrato una forte turbolenza vicino ai Monti Taurus. Stiamo superando le cime.
6: Chiamo Aquila 2 e 8. Non vi riceviamo, 2 e 8. Carter, se mi sente, l'ordine è di tornare subito alla base.
5: Alfa, siamo in difficoltà. Alfa, qui è Aquila 2 e 8. Pronto, mi ricevete?
6: Insista. Aquila 2-8, rispondete, Aquila 2-8.
5: Mi dia la posizione esatta. Stiamo perdendo potenza. Motori al massimo.
7: Motori al massimo.
5: Non rispondono.
7: Motore di riserva.
5: Motore di riserva.
7: Attento!
5: Tutti i comandi fuori uso. Precipitiamo!
6: Alfa chiama Aquila 2-8. Aquila 2-8, ci sentite? Aquila 2-8, rispondete! Aquila 2-8, rispondete!
1: Ho perso tutti i contatti col computer di bordo.
6: Aquila 2-8, rispondete! Aquila 2-8! Aquila 2-8, ci sentite? Aquila 2-8, rispondete!
8: Caro, faccia preparare tutte le Aquila al decollo. Devono fotografare ogni metro quadrato in un raggio di 500 miglia dall'ultima posizione. Victor, divide la zona in 28 settori.
6: Mattias!
9: Sì, comandante.
8: Carichi sull'Aquila 1 medicine e attrezzature di emergenza. Lei viene con me.
10: Aquila 9 alla rampa 1. Aquila 12 alla rampa 3.
6: Aquila 2 4 alla rampa 5.
10: Aquila 1 9 alla rampa 1.
6: Aquila 12, decollo. Ascensore pronto alla rampa 4. Via libera per 1-4.
11: 1-4 a sala comando, via con l'accensione. Decolliamo.
6: Sala comando a tutte le Aquila. Il vento è da sud-ovest, 2-1-0 tendente a forza 3. Troverete difficoltà in zona per via della polvere. Auguri.

0: No, meglio non muoverla. Ha subito un urto violento. Mi preoccupa un po' la testa. Se non intervengono complicazioni, dovrebbe riprendersi.
1: Tutti i transistors, tutti i condensatori, non se n'è salvato uno. Quel fulmine deve aver bruciato tutti i circuiti elettrici.
0: Perciò dobbiamo solo sperare che ci ritrovino. Vaughn, perché non aiuta Alan a far entrare un po' d'aria? Resto io qui.
1: Dunque, abbiamo viveri per 15 giorni, circa 120 litri di acqua potabile e con 27 aquila che ci staranno già cercando, scommetto qualunque somma che ci ritroveranno presto. Andiamo.
2: Siamo esattamente sulla verticale dell'ultimo contatto radar, comandante.
3: Non è molto adatto come nuovo mondo. E neppure come posto per perdersi.
2: Pronti?

0: mimetizzati proprio bene. Non ci vedranno mai.
1: Ehi! Siamo qui! Siamo qui! Tornate indietro! Tornate!
2: Novità? Ormai è troppo buio. L'ultima aquila sta rientrando. Le faccia rifornire immediatamente.
3: Senti, John. Promette bene. La Luna sta compiendo una curva verso un'orbita stazionaria intorno al nuovo Sole. L'attrazione gravitazionale continua ad aumentare verso un massimo che dovrebbe raggiungere fra circa 8 giorni, quindi...
4: Le probabilità sono al 50%, giusto?
3: Beh, sì.
4: E se non entriamo in orbita, l'ambiente esterno si deteriorerà rapidamente. Giusto anche questo?
3: Sì.

0: Tante tonnellate di roba dovrò scaricare prima di trovare qualcosa da mangiare.
1: Il carburante è fuoriuscito, il serbatoio si è rotto e il liquido ha rovinato tutto. Viveri, acqua, medicinali sono inservibili.
0: Ma chi ha messo i viveri vicino al serbatoio?
1: Non erano vicini. Il liquido è entrato nel compartimento viveri in seguito all'urto. Siamo anche fortunati che non sia esploso.
0: Fortunati? Con questa...
1: Avanti, Alan, si calmi. Ci restano le razioni di sopravvivenza.
0: Certo. E circa mezza tazza di acqua potabile per ciascuno. Che bello! Con 45 gradi all'ombra lì fuori. Che facciamo se a Sandra sale ancora la febbre? Avrà continuamente sete.
1: D'accordo, ma adesso faccia in modo che al prossimo passaggio ci vedano.
0: Portiamo fuori questi contenitori. Serviranno ottimamente come segnali di posizione.

una specie di missile. È una specie di missile.

0: Aquila 1-5 è dovuta scendere, comandante.
1: Perché?
0: Grippaggio degli stabilizzatori laterali, sembra. Altre 5 Aquila hanno denunciato lo stesso difetto.
2: Non possiamo permetterci anche dei difetti. Abbiamo passato mesi a vagare nello spazio e i tecnici non hanno avuto nient'altro da fare che giocare a carte. E ora che mi servono tutte le astronavi, che succede? Spuntano i difetti? Svegli quei tecnici che hanno, li svegli a calci! Nessuna astronave deve scendere finché io non darò l'ordine! Avanti, si muova!
1: Sei ingiusto, John. Quei ragazzi stanno facendo miracoli.
2: È loro dovere.
1: Senti, devi anche ammettere la possibilità che non ci riesca più di ritrovarli.
2: Dobbiamo ritrovarli, Victor. Li dobbiamo ritrovare.

0: Morirà se resta qui. 50 gradi all'ombra di giorno e di notte si gela. Ringraziate la bella idea che avete avuto tutti di stabilirci qui, invece di scendere sul pianeta Antar. Nessuno ti ha rinfacciato di aver voluto volare nel temporale.
1: Risparmiate le energie, ragazzi.
2: La tenga per Sandra. Ne dividerò una con voi.
1: Se non ci salviamo noi, non si salverà neanche lei.

0: pure esserci una via d'uscita.
1: Tornare a piedi.
2: Decollo perfetto, comandante.
3: Non risultano difetti di nessun genere.
4: Cano, li fermi! Per amor del cielo, li fermi! Li faccia tornare!
0: Ma che diavolo sta succedendo qui?

0: Allora?
1: Un qualcosa che non conosciamo e che è nell'atmosfera è penetrato nei meccanismi con le particelle di polvere lunare, provocando una rapida corrosione e ha messo fuori uso i tuoi comandi.
0: Ha danneggiato tutte le astronavi?
1: Sì, ma abbiamo scoperto che le parti trattate con un composto di grafite non sono state intaccate.
0: Victor, quanto tempo ci vuole per applicare lo stesso trattamento a tutte le astronavi?
1: 3 giorni, dicono i tecnici, hanno già cominciato.
0: Dobbiamo farcela in 2. Non so se quest'arnese sia un amico o un nemico, ma nel dubbio mettiamolo fuori.

0: stai migliorando. In pochi giorni guarirai.
1: Speravo di avere trovato una terra.
0: La troveremo. La troveremo.
1: Ma io...
0: ti prendo ancora da bere.

0: È acqua piovana?
1: Sì, è acqua piovana.
0: Paul. Sandra. Dov'è Paul? È andato a raccogliere l'acqua.
2: Yeah.

0: Paul mi ha detto che ha piovuto.
1: Ti ha detto?
0: Ah, sì. Ha piovuto molto.
1: No. Non molto, è stato come un preannuncio di quello che potrà essere.

Jesus.

0: Ecco la casa. Questa è la nuova città di Alfa. Quando il sole picchia, qui starai più fresca. È ben esposta e ventilata.
1: Grazie, Paul. Ma come facciamo?
0: Abbiamo trovato la nostra casa, come i primi uomini sulla Terra. Questo è il nostro paradiso terrestre.
1: Per cominciare a generare una nuova razza umana. È un pensiero molto bello.
2: Ehi, sei un pioniere nato. Chi ti ha dato la forza per lavorare tutta la notte?
0: Volete favorire?
1: Che roba è?
0: Manna. La manna dal cielo, o forse anche dagli abitanti del pianeta Antar, se preferite.
1: Un momento, dove l'ha trovata?
0: Proprio là, dietro quelle rocce. Nasce spontaneamente, come i funghi.
1: Ma qui non possiamo analizzarla, esaminarla. Non la dobbiamo mangiare finché...
0: L'ho già collaudata io.
1: L'ha mangiata?
0: Mm-hmm.
1: Anche Sandra?
0: Non ancora. Aspettavamo che ci foste anche voi. È stata la speranza a farla migliorare. Ma l'uomo non può vivere di sola speranza.
1: No, Paul. Dobbiamo essere prudenti.
3: Ma senta, dottore. A lui non ha fatto male, a quanto pare. Se in una notte ha costruito questa baracca, vuol dire che ha trovato le energie necessarie.
0: Vedete, io penso che non è un caso se nel momento in cui stavo per morire... Questo cibo mi è letteralmente apparso sotto il naso. Sentite, potrebbero passare dei mesi prima che ci trovino. Appena riusciamo a costruire un segnale, la polvere lo copre subito. Può darsi che i nostri non passino mai più da qui. Ieri eravamo rassegnati a morire. Oggi non solo abbiamo ritrovato la speranza, ma cibo per nutrirci.
3: Non fa una grinza, dottore.
0: Non abbiamo alternativa. O mangiamo questo, o moriamo.
1: Sentite, atteniamoci alle nostre razioni di sopravvivenza. Io intanto esamino questa roba. Se trovo che è innocua, e se lei starà ancora bene, la mangeremo tutti.
0: Quanto tempo ci vorrà?
1: Non troppo, spero.
3: Ehi, per il caso che vada bene, vado a cercarne dell'altra.

0: Se ci tenevi a osservarlo da vicino, potevi lasciarlo nella sezione tecnica.
1: Non dirmi niente, Victor. La tua allegria forzata ti tradisce. Non entriamo più in orbita, vero?
0: Beh, no. Facevamo meglio a scendere su quel pianeta.
1: Non saremmo stati graditi ai suoi abitanti?
0: Ci hanno dato l'aria.
1: Bello affare. Aria che si tramuterà in una calotta di ghiaccio non appena avremo oltrepassato questo sole. E Alfa si frantumerà in mille pezzi. Come va l'astronave anticorrosione?
2: È pronta al decollo.
3: Decollo regolare, comandante.
2: Qui tutto bene, Cano. Lasciamo Alfa diretti su 240.
4: Prima di tutto costruiremo le case. Poi faremo le strade, le piazze. E un po' alla volta la comunità avrà un centro urbano con grandi edifici. Capisci, sarà la capitale di una civiltà nuova.
5: Non ne sono sicura al 100%, ma credo che si possa mangiare.
4: Ma certo!
5: Completerò gli esami al nostro ritorno.
6: Ma noi non torniamo ad Alfa. Restiamo qui per cominciare una nuova vita. Tutto questo non è capitato per caso. Prima troviamo un'atmosfera.
4: Poi una tempesta elettrica ci taglia fuori da tutto. Una tempesta di polvere ci seppellisce. Stiamo per morire di fame e dal cielo ci arriva del cibo. Gli abitanti di quel pianeta hanno chiaramente uno scopo. E grazie a loro adesso l'abbiamo anche noi. Presto questa terra abbonderà di frutti e di fiori.
6: Costruiremo case, città, cresceremo dei figli, ci moltiplicheremo. Come gli antichi abitanti del Perù, che popolarono le terre del Pacifico navigando su fragili imbarcazioni. Così noi ora stiamo attraversando gli spazi.
4: Per diffondere la razza umana da un sistema solare all'altro. Fermo, quello è cibo sacro, Alan! Ci è stato inviato mentre morivamo di fame!
1: Paul, cerca di calmarti, su.
4: Raccogli subito quella roba! Metterete fra me e il mio destino. Nessuno mi fermerà. Nessuno!
7: No!

0: comandante. L'atmosfera è già rarefatta.
1: No, non c'è tempo. Mattias, pensa al dottor Russell.
2: Comandante, io sto bene. Corra da Sandra. Ha bisogno di aiuto. È sotto quella tettoia laggiù. Sandra, la lasci stare! Ma non c'è tempo!
1: La lasci stare, ho detto!
2: Abbiamo gettato le fondamenta per il futuro della razza umana. Sandra e io...

0: L'analisi ha dimostrato che si tratta di una sostanza alimentare eccezionalmente ricca di proteine di seconda classe e di molte vitamine essenziali. Potremmo coltivarne una quantità illimitata. Si intende una volta eliminate le sostanze allucinogene che contiene.
1: Mi dispiace di non essermene accorta subito.
2: Ah, poco male. È stato un bel viaggetto. Tranne che nel finale.
3: Sono quelli i momenti in cui si vedono i veri amici.
4: Comandante, quell'oggetto all'esterno si sta muovendo.
3: Vediamo.
2: Se ne sta andando.
3: Forse è meglio così.
5: Non vi eravamo né amici né ostili, comandante Koenig. La nostra assoluta esigenza era di impedirvi di entrare nell'atmosfera del nostro pianeta. Per questo vi abbiamo dato quello che cercavate, sperando che non ci avreste creato dei problemi.
2: Ma voi ci sentite?
5: Sì, capiamo anche i vostri pensieri.
2: Allora sapete che siamo venuti in pace.
5: Noi crediamo le vostre intenzioni pacifiche. Però abbiamo seguito l'evoluzione del vostro mondo fino da quando esso è nato.

intende una volta eliminate le sostanze allucinogene che contiene. Si intende una volta eliminate le sostanze allucinogene che contiene.

Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso! Allarme rosso!

specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile, è una specie di missile.

dalla serie di fantascientifica degli anni 70. Scritta da Silvia.

base lunare alfa, ecco. Tutto questo era ipotizzato nel 1999, siamo nel 2026, ancora non è accaduto nulla di tutto questo, però progetti ce ne sono. Eppure diciamo, non mancavano, per quanto fosse una serie mainstream, andava in onda su Rai 2, se non andiamo errati, di pomeriggio. Non si chiamava nemmeno Rai 2, si chiamava Canale 2 della Rai. Non è che c'erano alternative, c'era... Forse nel 76 cominciava a esserci qualche... quelli che erano cosiddetti canali esteri. Oggi abbiamo i canali Telegram. Vabbè, comunque una serie che data i tempi e data l'epoca e data il contesto si occupava anche di domande risolte in termini di etica scientifica o di pensiero spirituale religioso, insomma. In realtà rimanendo sempre un po' appesi, insomma, intorno a questi due cardini del pensiero razionale e del pensiero invece spirituale, che era un po' il dibattito dell'epoca, insomma. Ci piace provare a musicare queste serie con alterne, diciamo.

alterni i risultati, comunque insomma anche riascoltando, ci stanno delle parti un po' venute meglio, delle parti. Però insomma è una roba fatta abbastanza al volo, tutto sommato qualche ora al computer e si monta il tutto. Allora ritorniamo però alla radio, Radio Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza e in ascoltabile dalla provincia di Roma, e invece se vogliamo andare appunto fuori Roma, anzi sempre su Roma e poi fuori Roma a Terni e Perugia, è possibile ascoltare la radio sul DAB. Altrimenti sul web www.onderossa.info. Noi ci approssimiamo quindi a concludere la puntata di questa notte, non prima di avervi ricordato quello che è il palinsesto del giovedì, ricordando innanzitutto che gli le trasmissioni in diretta si concludono qui, e vi darà compagnia la compagnia automatica Imus con le sue bizzarre selezioni musicali e le repliche dei podcast che potete trovare anche sulla pagina web, sul sito, sulla pagina principale del sito di Radio Onda Rossa. A seguire i redazionali della mattina, del giovedì mattina, in particolare per domani mattina, ci occuperemo dell'anniversario del 29 giugno 2009, quindi con qualche

E per ritornare, vabbè, il 27 giugno c'è la strage di Ustica, il 29 giugno invece è un'altra tragedia nel 2009 a Viareggio, quando un treno contenente sostanze chimiche incendiarie va appunto, subisce un incidente nella stazione di Viareggio, prende fuoco con le relative vittime. Quindi il 25 giugno, per quello appunto già ne parliamo domani, il concerto dei Chinarra, cover di Fabrizio De André, al Circolo Inferiore di Varignano. Alle 19.45 buffet sociale in sottoscrizione. Il 29 giugno 21 appuntamento alla chiesina dei pescatori in Darsena. Per il corteo si conclude lungo il luogo della strage ferroviaria in via Ponchielli. Il 30 giugno infine concerto per Viareggio dopo la notte.

presentare Serena Dandini e Veronica Lucciarini, anche conosciuta come rappresentante di lista. E di questo appunto ne parleremo domani e avremo modo di contattare i compagni e compagne di Viareggio, che tanto si sono

questo incidente ferroviario, questa strage sul lavoro e questo. Pericoloso incidente dentro un centro cittadino, praticamente quello di Viareggio, chiamando in causa direttamente i responsabili dell'epoca delle ferrovie dello Stato e più in particolare quel Moretti, che poi tanto successo ha avuto in Finmeccanica e così via.

subito dopo la redazione della mattina del giovedì si prosegue fino alle 12.30 con 12.40 per l'esattezza, l'epica d'impatto fino alle 13.40. Dalle 14 alle 15 tutta scena cinema, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. 16.17.30 le nuove mani sulla città, osservatorio urbano permanente, non sappiamo se domani sarà in forma di replica o direttamente in diretta, credo che abbiano un po' tirato in barca i compagni e le compagne che seguono le nuove mani sulla città, WeTrain, che non sappiamo come si pronuncia, dovrebbe andare in onda domani pomeriggio, domani sera, probabilmente dal Forte Prenestino, perché lo diciamo, tra l'altro domani la radio trasmette da crack. Quindi non sappiamo se nella forma proprio di WeTrain oppure così in una forma molto più lasca di diretta dalla piazza d'armi o non so da dove, comunque se era esattamente nel punto dove stavamo l'altro anno, in un altro luogo. Logisticamente non abbiamo gestito direttamente questa cosa, altri compagni e compagne della radio l'hanno fatto, non sappiamo essere più precisi. E poi appunto le dirette probabilmente dal forte fino alla sera. Il palinsesto della radio comunque lo trovate su www.ondarossa.info, prendetelo appunto per questi giorni di crack come indicativo. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, sia esso il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti o ogni altro decreto amministrativo. Un saluto particolare ai compagni del Benci che sono stati appunto arrestati proprio in seguito allo sgombero del centro sociale con accuse pesantissime. E ovviamente pretendiamo che ritornino immediatamente.

Dance e poi ovviamente Sotto la Luna Comunista, come tutti i mercoledì dal 2022 a oggi, forse proprio nel 2022 Sotto la Luna Comunista no, perché c'era un'altra roba degli Anarch Carbide Production. Comunque ce ne andiamo, insomma, dopo tanti anni Sotto la Luna Comunista. Dai a tutte e a tutte. Mercoledì prossimo non ci saremo, probabilmente invece toccherà, per quanto riguarda sabato 4 di luglio, il turnetto del sabato del sottoscritto con Elettrodo. Dai, ci risentiamo allora prossimamente sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Dai.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

All'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilla dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti, che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la High Life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane, strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio, basta parole, comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.